Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: pare.
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Ah. Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
4: Stefano. Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare.
3: Ti sbagli, non lo conosco.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: I'm losing it.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi, anche d'estate! Scarica la nostra app sul Play Store.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

tempesta, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: duodécimo.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce il portale Axios. Intanto i riflessi sui mercati sono stati immediati, borse giù, il gas sfonda la soglia dei 50 euro mentre il petrolio resta come quotazione in altalena. E all'indomani del vertice NATO la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi Vice Premier Salvini e Tajani, alcuni ministri sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Il ministro Salvini intanto apre sulle preferenze nella legge elettorale, non abbiamo precondizioni, afferma. L'Italia spelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. E l'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia dicendo che il nostro paese non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione dei programmi Mediaset, e poi su Vannacci afferma: per ora ha fatto propaganda, aspettiamo il programma e vediamo se è coerente con quello del centrodestra. In ogni caso, sostiene, Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 95 ad oggi aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. È quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS, evidenziando anche come il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelino efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è arrivato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada e in stato confusionale, che ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Caldo estremo, la terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0, stacca il biglietto per la semifinale, stasera Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati anche per oggi al nostro Buongiorno in Blu, dico anche per oggi perché ve l'ho detto, con questo venerdì noi chiudiamo la stagione sperando di ritrovarci dopo l'estate. Anche oggi dunque staremo insieme fino alle 10, anche oggi potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000 e anche oggi, così insisto con questo adagio, cominciamo il nostro Buongiorno in Blu direttamente dalle pagine dei quotidiani che ci accompagnano e ci introducono ai temi che poi anche noi affronteremo questa mattina. I giornali guardano soprattutto a quello che sta succedendo nel Golfo, ovvero con la ripresa per la terza notte, punto interrogativo qua, consecutivo di attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Iran. Perché pongo il punto interrogativo? Perché Teheran sostiene che ci sono state nuove operazioni di raid da parte degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti smentiscono, quindi o qualcuno mente o c'è un terzo elemento di cui tener conto. E a proposito di terzi elementi, torna in campo anche Israele, ce lo dice il Wall Street Journal, che riporta come ci sia stata una condivisione di informazioni di intelligence di Israele nei confronti degli Stati Uniti rispetto ai piani iraniani per uccidere Trump, che l'avrebbe presa sul serio come notizia, ma già si era capito qualcosa durante il vertice di Ankara quando ha deciso di rientrare non col nuovo aereo del Qatar per motivi di sicurezza, ma col caro, vecchio, buono, affidabile, controllato Air Force One. Va detto che la maggioranza degli analisti ritengono molto improbabile e quindi poco plausibile che ci sia un piano iraniano per uccidere Trump per diversi motivi operativi ma anche di ricaduta. Ma ci arriviamo. Questa non è l'unica notizia che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, perché si guarda anche alla guerra di spie a Roma Mosca, ormai è diventato un caso diplomatico, e si guarda anche a una conclusione che era apparsa meno in evidenza rispetto alle conclusioni del vertice di Ankara. Sapete che il padrone di casa solitamente omaggia gli ospiti con un cadeau, solitamente qualcosa di significativo legato alla cultura, alla tradizione, alle bellezze, risorse artistiche del paese che ospita, quindi insomma la Turchia. Cosa si sono riportati a casa i leader, i 32 leader NATO più insomma alcuni partner medio orientali del Pacifico? Una pistola. Erdogan ha donato una pistola con tanto di proiettili, tant'è che si è creato per quanto riguarda i paesi occidentali anche l'imbarazzo della serie: ma ce la portiamo a casa oppure la lasciamo qui ad Ankara? Ora, è una nota di colore che però forse qualche riflessione in più ce la deve imporre. Poi ancora si parla del gran caldo e poi si parla di un anniversario importante oggi, e si torna al 10 luglio del 1976, ovvero il disastro di Seveso, la diossina, la fuoriuscita di sostanze da parte dell'azienda svizzera dell'ICMESA, e oggi addirittura Mattarella raggiungerà Seveso, siamo nella provincia di Monza Brianza, alle porte di Milano, per le celebrazioni. Quindi pagine ricche, corriamo subito sui titoli. Corriere della Sera: Iran, i raid bloccano Hormuz. Washington dice centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E poi c'è una fotonotizia che è proprio un frame delle immagini arrivate ieri da Mashhad. Sono immagini del feretro dell'Ayatollah Ali Khamenei durante le celebrazioni dei funerali proprio nella sua città, i funerali che proprio si sono conclusi ieri e che a livello di tempistiche, di raid, accuse e contraccuse vengono contestualizzate proprio in questo momento, cioè in qualche modo i funerali hanno rappresentato per quanto riguarda l'Iran anche l'occasione di dimostrarsi, come dire, forti e intransigenti rispetto agli Stati Uniti, da qua la decisione l'altra sera di colpire le navi che attraversavano Hormuz senza il permesso di Teheran, a cui è seguita la risposta vigorosa degli Stati Uniti. Siamo su Repubblica: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati hanno bloccato lo stretto, aumenta il gas, il petrolio in altalena, spesa per l'energia, intanto l'Unione Europea si spacca sugli eurobond. E poi eccola qua la vicenda: il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev, quindi vicenda che ci porta direttamente sul contesto russo. Cosa è successo? Trump avrebbe aperto, però bisogna che poi alle parole seguano i fatti e soprattutto segua una road roadmap di tempistica alla richiesta che l'Ucraina porta avanti da tempo, cioè non tanto di avere i Patriot, cioè di continuare ad avere i Patriot statunitensi, che continuano ad arrivare pochi ma su commessa dell'Unione Europea, ma di avere proprio la licenza per potersi ricostruire, che è una questione estremamente estremamente spinosa anche di sicurezza nazionale. Però Trump ha detto sì, al che il Cremlino ha reagito vigorosamente, perché ha detto: uno, se pensate che aumentando la possibilità di attacco dell'Ucraina nei confronti della Russia questo favorirà i negoziati, siete completamente fuori direzione. Questo è quello che dice il Cremlino, aggiungendo: speriamo che gli Stati Uniti chiudano presto la pagina iraniana per poter tornare a occuparsi delle trattative Russia-Ucraina. Quindi c'è questo afflato irenico da parte della Russia, ma che ovviamente è distrattivo, cioè come dire: ma non dargli Patriot, parliamo, mettiamoci a un tavolo, facciamo i negoziati e poi vedrai che vedremo. Intanto però la questione russa ha una sponda tutta italiana, come riporta molto bene Repubblica: spie l'Italia e spelle due diplomatici russi e Mosca dice risponderemo. Quindi abbiamo detto, questa è proprio una frizione assolutamente diplomatica importante. Tra l'altro nelle pagine interne c'è un bel pezzo, oltre di Giuliano Foschini sull'inchiesta sulle spie russe in Italia e l'era di Mosca, c'è una bella intervista di Giovanni Pigni, che è corrispondente da San Pietroburgo di Repubblica, a quello che viene considerato una sorta di super falco, un fedelissimo di Putin, che è Sergei Karaganov, che era un po' che non le vedevamo sulle pagine italiane. È quello che, politologo del Consiglio per la politica estera e di difesa, è quello che fin dall'inizio ha detto che la Russia avrebbe fatto bene a utilizzare il nucleare tattico per colpire non soltanto l'Ucraina ma anche per ammansire, diciamo così, alcuni paesi europei. Ecco, adesso ha ripreso la sua impostazione, quindi attaccare per dare il segnale di potenza. Quindi non solo l'Ucraina ma anche i paesi europei non si devono neppure azzardare a poter provocare o minacciare la sicurezza russa. Ovviamente questa è la lettura che fa Karaganov. Avvenire: negoziato esplosivo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, e poi però ci porta direttamente in Venezuela. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in maceria. Domenica 26 luglio, raccolta straordinaria di offerte nelle parrocchie. Il direttore di Caritas italiana dice: la nostra delegazione nel paese. E noi lo sappiamo bene, perché la delegazione di Caritas l'abbiamo raggiunta proprio nei giorni scorsi. Ma è poi dall'Avvenire che si va direttamente alla giornata di oggi a Seveso, dove questa mattina è atteso il capo dello Stato Mattarella per le celebrazioni, il ricordo vivo di quello che è successo 50 anni fa, di quella che è stata veramente ad oggi e tuttora la peggiore crisi e d'emergenza di inquinamento da sostanze tossiche nel nostro paese. E poi parliamo del 1976, i più giovani di voi ricorderanno che, cioè i più giovani lo apprenderanno forse in questi giorni, però nel 1976 non c'erano gli apparati, non c'erano i protocolli di sicurezza a livello di imprese, non c'erano nemmeno protocolli di sicurezza procedurali, la protezione civile era ad un abbozzo, della salute non c'erano le ASL, della salute si occupavano i messi comunali deputati alla salute del territorio, le regioni avevano soltanto 6 anni di vita, quindi erano veramente disarticolate nelle funzioni che conosciamo oggi. Ecco, un gravissimo incidente come quello avvenuto all'ICMESA in Brianza per 7 giorni non fu neppure registrato, perché l'incidente fu del 10 luglio, ma la notizia arrivò sui giornali il 17 di luglio. Siamo sulla stampa: Roma, Mosca, guerre di spie e poi la sete del Po, il gigante in secca. Quindi nei giorni del caldo record scatta anche l'allarme idrico in alcune regioni italiane. Siamo sul Foglio: montagne russe a Hormuz, il cessate il fuoco sarà una serie continua di scontri con gli americani, scrive Nicole Flamini. E poi gioco di specchi sull'Ucraina: che alternativa è il campo largo che vota in 3 modi diversi su Kiev? quindi si guarda l'Ucraina dal prisma delle prossime elezioni italiane. Il giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, la vitola che stava per fuggire testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini, quindi veramente è un caso che si sta sempre più allargando. Ma poi taglio centrale, non è solo una scelta del giornale, tanti giornali o la riportano in prima pagina o comunque nelle pagine interne, regalo di pace turco, la pistola del sultano, imbarazzo ai potenti. Ma come si, cioè, perché uno dice Trump e Trump, Erdogan è un fine statista e anche diplomatico, e l'abbiamo visto nell'organizzazione perfetta della macchina organizzativa della diplomazia durante questo vertice così delicato ad Ankara. Come si fa a pensare di regalare una pistola ai leader NATO? Non lo so, cioè, secondo me c'è un messaggio nel messaggio, vediamo stamattina se ci facciamo aiutare da alcuni dei nostri ospiti a capire quale senso ha, oppure se in realtà da un punto di vista proprio della dinamica ospitale turca ha una forza e un messaggio che è veramente pacifico, forse è proprio nel rafforzare il sistema di difesa NATO, non lo so. Il Fatto Quotidiano si torna sulla bomba a Ranucci, la vitola ai giornalisti e lo strano sondaggio nel locale si preparava la candidatura, quindi ovviamente i toni sono diversi, però la sostanza della notizia è la stessa sia per il giornale che per il Fatto. Siamo sul Messaggero, Iran raid incrociati, e poi però si torna a Roma, mai così caldo, l'OMS promuove il piano italiano anti-afa. Qua nella Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino, ancora guerra nel Golfo e poi il taglio centrale, eccoli qua ancora una volta, i 50 anni dal disastro di Seveso, io la bambina di Seveso, e nella foto c'è Stefania Senno, oggi donna di 52 anni che quando aveva 2 anni il suo volto fu massacrato proprio dalla cloracne, che è uno degli effetti più visibili dell'intossicazione da diossina. Sole 24 ore, missioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, colpo d'ala Calaili, la scelta dell'Inter, quindi il calciomercato in primo piano in questa estate senza mondiali per l'Italia. Noi subito però raggiungiamo a San Pietroburgo il corrispondente di Repubblica, Giovanni Pigne. Giovanni, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno.
2: Allora Giovanni, voglio arrivare anche alla tua bella intervista questa mattina su Repubblica, al super falco Karaganov, però prima ti chiedo, a livello di reazioni in Russia cosa si registra al di là delle reazioni ufficiali, quelle del Cremlino, rispetto all'affare spie con Roma? Quanto Mosca è veramente, il Cremlino è veramente indispettito dall'espulsione operata da parte del nostro paese?
3: Le reazioni ufficiali riguardo a questo affare, di quanto ne so, si limitano al fatto che vorrebbero, si preparano a introdurre delle misure speculari, cioè molto probabilmente ci si può aspettare un'espulsione di diplomatici italiani dalla Russia, però queste sono soltanto mie considerazioni, però Mosca appunto ha detto che si prepara a adottare misure speculari.
2: Quindi siamo così nel dettato e nella metrica della diplomazia, azione, reazione però misurata rispetto a quella subita, vedremo poi se in qualche modo rientrerà oppure no. Certo che la Russia in questo momento è in fibrillazione su fronti che sicuramente avverte come più caldi, faccio riferimento a quella, non so se definirla un'altolà, però nel momento in cui da Ankara è stata registrata l'apertura di Trump rispetto alla licenza per costruire Patriot l'Ucraina, immediatamente la Russia ha detto attenzione, i Patriot, l'utilizzo di armi nel nostro territorio non fermerà la guerra, anzi, e poi c'è stato l'invito agli Stati Uniti di chiudere velocemente con l'Iran per tornare al tavolo delle trattative, che suona un po' come non dategli Patriot, tanto adesso torniamo a parlarci, no, rispetto ai negoziati.
3: Sì, diciamo che Mosca utilizza un atteggiamento abbastanza ambivalente nei confronti degli Stati Uniti, nel senso che da un lato sono perfettamente coscienti che gli Stati Uniti continuino a sostenere l'Ucraina militarmente anche tramite appunto queste licenze per i Patriot, ma anche intelligence, ma nonostante questo evitano di alzare i toni con gli Stati Uniti perché continuano a sperare che Trump possa prima o poi fare in modo che Mosca ottenga quello che vuole sul tavolo dei negoziati.
2: Vedremo. Ma a Mosca quale atmosfera, a San Pietroburgo, anche quale atmosfera si respira rispetto all'andamento della guerra in Ucraina? Perché vediamo che ci sono raid importanti che sembrano più una reazione, come dire, quasi isterica di Mosca rispetto agli attacchi che invece sta subendo ormai costantemente alle sue infrastrutture energetiche, con danni e ricadute che ora, cioè, sono quanto mai evidenti.
3: Sì, ci sono decine di regioni russe che stanno soffrendo questa crisi del carburante, quindi appunto nella maggior parte della Russia europea si registrano carenze da questo punto di vista, quindi file alle stazioni di servizio, stazioni di servizio che non rilasciano benzina, quindi questa è una cosa che sentono una buona maggioranza dei russi.
2: E si comincia a rumoreggiare, nel senso che ci sono, ora sappiamo che non c'è libertà di espressione in Russia, c'è molta attenzione anche a quello che viene dichiarato pubblicamente. Io penso all'istituto di sondaggi Levada, che è un istituto assolutamente accreditato e quindi fa un ottimo lavoro, ed è l'istituto stesso ad ammettere che intervistare i russi a domanda diretta rispetto al consenso nei confronti di Putin e del regime, ovviamente le risposte sono filtrate dal buonsenso e dall'autotutela. No? Quindi questo è evidente, però dicono che si sta veramente cominciando a registrare un calo del consenso e maggiore scontento rispetto alla guerra, anche rispetto alle prospettive dell'andamento della guerra. Confermi?
3: Ho parlato con il direttore dell'istituto Levada qualche settimana fa e mi ha confermato che appunto il consenso nei confronti di Putin è calato a un minimo, a un record minimo rispetto all'inizio della guerra, cioè al 74%, quindi c'è un calo evidente che ormai va avanti da diversi mesi nel consenso verso Putin, ma anche verso il consenso nei confronti di tutte le istituzioni del paese, quindi nel governo, nell'esercito. In sostanza si tratta di un calo generale, strutturale del consenso, un aumento del malcontento, e la causa principale è il deterioramento della condizione economica, ovvero l'abbassarsi del tenore di vita dei russi.
2: Quindi è questo che pesa soprattutto, quindi ormai quei dati economici che non sono più soltanto macroeconomici ma anche, diciamo, microeconomici, cioè che arrivano poi a colpire direttamente le persone nel loro quotidiano, perché l'economia di guerra in un primo momento aiuta, tampona, anzi l'abbiamo visto i primi anni, da anche, se vogliamo, una linfa vitale diversa all'economia, ma comunque la sostiene, però poi l'economia di guerra funziona se dura poco, perché poi comincia a mostrare tutti i conti e tutti i contro, oltre che i conti.
3: Esattamente. Sì, circa da un anno si sta registrando questa tendenza che va di pari passo al rallentamento delle economie di guerra e comunque appunto all'aumento dei prezzi, dell'inflazione e quindi al malcontento, sì.
2: Ma si registrano anche in città come Mosca, come San Pietroburgo, perché finora avevamo detto che le città, diciamo, principali, le città più occidentali, più ricche, di maggior benessere, in qualche modo vivevano in una bolla a parte. Invece adesso queste inquietudini, tensioni, preoccupazioni sono arrivate anche a San Pietroburgo, dove tu vivi, ma anche nella capitale?
3: Sì, diciamo che come avevamo detto l'ultima volta, il sentimento principale che si nota è questa forte stanchezza nei confronti della guerra. La maggior parte delle persone con cui parlo dicono di voler la pace il prima possibile. Il punto è la pace a che condizioni, e a quel punto le persone tendono a ovviamente sostenere la linea del governo e affidarsi a Putin per chiudere la questione, nel senso che non si parla di un sentimento di ribellione nei confronti del governo, però di forte stanchezza. Ormai la gente non ne può più di questa guerra.
2: Eh, E da qua infatti arrivano anche, non solo da parte dei mil blogger ma anche delle analisti militari, arrivano dei consigli barra delle critiche proprio per la strategia di guerra che viene portata avanti. E qua arrivo alla tua intervista molto interessante di Sergei Karaganov, politologo, come ci ricordi, del Consiglio per la Politica Estera di Difesa, che fin dall'inizio, per la verità, aveva consigliato l'utilizzo del nucleare tattico per chiudere la questione velocemente con l'Ucraina, ma ora arriva a dire che, visto che è l'Europa che sta provocando, che vuole l'escalation e che è malintenzionata nei confronti della Russia, prima o poi anche l'escalation nucleare ci dovrà essere. Quindi, come dire, arrivano voci, quella di Karaganov non è sicuramente una voce minoritaria, che continua a riprendere il discorso della possibilità di utilizzo del nucleare tattico, e non solo legato al territorio ucraino.
3: Sì, esatto. Karaganov è un politologo abbastanza vicino al Cremlino, che esprime un po' la visione, diciamo, più radicale che è presente all'interno della società russa, che vorrebbe una escalation per portare alla fine della guerra, ovvero la Russia non ha mai attaccato direttamente per adesso i paesi europei che sostengono l'Ucraina militarmente, ma appunto Karaganov e questa parte della società russa invocano spesso una rappresaglia nei confronti dell'Europa e dei sostenitori di Kiev, e appunto Karaganov sostiene nella sua teoria che aumentando la deterrenza nucleare, ovvero apertamente considerando un colpo nucleare contro obiettivi in Europa, si potrebbe portare l'Europa ad abbandonare il sostegno a Kiev, sostanzialmente.
2: Ma è condivisa questa linea? Cioè, al di là di noi eravamo abituati a Medvedev, che ogni due per tre, fin dal 22 febbraio, ha tirato fuori, no? 22 febbraio 2022, aveva tirato fuori la possibilità del ricorso all'arma nucleare, tant'è che poi non è neppure più stato preso troppo in considerazione. Ora, Karaganov è personaggio completamente diverso, mi chiedo quanto abbia seguito una posizione di questo tipo, perché insomma è inutile dire che avrebbe delle implicazioni, no?
3: Sì, dunque, io ho fatto questa domanda a Karaganov, gli ho chiesto, secondo lei, quanto le sue posizioni vengono ascoltate all'interno del Cremlino, e lui mi ha risposto che ovviamente lui non decide delle politiche del Cremlino, ma che i suoi scritti, le sue pubblicazioni vengono regolarmente lette dal Cremlino, e lui stesso invia proposte di questo tipo, e che ha contatti costanti con i vertici del Cremlino. Quindi sicuramente si tratta di opinioni che vengono considerate, vengono lette, però poi si spera che appunto i vertici del Cremlino siano più moderati rispetto a queste visioni abbastanza radicali.
2: Sì, ce lo auguriamo. Grazie sempre Giovanni Pigni, grazie anche per il tuo lavoro. Buona giornata.
3: Grazie a te, ciao ciao.
2: Allora, io vi segnalo ancora una volta su Repubblica, pagina 7, l'intervista di Giovanni Pigni, molto interessante, a Sergei Karaganov, anzi, come ci ha insegnato Pigni, sicuramente la pronuncia giusta è quella di Giovanni, e vi ricordo appunto Giovanni Pigni è a San Pietroburgo ed è corrispondente di Repubblica. Allora, tra pochissimo ci spostiamo dal fronte russo direttamente a quello medio orientale, andiamo nel Golfo.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Earrings di

0: sempre il buongiorno in blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Anche qua resta da capire se gli attacchi che comunque l'Iran continua a denunciare da parte statunitense nelle ultime ore sono reali oppure no, perché Washington dice no, veramente noi non abbiamo attaccato. Quindi o una delle due parti mente oppure c'è un terzo elemento, un terzo attore di cui tener conto. Terzo attore, ed è facile con uno sguardo un po' malevolo guardare e pensare a Israele, che in realtà si fa sentire per quanto riguarda Tel Aviv rispetto anche le minacce a Trump. Cioè, secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con l'intelligence statunitense informazioni che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, motivi quindi legati alla sicurezza che avrebbero anche determinato l'altro giorno la decisione dell'entourage di Trump di rientrare non con l'aereo del Qatar ma con l'Air Force One. Si fa fatica a pensare, a capire come e per quale motivo l'Iran potrebbe pensare proprio di portare a segno e a termine un attentato nei confronti di Trump. Però cerchiamo di mettere tutti gli elementi in fila e soprattutto capire se dobbiamo parlare, si aspetta soltanto la bollinatura della fine della tregua e quindi carta straccia, il memorandum e l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, oppure quello che vediamo in questi giorni nel Golfo dobbiamo intenderli come scaramucce muscolari, forse proprio anche diciamo così, con l'obiettivo di forzare le posizioni rispetto al prosieguo dei negoziati. Buongiorno, bentornata Maria Luisa Fantampier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come li dobbiamo leggere questa fiammata della violenza e dei raid che sono ripresi, tra l'altro, e forse non è casuale, proprio anche nei giorni, lo sappiamo, dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei ucciso da Stati Uniti e Iran durante i raid del 28 febbraio. Sono scaramucce oppure veramente sono l'inizio della fine della tregua e si tornerà alla guerra guerreggiata vera e propria?
1: Dunque, un paio di punti. Come premessa è importante dire che il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che ha sancito il cessate il fuoco, o comunque che l'aveva promesso, non era sicuramente un accordo perfetto, nel senso che c'erano al suo interno, prima di tutto arrivava dopo una guerra che comunque era una guerra chiaramente non finita, ma in qualche modo non dava risposte a quelli che erano i dossier più scottanti, cioè certo, essenzialmente il nucleare veniva posticipato, la trattativa sul nucleare veniva posticipata dopo 60 giorni, la questione della libera navigazione dello stretto di Hormuz, c'erano ancora diciamo difficoltà perché comunque gli iraniani volevano mantenere una sorta di controllo almeno securitario appunto sullo stretto e come ben tutti si ricordano avevano anche minacciato appunto di sì, imporre delle tassazioni. Terzo punto, c'era forse la trattativa sulle sanzioni e quindi anche sullo sbloccaggio di alcuni fondi congelati mediati dal Qatar appunto, che dovevano ritornare agli iraniani. Forse questo era il punto diciamo più convinceva entrambe le parti, perché comunque dobbiamo renderci conto che al tavolo dei negoziati sia dall'una che dall'altra parte, anche se stanno persone, uomini per lo più molto diversi, sono entrambe le parti molto interessati all'aspetto business della
0: sì,
1: questione.
0: Senza dubbio.
1: Quindi detto ciò, ritorno alla tua domanda per rispondere che già all'interno del memorandum di intesa c'erano delle problematiche che facevano presagire che la tregua sarebbe stata, per renderla un po' con un parallelismo, come la tregua che abbiamo visto a Gaza, come le tregue che abbiamo visto in altri posti, quindi uno spazio diciamo delimitato di tempo all'interno del quale e poi essenzialmente successivamente dopo le date cruciali di ottobre, quindi le midterm election per gli Stati Uniti, Le nuove elezioni israeliane, ci sarebbero stati comunque probabilmente c'erano le condizioni perché ci fosse comunque un ritorno alle ostilità, però ecco, quello che era positivo rispetto a questo memorandum d'intesa è che prometteva o in qualche modo lasciava un minimo di tempo, una finestra estiva, 60 giorni, in cui appunto entrambe le parti comunque si impegnavano a una distensione delle tensioni, magari non una fine del conflitto completa, ma di non arrivare a quell'intensità di attacchi che avevamo visto appunto in primavera. E penso che questa distensione di tensioni poteva, se non disturbata da queste che in questo momento chiamerei piuttosto scaramucce, incrociando le dita, poteva dare veramente delle grandi opportunità, soprattutto per una riconnessione e un ricucire quello che erano i rapporti tra Iran e paesi del Golfo, e porre le basi forse per un altro tipo di scenario alla fine dei due mesi. Questi scontri che stanno avvenendo non sono per niente positivi, perché in qualche modo presagiscono al minimo al fatto che comunque dopo 60 giorni si ritornerà per volontà di Israele, per volontà di alcune fazioni iraniane che vedono il continuare di questi attacchi non solo come una leva negoziale, ma anche come una capacità in qualche modo di imporre un nuovo ordine geopolitico nel Golfo, in cui comunque attraverso gli attacchi su basi americane si possa far andare via gli americani e forzare i paesi del Golfo a diversificare i loro partenariati strategici e di difesa in particolare, e poi un senso di vittoria iraniano che comunque soprattutto dopo questo memorandum è molto sentito in alcuni ambienti, quindi sicuramente c'è il fattore fragilità del memorandum d'intesa, sicuramente c'è il fattore di alcune fazioni iraniane che ancora pensano che in qualche modo queste scaramucce possano portare a una celebrazione della vittoria e a un imporre un nuovo ordine, e terzo poi c'è l'elemento incognito che dicevi tu, una volontà comunque di Israele più o meno tracciabile di far sì che ci sia un sabotaggio di questa tregua di 60 giorni.
0: Cosa o chi può fare la differenza a questo punto? Perché di fatto tutto è appeso, no? Perché nonostante gli scontri, i raid che ci sono stati, le parti, ora al di là di alcune dichiarazioni estemporanee di Trump, però per le parti ancora il memorandum è in piedi. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa succederà. E appunto, chi o cosa può fare la differenza nel riattivare il percorso negoziale con tutte le difficoltà, le incognite che ci hai ben presentato?
1: Sicuramente i negoziatori che hanno già avviato questo processo di negoziati, che non sono pochi. Allora, a differenza del scenario che avevamo visto per esempio in altri conflitti sempre medio orientali, in cui era un negoziato a due, ma anche il trattato nucleare, appunto l'accordo nucleare del 2015, che era comunque, anche se l'Europa era presente, era un accordo molto bilaterale tra Stati Uniti ed Iran. In questo caso c'è stato un processo negoziale molto complesso, in cui si sono inseriti in ciascuno dei tre file che ho menzionato prima, quindi il nucleare, la questione della libertà di navigazione sugli stretti e le sanzioni finanziarie, diversi attori. Uno appunto che l'abbiamo tanto citato è il Pakistan, soprattutto sulla questione degli stretti è stato importante, l'Oman anche sulla questione degli stretti per la questione geografica è stato molto importante, il Qatar si è occupato invece molto di più della questione delle sanzioni e della questione finanziaria, e poi altri paesi tipo Arabia Saudita e da una parte anche il cosiddetto quartetto, cioè Turchia, sì, Arabia Saudita, Pakistan e Egitto, hanno fatto comunque pressione perché si arrivasse, hanno presentato delle bozze, l'Arabia Saudita aveva presentato una bozza appunto un potenziale, delle potenziali linee rosse per il nucleare, e quindi in qualche modo c'è tutta una molteplicità di attori che si sono inseriti nei file negoziali, che è un bene, perché vuol dire nel momento in cui tu leghi in qualche modo i file negoziali anche agli attori regionali, riesci a dare delle, a mettere dei freni, a dare degli incentivi anche agli iraniani, perché non ci sia poi un ritorno alle ostilità. Tuttavia, ecco, al di là di questo c'è poi il fatto di riuscire in qualche modo a sventare la possibilità che ci sia un sabotaggio comunque dell'accordo stesso, perché uno dei problemi fondamentali, se chi può fare la differenza, sono non solo questi paesi che si sono comunque impegnati nel processo negoziale, ma anche quelle fazioni americane e iraniane, J.D. Vance da parte americana, sì, e gli iraniani, certo, Araghchi, che hanno mandato avanti il memorandum. All'interno di questi due, diciamo, universi e galassie politiche, sappiamo che ci sono anche degli attori in America come in Iran che invece questo accordo non lo vogliono. Quindi come sempre nei processi negoziali, anche nei due campi che negoziano, che riescono ad arrivare a un accordo, ci sono sempre poi dei detrattori. Quindi penso che il problema fondamentale resta proprio in quelli, coloro i quali all'interno del campo iraniano, e ce ne sono tanti, all'interno del campo americano, pensano che comunque diciamo sia importante o mantenere la pressione e continuare appunto questa politica di diplomazia attraverso la forza, che è stata un po', diciamo, liberata, il vaso di Pandora che è stato aperto dall'amministrazione Trump il febbraio del scorso, il 28 febbraio scorso.
0: Ma all'interno dell'Iran c'è veramente, secondo te, per la conoscenza che hai anche proprio del, cioè, come dire, del sistema Iran a livello culturale e tradizione, c'è veramente una sorta di guerra intestina, di lotta intestina per il potere? Sappiamo ormai che gli Ayatollah, e forse questo funerale non solo è stato l'ultimo saluto alla guida suprema di Khamenei, ma è stato anche un modo da parte di Pasdaran per sancire forse anche un passaggio storico di guida, di leadership del paese, pur a costituzione invariata almeno al momento. Però c'è veramente questa lotta interna tra anime più ireniche, anime invece, diciamo, più massimaliste rispetto alla guerra, o è un gioco delle parti ed è la tradizionale sapiente arte del simulare e dissimulare dello sciismo?
1: Ma no, penso che le lotte interne ci fossero prima anche della morte di Khamenei, e sono sempre state, perché sono, nonostante appunto ci sia una costituzione che manda avanti comunque che assicura una continuità istituzionale nonostante questi terremoti politici che sono avvenuti, poi in realtà, diciamo, il modo più accurato per descrivere quello che è il potere della Repubblica Islamica è sempre stato non quello delle istituzioni, ma quello delle reti di potere, no? Sì. Quindi all'interno di queste reti di potere poi ci sono sempre state elementi generazionali, ideologici, commerciali, che per varie ragioni, non necessariamente neanche ideologiche, a volte ci sono varie variabili, anche in scienze sociali non è mai una variabile sola che spinge un, certo, gruppo di individui, certo, a diciamo prendere una posizione. E penso che sì, ci sia non abbiamo, o penso che veramente pochissimi abbiano una mappatura attuale del potere ad oggi in Iran, però che queste divisioni, che queste spaccature ci siano, penso quella che ci è più evidente, perché è proprio visibile anche sui media, è la classe, diciamo, diplomatica, che ha fatto tutti i negoziati, sì, con l'Occidente. Araghchi, Pezeshkian, che comunque fa parte di quella cerchia, e invece altri che vengono, diciamo, che chiaramente sono più di ambito militare, che hanno avuto magari un posting nella regione del Medio Oriente, e quindi erano veramente, hanno un profilo militare operativo. È chiaro perché per questa seconda categoria di persone bisogna andare avanti, perché gli attacchi su Kuwait, Bahrain e sulle basi americane che questi paesi ospitano non fanno altro che in qualche modo veramente riproporre la diplomazia attraverso la forza, che è stata lì, diciamo, l'idea poi di Trump, verso i propri vicini del Golfo, veramente per cercare di creare un nuovo più grande ordine nel Golfo in cui l'Iran sia dominante. A mio avviso in questo momento non è solo la variabile del potere iraniano, che comunque ci sfugge, che va tenuta d'occhio, anche gli input proprio esterni che vengono dati agli iraniani. Io penso che alcuni dei paesi del Golfo, in particolare quelli che comunque non hanno rotto completamente con gli iraniani, vedi i sauditi, vedi gli omaniti, sì, in particolare, vedi i catarini, ma soprattutto anche sostenuti da alcuni dei paesi europei, incluso il nostro, diciamo, che hanno tutto l'interesse a vedere una stabilità futura e vicina in questa zona, abbiano interesse in questo momento a segnalare agli iraniani una volontà, diciamo, di riproporre una relazione su diverso piano, cioè una relazione che anche possa promettere probabilmente una futura interdipendenza economica, un numero di cose che in qualche modo possano incentivare l'Iran a guardare non al passato, quindi al 1979, la rivoluzione, sì, la rabbia di una guerra di distruzione, il vittimismo che è proprio poi della cultura sciita islamista, ma anche al futuro, che vede l'Iran comunque come un paese con un'enorme popolazione che ha il potenziale di diventare in qualche modo un'altra Turchia dal punto di vista, diciamo, proprio economico, e quindi che ha una popolazione che chiede anche queste opportunità. Quindi sicuramente gli input esterni sono molto importanti, e voglio a questo proposito solo dire una cosa, che appunto proprio il 24 giugno è stato anche riportato negli outlet italiani, ma abbiamo organizzato all'Istituto Affari Internazionali il Med Golf Summit in presenza della Farnesina, Palazzo Chigi, con tanti dei rappresentanti più importanti dei paesi del Golfo, proprio per discutere. È stato un summit a porte chiuse, ma ha dato il là a discussioni che vanno nella direzione di stabilizzare quest'area e di riuscire anche, diciamo, a inserire l'Europa nella questione del file negoziale sul nucleare, di inserire l'Italia in file negoziali che sono vicini a quello, diciamo, della crisi del Golfo, vedi appunto il Libano, vedi appunto la Palestina, o comunque di consolidarne il ruolo. Quindi il lavoro in questa direzione, diciamo, è iniziato, però deve essere molto molto veloce per riuscire, diciamo, a tenere i tempi stretti della tregua, ecco.
0: Sì, no, il fattore tempo è tutt'altro che secondario, direi, in questo frangente. Ma l'Iran ha la percezione di dover fare attenzione a non tirare troppo la corda, anche per evitare di fare saltare, no, il progetto, come dire, di proiezione e reintegrazione nella regione, perché immagino che i paesi del Golfo, per quanto
1: infatti io penso che, cioè, ci sia anche individui in Iran che, cioè, dal punto di vista della leadership, che si stanno strappando i capelli nel vedere queste scaramucce, perché mettono a rischio, cioè, dopo aver è la grande questione di non, cioè, nel momento in cui comunque riesce a resistere a una guerra contro gli Stati Uniti e Israele, il che tra virgolette non è poco, o anche a costo di una distruzione immensa di cui non abbiamo ancora contezza, è chiaro che comunque devi fermarti a un certo punto per capire che cosa puoi fare e soprattutto come raccogliere risultati, diciamo, anche magari le opportunità che si sono create. Cioè, una delle opportunità più importanti è proprio la mano tesa che alcuni dei paesi del Golfo stanno cercando di far vedere verso gli iraniani. Ma se gli iraniani, cioè, e quando dico iraniani, il regime chiaramente di oggi non vede questo, io penso che veramente ci sia anche un irrigidimento da parte dei paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, che già è stata comunque come gli altri paesi, anche se in minor modo, attaccata durante la guerra. Ma poi, voglio dire, già ci sono anche tanti elementi all'interno di questi paesi del Golfo che assolutamente non pensano che ci sia un futuro nelle relazioni con l'Iran. Quindi qui è un gioco, diciamo, molto, cioè un gioco tra virgolette, sì, molto chiaro, delicato, che in qualche modo anche un piccolo attacco può dare ragione a una parte e rafforzare, diciamo, una parte rispetto all'altra. È per questo che anche l'intervento di attori terzi

0: alla vertice a porte chiuse che c'è stato con i rappresentanti del Golfo, sì, di questo evento importante che avete organizzato come Istituto Affari Internazionali. Ma di Trump cosa dicono a porte chiuse i rappresentanti del Golfo?
1: Perché a porte chiuse, quindi non si può dire.
0: Quindi, ottima risposta che, diplomatica.
1: Diciamo che i diplomatici della Farnesina in questo sono molto istruttivi nel anche con chi non fa parte del servizio diplomatico come me. Però chiaramente la discussione è a porte chiuse e si chiama porte chiuse, certo, proprio per questo. Però si può, anche se non è lecito riferire, diciamo, il contenuto, sì, di quello che è stato discusso, in quel punto di vista analitico si può dire che il formato stesso dell'incontro, cioè del Med Golf Summit, è stato un formato di successo, perché non c'erano al tavolo delle trattative né iraniani, né israeliani, né americani. Quindi c'era l'Italia, rappresentanti europei, rappresentando un rappresentante europeo, e poi i vari paesi, appunto, della regione, selezionati secondo quelli chiaramente che avevano sia volontà di venire, sia, diciamo, capacità di avere una leva in questo, in, certo, questa crisi attuale e nelle crisi ad esse connesse. Quindi io penso che ci sia stato un grande riconoscimento da parte soprattutto degli attori regionali, un grande, diciamo, senso di sollievo al fatto di non avere al tavolo alcuni attori scomodi, e non è solo gli Stati Uniti ma anche altri che in qualche modo vengono percepiti come iracondi, come impulsivi e come non necessariamente, ecco, con un orizzonte proprio di politico che va nella direzione della stabilità e pace nella regione. Quindi c'è stata una selezione molto accurata, e considerando anche la storia del nostro paese in Italia, dove dobbiamo sempre chiamare i rappresentanti statunitensi al tavolo nel momento in cui facciamo qualcosa, perché comunque questa è un po' la tradizione, sì, io penso che soprattutto in un'ottica di consolidare le nostre relazioni mediterranee e europee con altri mari che sono a noi vicini, il Mar Rosso, il Mare del Golfo, appunto, dobbiamo in qualche modo, certo, coltivare l'alleanza transatlantica, e lo abbiamo visto al vertice di Ankara, questo rimane un asse fondamentale dell'Italia e dell'Europa, però allo stesso tempo questo non è che mutualmente esclude il fatto di diciamo poter coltivare in modo indipendente, strategicamente autonomo, delle relazioni con altri paesi che in qualche modo sono anche geograficamente più vicini a noi, e devo dire dal punto di vista anche proprio politico guardano un po' nella stessa direzione alla stabilità proprio dell'area, ecco, rispetto a una politica più aggressiva. Quindi penso che questo formato sia stato di successo e che la Santa Sede, tra l'altro, era anche presente, ho dimenticato un attore molto importante, e quindi diciamo dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, speriamo di ripeterlo annualmente.
0: Speriamo. Grazie per questa mattina, Maria Luisa Fantapié.
1: Grazie, buona giornata. A voi, grazie, buona giornata. Arrivederci.
0: Maria Luisa Fantapié, responsabile programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. L'abbiamo citata dicendo come sì, normalmente c'è una tregua che è stata sancita a ottobre, ma sappiamo benissimo che continuano, e come raid, anche soltanto nella giornata di ieri ci sono stati 6 morti. Di quale territorio stiamo parlando? Della Striscia di Gaza. E subito, visto che oggi è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva, non vogliamo lasciare, abbandonare, abbassare lo sguardo su quello che continua ad accadere a Gaza. Buongiorno a Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency a Gaza, che raggiungiamo ad Eral Bala. Buondì.
2: Salve, buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Jacopo Intini, qual è la situazione umanitaria e sanitaria che poi vede ovviamente impegnati in primissimo piano?
2: Allora, sì, come bene dicevate, insomma, c'è una tregua, un cessato il fuoco, diciamo, che va avanti da ottobre, però ecco, la Striscia di Gaza non ha mai visto un cessato il fuoco in questo momento, le operazioni militari con questo ovviamente ha un enorme impatto sulla popolazione, che comunque è stremata. La popolazione vive in una situazione di sospensione in cui c'è enorme incertezza sul futuro, e quindi questo ha un impatto enorme. Noi di Emergency abbiamo 2 cliniche nel sud della Striscia di Gaza, lavoriamo qui a Gaza dall'agosto del 2024 e non ci siamo mai fermati.

0: anche durante, diciamo, il periodo di conflitto attivo. Dal cessato del fuoco ovviamente la situazione non è migliorata, c'è un'enorme scarsità di materiali medici, di medicinali, seppur comunque dei camion entrano, ovviamente c'è una sproporzionalità enorme sulla qualità dei prodotti che entrano, sono principalmente camion commerciali, il 30% di quello che entra sono beni non essenziali, tra questi ovviamente i medicinali non sono presenti.
1: Ma chi è che decide quanto e cosa far entrare? Quindi anche la tipologia proprio dei container.
0: Ma sì, questo dipende molto dalle valutazioni del valico, che comunque c'è un sistema molto complicato di screening sui cargo in ingresso, e quindi questo poi ha un impatto su quello che entra o meno. Ecco, Gaza in questo periodo ha un'enorme quantità di beni, insomma, alimentari non di qualità, quindi vediamo molto dolciumi, bibite gassate, mentre comunque beni alimentari o beni di necessità primaria, ecco, sono quelli che scarseggiano principalmente, tra cui anche prodotti per l'igiene. Ecco, Gaza in questo momento ha un enorme problema diciamo di accesso a beni di, insomma, kit igienici. Abbiamo più di 1,5 milioni di persone che è ancora sfollata in 1,600 campi per sfollati in tutta la striscia di Gaza, che vertono, insomma, in una situazione di condizioni igienico-sanitarie è molto precaria. Ecco, si stima che l'82% della popolazione non abbia accesso alle latrine, per dire, quindi questo lo vediamo anche sulla tipologia di persone che attraversano poi le nostre cliniche, che comunque hanno tutta una serie di problematiche legate appunto alle condizioni igieniche in cui vivono nei campi per sfollati. Principalmente, insomma, abbiamo a che fare con persone che soffrono di gastroenteriti, malattie della pelle, infezione all'apparato respiratorio, ma diciamo un grande punto di domanda è proprio per quei pazienti con malattie croniche, quindi diabetici, persone con problemi di ipertensione, mancano medicinali soprattutto per dare un'assistenza adeguata e dignitosa a pazienti con malattie croniche.
1: Ma è più facile di prima far uscire le persone dalla striscia di Gaza per potersi curare? Perché sappiamo che
0: Non è mai semplice, non è mai facile, non lo era prima, non lo è adesso. Si stima che circa 18.000 persone nella striscia di Gaza abbiano urgente bisogno di un'evacuazione medica per cure immediate all'estero. È una lista molto lunga. Ecco, le persone che vengono evacuate, i pazienti che vengono evacuati sono numeri molto limitati. Ecco, quindi molte persone sfortunatamente, insomma, muoiono in attesa di poter uscire.
1: Grazie veramente per tutto quello che continuate a fare, per l'assistenza e il sostegno che date alla popolazione, perché anche per voi operare in un contesto come Emergency, siete abituati ai contesti peggiori nel mondo, però sicuramente è una dura prova. Grazie Jacopo Intini.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi,
0: buona giornata.
1: Grazie per tutto quello che riuscite a fare. Lasciamo Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza ad Eral Bala. Torniamo entro i nostri confini, ma solo per poco, giusto per ricordarvi che tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, però poi con Ettore Sequi, l'ambasciatore Ettore Sequi, torneremo in Medio Oriente e non solo, giriamo un po' il mondo per capire come va e come chiudiamo questa metà d'anno.
2: Buongiorno in Blu 2000. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio!
9: È pronto Giacomo?
10: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
9: TV 2000.

0: Street Journal riporta che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che resta ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, questo è quanto riferisce Axios. E all'indomani del vertice NATO la premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i vice premier Salvini e Tajani e alcuni ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. L'Italia espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dalle offese di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Cauto poi sul nodo Vannacci, per ora ha fatto solo propaganda, aspettiamo il programma, vediamo, ha detto Berlusconi, se è coerente con quello del centrodestra oppure no, aggiungendo comunque Forza Italia deciderà in piena autonomia. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 1995 ad oggi infatti è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, secondo quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS, che evidenzia anche come il lavoro da remoto, il bonus asilo nido si siano rivelati efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire l'aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate alla culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Alcuni residenti hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Terza ondata di calore, il gran caldo non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, ben 43 gradi attesi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro Sanz la situazione è una tragedia senza precedenti. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale, dove incontrerà la vincente stasera di Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani. Bentornato ambasciatore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, tanti temi che voglio affrontare con lei e che in realtà poi si richiamano tutti. Ovviamente cominciamo dallo scenario, diciamo così, più dinamico e attuale, ovvero la ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Formalmente entrambe le parti, nonostante alcune dichiarazioni estemporanee di Trump, formalmente il memorandum è ancora in piedi. Le parti non hanno dichiarato che è diventato carta straccia, quindi vengono in qualche modo indirettamente gli scontri che stiamo raccontando in questi giorni, anche se di portata importante, vengono, diciamo così, definiti delle scaramucce. Qualcuno dice sicuramente un'attività muscolare che fa sempre parte del contesto del negoziato per arrivare entrambe le parti a raggiungere e ottenere il massimo che possono raggiungere. È d'accordo su questa lettura più tranquillizzante nonostante tutto? Pensa che veramente quella sempre presentata come una fragile tregua sia sul punto di implodere o esplodere?
1: Direi che secondo me l'aspetto importante non è che gli Stati Uniti, non è solo, meglio, che gli Stati Uniti e l'Iran siano tornati a bombardarsi. In fondo possiamo dire che questo era uno scenario imprevedibile per il semplice motivo che sappiamo che questo memorandum of understanding era ambiguo, aveva delle ambiguità e ognuno in realtà lo sta leggendo a modo suo. Quello che possiamo dire è che è entrato un po' in crisi il meccanismo politico che avrebbe dovuto impedire questa nuova escalation, perché sappiamo che iraniani e americani avevano previsto dei meccanismi di contatto, di deconflicting, diciamo dei telefoni rossi.
0: Sì.
1: Però ecco, sulla base di quello che dicevo, ognuno interpreta a suo modo, perché per esempio questa crisi nasce da una parola che nel memorandum è apparentemente innocua, e cioè amministrare, no? Amministrare la navigazione.
0: Sì.
1: I due, quindi Stati Uniti e Iran, hanno firmato lo stesso testo, però non hanno firmato lo stesso accordo, perché per gli Stati Uniti il memorandum significava che l'Iran dovesse rimuovere le mine, che dovesse garantire la libertà di navigazione e che lo stretto tornasse a essere un corridoio internazionale. Mentre invece l'Iran interpreta questa paroletta in modo diverso, e cioè che il memorandum riconosce implicitamente, ma direi molto implicitamente, che Hormuz resta sotto, diciamo così, la gestione operativa iraniana, che dunque sarà Teheran a stabilire chi passa e chi non passa per quella rotta. E quindi questo è il motivo per cui lo stretto è tornato appunto a essere il centro della crisi. E per finire vorrei dire questo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Secondo me in realtà entrambi hanno l'interesse a non far saltare il banco per motivi diversi, e noi dobbiamo, almeno penso, insomma questa è la mia idea, dobbiamo vedere Hormuz come in fondo vedevamo Berlino durante la guerra fredda, e cioè un'area, una zona potenzialmente di crisi in cui c'erano provocazioni, le due potenze, nel caso erano Unione Sovietica e Stati Uniti, si testavano, si provocavano, si tendevano tranelli reciproci, ma in fondo poi la cosa teneva. E quindi direi che questo è questo a mio modo di vedere la situazione.
0: Stavo pensando rispetto al termine amministrazione, che viene letto in modo diverso da parte statunitense e da parte iraniana. Come sempre, quando i testi, le intese, il memorandum sono complicati, si sceglie apposta diplomaticamente, no? La via anche dell'ambiguità, intanto per arrivare a una firma, sperando poi che le successive negoziazioni, interlocuzioni possano dare maggiore definizione a quello che si è sottoscritto con interpretazioni a volte appunto anche molto diverse.
1: Diciamo che si usa, come lei diceva, questo meccanismo della cosiddetta ambiguità costruttiva.
0: Sì.
1: È un modo per cercare di raggiungere un risultato, magari insomma buttando la palla in tribuna sui veri nodi. E qui però c'è qualcosa di molto complesso dietro, perché Hormuz ormai diciamo che non è solo un passaggio marittimo, ma un vero e proprio strumento di potere, strumento di potere per l'Iran, che infatti non lo vuole chiudere ma lo vuole governare, perché chiudere Hormuz evidentemente significa danneggiare gli stessi iraniani.
0: Allora sarebbe una mossa suicida, non c'è dubbio.
1: Sì, e controllare Hormuz invece significa trasformare quella che è una, come possiamo chiamarla, vulnerabilità geografica in un certo senso, ma come una rendita in geopolitica permanente, nella possibilità di utilizzarlo come strumento negoziale. E anche per Trump qual è il problema, che è un po' più ampio, è che è impedire che l'Iran possa gestire Hormuz significa venir meno al riconoscimento della libertà di navigazione, che non riguarda solo Hormuz ma tutti quanti gli imbuti, diciamo, i colli di bottiglia, pensiamo solo allo stretto di Taiwan, no?
0: Costituisce
1: un colli di bottiglia. E quindi privare l'Iran di qualsiasi potestà negoziale, quindi ogni nave che passa attraverso appunto quella rotta ferma il principio per gli americani che Hormuz è una via internazionale e non un'infrastruttura controllata dall'Iran. Beh, e questo è l'aspetto fondamentale.
0: Sì, evidente, no? Perché uno dice: ma come stiamo rischiando di far naufragare la tregua, il percorso negoziale per far passare due navi, no? Se uno volesse estremizzare il discorso, è ovvio che c'è molto di più, e soprattutto c'è molto di più nel momento in cui l'Iran non è che ha scoperto, perché sapevamo tutti benissimo che Hormuz poteva essere uno degli strumenti che l'Iran avrebbe potuto far scattare il controllo, ovviamente l'attacco oppure anche il minamento dello stesso stretto per far presentare un rischio per le navi. Sapevamo che era uno strumento potenziale che l'Iran aveva, semplicemente con Trump abbiamo capito, dal potenziale siamo passati al reale, abbiamo capito che leva sia e quanto sia in grado poi di determinare un condizionamento geopolitico e geoeconomico di proporzioni enormi, globali.
1: Infatti, esatto, è proprio così, ed è questo è provato da due cose, quello che lei dice. Primo, dal fatto che ci stiamo sempre più comprendendo che il tema è quello, a Hormuz come altrove, in Medio Oriente come altrove, non solo del controllo dei territori, ma del controllo dei flussi, quindi dei flussi economici, dei flussi energetici, eccetera. E questo è tanto più vero in quanto al vertice di Ankara, per la prima volta nelle conclusioni, è stato inserito un principio importantissimo, e cioè quello della libertà di navigazione, ed è stato quindi praticamente Hormuz è entrata nell'agenda strategica della NATO. Si parla di Iran, si parla di libertà di navigazione, quindi la NATO si rende conto che il tema non è soltanto proteggere i territori, ma è proteggere i flussi.
0: Stavo pensando che in realtà abbiamo avuto, sicuramente perché come al solito siamo distratti dalle performance di Trump e anche un po' dalle letture grossolane che si fanno anche di vertici così importanti, perché in realtà ci siamo concentrati soltanto su alcuni aspetti, no? Delle conclusioni anche del documento conclusivo del vertice di Ankara, e la questione Iran è stata riportata soltanto per quanto riguarda l'impegno dei paesi della NATO a impedire un Iran che possa dotarsi dell'arma nucleare. In realtà invece c'è tutto il passaggio rispetto allo stretto di Hormuz e la libertà di navigazione che fa capire come il passaggio di Ankara sia veramente un momento assiale della storia dell'alleanza, e non solo perché, e già sarebbe tantissimo, è sicuramente una NATO più attrazione europea, quindi dove viene portata avanti la questione anche della condivisione, se non proprio dell'appalto, slittamento delle responsabilità dagli Stati Uniti all'Europa, ma è una NATO che comincia a guardare i tempi come sono, come cambiano da un punto di vista di equilibrio internazionale, da un punto di vista di risorse militari, da un punto di vista anche di innovazioni tecnologiche. Cioè è stato un vertice storico quello di Ankara.
1: Secondo me sì, perché in fondo noi, lei ha totalmente ragione, abbiamo, seguendo un po' il folklore, forse abbiamo perso di vista quello che questo Lefice ci ha detto. Secondo me lei ha totalmente ragione, perché pensiamo per esempio al fatto che la Russia viene definita sostanzialmente una minaccia strutturale.
0: Sì.
1: Quindi significa che l'Ucraina, la guerra in Ucraina non è qualcosa di, come direbbero gli economisti, congiunturale, ma è qualcosa di, e questo giustifica alcune cose che sono emerse, cioè il riarmo convenzionale, perché diciamo l'industria della difesa che diventa proprio nel linguaggio del vertice un cardine, sia per quei 139-140 milioni miliardi di euro di nuovi investimenti, ma anche per i 50 miliardi di nuovi programmi. E poi l'altro punto fondamentale è che praticamente l'Ucraina è entrata nell'ecosistema, se non formalmente nella NATO, questo sappiamo è molto difficile, se non è possibile, ci sono venti contrari molto forti, ma l'Ucraina è entrata nell'ecosistema strategico dell'occidentale perché? Perché questa guerra ha dimostrato che l'Ucraina non è soltanto, diciamo così, il fronte orientale dell'Occidente o comunque insomma del dico della NATO, ma del sistema di sicurezza occidentale, ma è veramente l'accademia militare. E qui ci porta a un altro punto che direi è fondamentale, che ci sta che questo vertice cioè, in qualche modo ci ha messo a fuoco, e cioè il fatto che si è preso atto che ci muoviamo in un periodo di, la chiamerei, democratizzazione della deterrenza o della difesa. Cioè che cosa è successo, che cosa sta succedendo in Ucraina così come in Medio Oriente? Sta succedendo che delle potenze, delle superpotenze, che hanno quindi una preponderanza militare, direi di tra virgolette tradizionale, incomparabile, in fondo non riescono a tradurre questa preponderanza militare in preponderanza anche geopolitica.
0: Sì.
1: Perché gli ucraini con la loro resilienza, con la ricerca di nuovi sistemi di droni, sono riusciti a mettere in scacco i russi, e non solo, sono riusciti a creare dei problemi militari, strategici, ma anche politici, geopolitici, eccetera, ai russi. Quindi l'alleanza sta prendendo atto di questo, e quindi nuovi investimenti devono andare in quella direzione, e l'Ucraina diventa sempre più importante persino come modello, perché è l'unico modello sperimentato sul terreno che noi possiamo vedere. Così parlo di democratizzazione della difesa, perché questo l'abbiamo visto anche in Iran.
0: Certo.
1: I droni iraniani hanno colpito.
0: Sì, è proprio cambiato il concetto di difesa, offesa e dunque di deterrenza. Questo è vero, perché nel momento in cui tu dimostri, per esempio per quanto riguarda l'Iran, che semplicemente con la minaccia, perché di fatto Hormuz non è mai stato chiuso, non è stato mai militarmente chiuso, però se con la minaccia dimostri di contenere, controllare quel gangolo lì e blocchi l'intero mondo, e che rischi una crisi economica potenzialmente molto più devastante anche del Covid, è evidente che hai uno strumento che non necessita né di uranio impoverito né di altro, no? È così anche gli ucraini, con la capacità non tanto di fare terrorismo rispetto alla popolazione russa, ma di colpire nevralgicamente quelle strutture economiche, energetiche, colpiscono sia da un punto di vista di danno economico, infrastrutturale, ma anche di immagine della Russia stessa, no?
1: Assolutamente.
0: E questa è di una potenza incredibile.
1: Assolutamente. Perché creano tutta una serie di problemi che sono assolutamente imprevisti di vario tipo. Per esempio, pensiamo solo a questo, da un punto di vista direttamente e strettamente militare.
0: Sì.
1: I generali russi hanno un dilemma, perché ogni sistema che loro mettono a protezione, per esempio delle raffinerie, sappiamo ci sono degli attacchi anche ieri, è un sistema che evidentemente è sottratto al fronte. Per esempio, tradizionalmente una delle forze fondamentali della Russia e prima dell'Unione Sovietica, prima ancora dell'impero russo, era stata la profondità strategica,
0: sì.
1: Che significa un grande territorio, quindi da Napoleone a Hitler,
0: sì.
1: Tutti si sono scontrati con questo. Beh, questa profondità strategica sta scomparendo perché i droni ucraini riescono a colpire all'interno. La popolazione, proprio è di questi giorni, il fatto che si sente un'insoddisfazione anche nella popolazione russa, che deve fare lunghissime file ai distributori, e il fronte, che era lontano, percepito lontano, si è spostato verso l'interno, quindi è sotto gli occhi di tutti, di quelli, di quella poca opinione pubblica russa che esiste. Però quindi questo è un tema assolutamente nuovo per Putin.
0: Oh, è vero. Tra l'altro l'istituto sondaggi russo Levada, che è un ottimo istituto, ovviamente sono i primi ad ammettere che intervistare i russi e chiedere cosa ne pensano di Putin e del regime implica che nella risposta ci sia un filtro di autotutela, questo va da sé, quindi sono abbastanza bravi a scremare e interpretare, dicono che sta diventando sempre più importante il malcontento per la situazione. Poi c'è chi comunque dice non è colpa di Putin ma di chi male lo consiglia, quindi viene salvaguardato il leader, e chi invece insomma comincia a essere anche meno generoso nei confronti del leader del Cremlino, quindi questo come dato. Ambasciatore, secondo lei però rispetto alla NATO e rispetto alle intenzioni degli Stati Uniti, che hanno ribadito non usciamo, ma sappiamo che c'è un interesse anche degli Stati Uniti primario a rimanere all'interno della NATO, si discute molto il burden sharing, cioè condivisione dell'ordine, dell'onere, burden shifting, invece un onere che venga sempre più appaltato agli europei. Ecco, io mi chiedo se però c'è anche il rischio del burden shedding, cioè lo scarico completo degli oneri da parte degli Stati Uniti. Cosa ne pensa?
1: Noi dobbiamo vedere la situazione e cercare di capire cosa in fondo pensano gli Stati Uniti, come loro progettano in qualche modo la loro il loro rapporto con la NATO, ma non solo, nei prossimi anni. Oggi gli Stati Uniti si trovano in una situazione che potremmo definire di saturazione strategica. Cosa voglio dire?
0: Troppi fronti aperti.
1: Gli Stati Uniti hanno troppi fronti aperti e oltretutto si rendono conto di non poter garantire, come una volta accadeva, la difesa dei vari partner e alleati nello stesso tempo. C'è una frase di Trump molto eloquente, direi, che lui ha pronunciato nell'incontro con Zelensky, in cui diceva: va bene, ma costruitevi voi patria, semplifico molto ma neanche tanto, anche perché poi comunque noi non è che ne abbiamo così tanti. Questo dipinge in modo plastico ed estremo, plastico per il problema. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti hanno bisogno di concentrarsi verso Oriente sul problema che è quello fondamentale, che è il cinese. E lì, anche lì responsabilizzano gli alleati, perché loro vogliono una congestione, del rapporto e della rivalità con la Cina. Ma il Medio Oriente, in fondo, stanno dimostrando di non poter difendere i paesi loro alleati, e così come quello che stanno dicendo gli europei è: vogliamo sostanzialmente che siate voi a farvi carico della vostra sicurezza. C'è un parallelismo, quindi siamo in una situazione di post-americanismo che vediamo sia nella NATO, ma vediamo anche in Medio Oriente. Perché i paesi mediorientali stanno prendendo atto proprio di questo, che non possono contare ciecamente sugli americani per la loro sicurezza e quindi devono provvedere anche con altri mezzi. E lì ci sono delle scelte, ad esempio c'è chi ha fatto la scelta dei cosiddetti patti di Maometto, abbiamo il Pakistan, l'Egitto,
0: Arabia Saudita,
1: esatto, e poi abbiamo per esempio l'Arabia Saudita che ha mandato un rappresentante ai funerali di Khamenei, che è già un messaggio. Abbiamo altri paesi come gli Emirati, che in fondo hanno un rapporto molto stretto con Israele, quindi pensano che quella potrebbe essere la via, e così discorrendo. Quindi c'è una percezione sempre crescente, non solo in Europa, che gli Stati Uniti hanno delle priorità che non sono più quelle del passato, in termini di sicurezza e deterrenza.
0: Chiarissimo. Ambasciatore, le rubo, so che ha fretta, ma le rubo un minuto soltanto, perché da diplomatico me la deve spiegare. Ma questo regalo di Erdogan ai leader NATO, cioè la rivoltella che è stata regalata ai rappresentanti dei paesi, è un regalo normale? Cioè un cadeau che rispetto alla cultura turca ha un valore meno, come dire, critico di quello che daremmo noi?
1: Le racconto brevissimamente l'episodio. In una visita in Mali capitò che al presidente, che era con Trump, regalammo un bellissimo, devo dire, tagliacarte, e questo rispose con una scimitarra. Quindi c'era una simmetria, se vogliamo. Quindi, però, ecco, parlando di pistole, francamente questa è la prima volta. Credo che lì il discorso fosse chiaro, c'era il vertice NATO, quindi insomma si parla di difesa, questione militare, eccetera. Se poi vogliamo cercare un aspetto più o meno cosciente, di carattere subliminale, è un fatto che soprattutto con gli F-35 in futuro, ma già ora con una serie di attività, azioni, alleanze, eccetera, la Turchia si vuole porre come punto di riferimento, direi, musulmano, per esempio, perché non direi questo, nel mondo musulmano e in quell'area del mondo, in cui la sicurezza e dunque l'aspetto militare è importante. Però questo è veramente molto tirato, e non credo che ci sia questo aspetto subliminale, però certo è inusuale.
0: Sì, infatti è curioso. Starmer ha deciso di lasciarla in Turchia, non se l'è portata a casa, tra l'altro. Vabbè.
1: No, soprattutto ci sono delle leggi nazionali che insomma sono
0: anche
1: complicate, perché
0: certo. No, è fantastico, anche perché non è una rivoltella storica che uno dice vabbè può avere un valore di questo tipo, è proprio, anzi, pare un ultimo dei ritrovati di questa azienda turca. Vabbè, molto interessante.
1: Ecco, questa è una promozione del fatto che la Turchia, dal punto di vista proprio della difesa, è all'avanguardia.
0: Ah sì, su quello, il messaggio di marketing c'è tutto, ha perfettamente ragione. Grazie Ettore Sequi, buona giornata, buon lavoro all'ambasciatore.
1: Grazie.
0: Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul, ed è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. E continuiamo a parlare di Iran, ma andando dentro al paese per cercare di capire le notizie che arrivano sul fronte popolazione, perché l'abbiamo detto, la repressione continua. Oggi è il nostro ultimo giorno di messa in onda prima della pausa estiva e non vogliamo assolutamente abbassare l'attenzione rispetto a quello che gli iraniani stanno subendo, e ancora di più su più fronti da questo momento, dal 28 febbraio in poi. Grazie per essere con noi ad Azar Karimi, membro dell'Associazione Giovani Iraniani in Italia. Buongiorno Azar.
2: Buongiorno Chiara, grazie per aver dato questa opportunità prima della pausa estiva per continuare a mantenere la luce sulla situazione dei diritti umani in Iran.
0: È proprio questo, perché noi ovviamente ci occupiamo di Hormuz, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il nucleare iraniano, le relazioni internazionali, gli attacchi, giusto, giornalisticamente va fatto, però veramente non possiamo permetterci di abbassare l'attenzione rispetto a quello che succede all'interno dell'Iran, dove, guerra o non guerra, continua la repressione del regime, continuano le impiccagioni. Solo a giugno ce ne sono state veramente tantissime, decine anche di giovanissimi.
2: Sì, purtroppo, come sempre succede in questi casi, quando c'è sul fronte ci sono i conflitti esterni o ci sono negoziazioni o comunque c'era una rivolta in corso, poi si offusca tutto quanto, perché si pensa sempre che c'è qualcosa di più importante di quello, ma la lotta del popolo iraniano c'è, viva, e bisogna dare l'opportunità di farla proseguire, bisogna interrompere le negoziazioni con il regime iraniano, che non fa altro che prendere tempo per portare avanti la repressione interna. Ciò che abbiamo visto in questi mesi è stato proprio il frutto della sua politica di accondiscendenza con i paesi occidentali, con gli Stati Uniti, proprio perché la sua grande paura era una ripresa della rivolta popolare interna. Ovviamente in questi ultimi mesi si è messo in campo più di 120.000 forze armate e Basijiri e Pastaran, proprio per il timore che potesse ricominciare la rivolta. Ci sono state un'ondata altissima di esecuzioni, soprattutto da dicembre in poi, oltre, per non parlare del fatto che da quando è arrivato al potere Pezeshkian fino allo scorso dicembre ci sono stati oltre 2500 impiccagioni, e questa guerra è stata proprio una boccata d'aria fresca per il regime iraniano, perché per forza di cose la rivolta si è dovuta interrompere, certo. Ed è ciò che proprio lui vuole costantemente, ed è per questo che porta avanti queste negoziazioni farlocche con gli occidentali, proprio perché non vuole che ricominci questa rivolta.
0: C'è anche chi dice che i famosi soldi, finanziamenti che fanno parte del pacchetto del memorandum, i 300 miliardi più ovviamente un alleggerimento e se non addirittura la sospensione delle sanzioni per la vendita del petrolio, questo potrebbe rappresentare per l'attuale regime, più a guida Pasdaran ovviamente che a guida Ayatollah a questo punto, un modo e una possibilità per il regime in qualche modo anche di distendere il clima interno, cioè far vedere che poi ci sarà la ricostruzione, che il paese tornerà ad avere anche uno stile, un livello di vita, un tenore di vita migliore rispetto a quello degli anni passati, e che dunque questi soldi possano in realtà finanziare il nuovo regime, che da un punto di vista della repressione però non allenterà niente.
2: Ovviamente sì, perché il regime tutti i suoi guadagni non li spenderebbe mai per la popolazione, se non solo per il fatto che in questi anni non ha fatto che distruggere anche reperti archeologici del paese, molto storici e molto antichi, e il popolo iraniano ha un tasso di disoccupazione altissimo, ci sono molte persone che si vendono gli organi per poter andare avanti, portare avanti la famiglia, e alcuni addirittura vendono le proprie figlie, quindi tutto ciò che il regime ha di guadagnato è solo per esportare il terrorismo a livello internazionale e continuare la repressione interna attraverso i Pastaran, perché adesso sono proprio i Pastaran, sì, che governano il paese, e soprattutto ci tenevo anche a ribadirlo che ovviamente l'uccisione di Ali Khamenei non ha portato al rovesciamento del regime iraniano, lo ha ovviamente indebolito, ma che comunque ci vuole una rivoluzione interna da parte del popolo iraniano. Questo regime ovviamente lo sa bene, ed è per questo che fa vedere poi all'Occidente, che comunque si sente forte, che ha un grande potere, soprattutto che è riuscito a rimanere inerme di fronte alla guerra, ma è semplicemente dato per il fatto che nel frattempo stava portando avanti le sue esecuzioni, la sua repressione interna all'interno del paese. E questo ovviamente ormai è sugli occhi di tutti, perché sappiamo bene che cosa ha fatto in questi ultimi mesi, se non in questi 47 anni, ma soprattutto in questo periodo in cui c'è stata questa grande rivolta, in cui sono morte migliaia e migliaia di persone, e cui soprattutto poi ha lasciato il paese in un blackout sì, per quasi 3 mesi. Questo non significa avere potere, questo non significa ricchezza, ma significa terrore del proprio popolo, perché lui è una lui come organo, sì, mi viene da dire, sì, è una non ha paura tanto delle guerre, ma tanto di ciò che succede all'interno del suo paese tramite la popolazione. E proprio a questo proposito, noi abbiamo una manifestazione il 16 luglio a Roma, a Piazza San Giovanni, contro le esecuzioni e per un rovesciamento del regime iraniano nella sua interezza, per un Iran libero e democratico. E invito tutti quanti, se hanno piacere, a partecipare alla manifestazione.
0: Quindi ripeticelo: 16 luglio a Roma, che ora e dove?
2: Allora, alle 17:30 a Piazza San Giovanni.
0: Benissimo, grazie Azar Karimi, grazie sempre,
2: grazie mille,
0: buona giornata.
2: Signora,
0: Azar Karimi è membro dell'associazione Giovani Iraniani in Italia, pochi minuti in Iran, scusate, no, in Italia, mi sono confusa. E tra pochissimo è proprio in Italia invece che torniamo per parlare di, come dire, questioni interne.
3: Estate in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.

0: Ieri mattina ci eravamo soffermati sul quotidiano Avvenire, sulla prima pagina, un editoriale a firma dell'economista Leonardo Becchetti, economista e direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile, perché affrontava il tema della stretta, da una parte voluta dalla Lega, anche in chiave anti-Vannacci, ma adesso insomma cerchiamo di uscire dalle polemiche di corridoio, e una stretta rispetto al percorso, alle tempistiche di ottenimento della cittadinanza per quanto riguarda i migranti, e dall'altra sappiamo che invece c'è chi rilancia sulla questione remigrazione. Quindi mettendo insieme questi due elementi, la riflessione di Becchetti è veramente da dire, più che da economista quasi da matematico, cioè c'è proprio una questione di numeri da cui partire per, anche con un esasperato egoismo, fare il nostro interesse. Cioè, dati i numeri demografici che abbiamo, veramente possiamo permetterci di chiudere le nostre porte o addirittura di rimandare a casa persone che casomai si sono anche integrate nel nostro territorio? Vi faccio sentire proprio la chiacchierata fatta con il professor Becchetti ieri, che per farci capire quello di cui stiamo parlando è partito proprio da un esempio calcistico perfetto, direi. Leonardo Becchetti:
1: basti pensare, è come se una squadra di calcio fosse rimasta in 9 perché due giocatori sono stati espulsi e l'allenatore decidesse di toglierne altri due dal campo. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che con la crisi demografica grave che stiamo vivendo abbiamo in realtà problema di mancanza di lavoratori che diventerà sempre più grave. E quindi in quest'ottica pensare di voler mettere dei soldi per favorire, per convincere, diciamo, i lavoratori regolari che sono in Italia stranieri a tornare nei loro paesi è una cosa veramente assurda. Se ci pensa, oggi abbiamo la bancata di Excelsior che ci dice che in Italia in questo momento le aziende cercano 500.000 persone e non sanno se le troveranno.
0: Sì, infatti già i flussi regolati come ci sono ora, i tetti, sono assolutamente incongrui rispetto alle esigenze delle aziende, lo sappiamo bene, e ancora di più sappiamo che dobbiamo giocare in prospettiva, perché i dati demografici, lo diceva benissimo lei, sono drammatici dell'Europa tutta, quindi si fa fatica anche a capire quale china abbia preso l'Europa, ma ancora di più dell'Italia.
1: Esatto, esatto. E questo sì, infatti io penso che qualunque persona che ragioni dovrebbe capire tutto questo. Il problema è che stiamo assistendo a un fenomeno inquietante, cioè c'è un pisseraio magico che a turno cerca di far leva sulla rabbia delle persone e quindi conquista il cosiddetto voto di protesta, ma proponendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che poi non realizzerebbe mai una volta al potere.
0: Ma lei crede, ragionando proprio anche in termini di prospettiva, che anche questa campagna elettorale è un tema che potrebbe avere presa? Cioè, noi italiani ci siamo già passati, no? Abbiamo visto che lo stigmatizzare la figura del migrante e anche l'attuazione di certi decreti sicurezza in realtà hanno reso irregolari persone che erano già nel nostro territorio, no? Anche regolari. E abbiamo visto che non è una ricetta che migliora la nostra vita, anche ragionando proprio da un punto di vista esclusivamente egoistico.
1: Assolutamente sì, perché poi la irregolarità favorisce anche il rischio di problemi di sicurezza, ma il fatto è che poi chi fa queste cose per cercare di conquistare voti una volta al potere si comporta in modo diverso. Questo governo ha fatto le più grandi regolarizzazioni e più grandi afflussi di migranti della storia. E ricordiamoci anche l'idea di uscire dall'euro, comunque l'euroscetticismo che poi si trasforma in un comportamento per fortuna assolutamente ortodosso nella gestione dei conti pubblici. Il problema è un altro, è proprio un problema di carattere psicologico. C'è tanta gente che per motivi vari è arrabbiata, questa rabbia è anche sobillata dalle piattaforme digitali che sono truccate in questa direzione, e ripeto, la rabbia si trasforma in voto di protesta e la protesta no, e la rabbia non ragiona.
0: E come si fa a disinnescare questo circuito, questo corto circuito?
1: Bisogna da una parte provare a raccontare le cose come ho cercato di fare io stamattina, dall'altra però bisogna proporre l'alternativa, cioè favorire dei processi di inclusione, di partecipazione che facciano sentire le persone protagoniste, non escluse. Oggi c'è un problema molto forte in Italia di divario tra salari e ricchezza, sì. La borsa cresce, i rendimenti sono molto positivi, quindi chi ha ricchezza sta migliorando la propria situazione, mentre chi ha solo salari, come sappiamo, si trova con un valore che è stagnante, addirittura in declino negli ultimi anni, anche per le ondate inflazionistiche che abbiamo subito.
0: Sì, però io dico, gli italiani sicuramente sono esasperati da una situazione economica, la maggior parte degli italiani almeno che li vede sicuramente in vivere condizioni diverse, peggiorate rispetto a qualche anno fa, però, e quindi c'è questa rabbia, però allo stesso tempo sono gli italiani stessi che poi hanno bisogno di badanti, hanno bisogno di infermieri, hanno bisogno di operai specializzati, no?
1: Sì, ha bisogno anche di discutere in cosa la vita è peggiorata e in cosa è migliorata. Sicuramente c'è precarietà magari nel lavoro, non c'è soddisfazione di lavoro, ma la ricchezza digitale delle persone è migliorata, è aumentata tantissimo, e questo spesso non si ragiona su questo fatto. Sicuramente appunto gli effetti sarebbero terribili. Io faccio l'esempio della remigrazione, faccio l'esempio della, che ha fatto lei adesso, sì. della sanità. Abbiamo decine di migliaia di infermieri mancanti, quindi chiaramente non ha senso pensare di diciamo perderne altri purché ancorché stranieri, perché questo sguarnirebbe ancora di più e non ci sarebbe una sostituzione di questi posti persi con degli italiani che immediatamente si precipiterebbero a fare questo, perché non li abbiamo gli italiani. Infatti. In più che in questo momento vogliono colmare i vuoti che ci sono nel sistema sanitario.
0: Ma è un problema di comunicazione, quindi di raccontare, di proporre una narrazione, non dico alternativa, ma una narrazione più aderente alla realtà, portando avanti anche numeri o cifre, o c'è, tornando a quello che ci diceva prima, proprio un problema psicologico, forse addirittura ideologico?
1: Da una parte sì, bisogna comunicare meglio, bisogna essere efficaci, dall'altra bisogna offrire dei percorsi di inclusione, di partecipazione che facciano sentire le persone coinvolte e non escluse e arrabbiate. Questo, quello come economia civile, noi lavoriamo moltissimo su questo, ci proviamo, tutto ciò che è amministrazione condivisa, partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, credo sia partecipazione nel mondo del lavoro, credo sia fondamentale. E anche l'enciclica, se ci pensate, dice una cosa molto bella su questa, quando parla del metodo di Nemia che ricostruisce le mura di Gerusalemme coinvolgendo tutte le parti sociali di allora.

0: solari, ma di tutti noi, anche perché siamo in pieno periodo estivo e quindi quello che succede o non succede a livello di trasporto ferroviario, diciamo così, dilaga e coinvolge anche persone che casomai durante l'anno non vivono così tanto il trasporto ferroviario. Sappiamo da ormai più di un anno a questa parte, per via dei cantieri, quanto certi nodi nevralgici abbiano impattato sull'intero sistema ferroviario, e lo vediamo ancora di più in questi giorni. Intanto però vi do una buona notizia, perché il nodo di Firenze, legato alla prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino, ecco, è stato rimosso, quindi la circolazione è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina. Tema però problematiche di trasporto ferroviario, ieri è stato anche uno degli elementi, dei punti caldi nel vertice convocato da Meloni al rientro dalla NATO, dalla vertice della NATO di Ankara. Quindi col tema sicurezza si è parlato molto anche di questioni, quindi per far capire anche l'emergenza e la centralità del tema. Noi la domanda che ci poniamo è: ma che cos'è che non funziona? Perché i lavori vanno fatti, va bene, abbiamo insomma fondi anche del PNRR, hanno fatto sì che i cantieri partissero tutti insieme, quasi, invece di essere diversamente articolati, però poi si ha l'idea che forse si poteva gestire meglio il tutto a livello sia di tratte nazionali che di tratte locali. Ci facciamo aiutare nella lettura di questo intricato puzzle da Dario Balotta, sindacalista di trasporti, presidente dell'Osservatorio Nazionale Liberalizzazione Trasporti Onlit. Buongiorno, bentornato Dario Balotta.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci.
0: Allora,
1: qua.
0: Quello che stiamo subendo come utenti, pendolari, vacanzieri, purtroppo lo dobbiamo subire perché non ci sono alternative, i lavori servono e dunque questo è purtroppo è connesso ai cantieri, oppure forse si poteva organizzare tutto un po' meglio?
1: Dunque, intanto parliamo di una struttura, di una gestione, quella ferroviaria, che, diciamoci la verità,

degli elementi di competizione che hanno aumentato l'offerta e ridotto un pochino le tariffe, però c'è un però, che l'alta velocità ha cominciato ad andare un po' in difficoltà perché l'offerta era superiore alla capacità della linea. Okay. E quindi sono cominciati 3 anni fa i ritardi, tant'è vero che un milioncino di persone, per parlare di una tratta non secondaria alla Milano-Linate Fiumicino, hanno rideciso di prendere l'aereo e non prendere più il treno, visti i ritardi del treno, al netto dei lavori. Il problema dei lavori che vanno fatti, intanto diciamocelo chiaramente, quei 45 miliardi che si vogliono spendere, che si stanno spendendo per il potenziamento e il rifacimento delle reti ferroviarie, eccetera, eccetera, eccetera, sono frutto non di una priorità di intervento, sono frutto anche di lavori e interventi che sono stati tirati fuori dai cassetti, progetti vecchi di 20-30 anni e sono stati buttati lì giusto per prendere le risorse e spendere le risorse del PNRR. Quindi non è tutta necessità, diciamo così, sì, tecnica di potenziamento, anche perché io mi domando come fa la Francia, che ha quasi il triplo della rete ferroviaria italiana, a spendere solo 10 miliardi del PNRR, o la Germania. Cioè, noi abbiamo una spesa che è nettamente superiore alle nostre capacità di gestione, cioè parlo di RFI. Cioè, io non posso pensare di andare, di scendere in un campo e fare la corsa dei 100 metri alla mia età con gli altri. Io in 10 secondi non la farò mai, mai. Qui si sono aperti dei cantieri, va bene, che si sapeva che avrebbero. Che cosa è successo poi di aggravante? Siccome quei cantieri lì, gli appalti di quei cantieri lì, le hanno vinti le stesse aziende, anche quelle aziende che hanno vinto gli appalti, non hanno migliaia di lavoratori che possono entrare su tutti gli appalti e su tutti i cantieri e farli fuori in 448. Ci sono degli esempi, uno dei più significativi è quello di Bergamo, dove a un certo punto ci sono i ritardi dei lavori con Bergamo mezza chiusa, la stazione, pensate. E la stessa azienda che ha vinto l'appalto dice: ma io non ho gli addetti. No, scusami, se non hai gli addetti non fai la gara. Oppure che gara si è fatto per far vincere un'azienda che non ha gli addetti? Questo è il problema. Cioè, non è che basta fare una valutazione superficiale e dire: oh poverini, qui i lavori sono in ritardo. C'è un perché. Io non chiudo casa mia con un'impresa che fa i lavori e ne sta facendo 40, di modo che resto fuori casa per un mese. Insomma, punto primo. Punto secondo, per non stare fuori casa, cioè non chiudere la linea, anche questa è una novità, perché io ricordo che tanti interventi di potenziamento come l'elettrificazione, che è uno dei più semplici, adesso si chiude la linea. Da Ivrea ad Aosta è chiusa da un anno e mezzo la linea per l'elettrificazione, mentre ricordo, tanto per fare un esempio, da Mantova a Cremona l'elettrificazione si è fatta lavorando di notte senza chiudere un giorno la linea, con i pendolari tutti contenti. Quindi qui c'è qualcosa che, anzi qualcosa, c'è più di qualcosa che non funziona, non solo adesso con Donnarumma che ha fatto la capo di territorio, ma anche sì, prima, infatti. Voglio dire, cioè, quel sistema lì va cambiato nella sua gestione. È un sistema complesso, per carità, non si riesce a capire di chi è la colpa del disastro di Viareggio, e quindi c'è addirittura una polemica che dura ormai da 2 settimane, da quando l'ex AD è dovuto andare in galera. Però ragazzi, il punto è questo qua, cioè il sistema ferroviario e in generale il sistema dei trasporti non è gestito all'altezza della situazione. Poi se uno dice: non prendo il treno e da Parma vado a Viareggio facendo la Parma Mare, che cosa fa? Sull'autostrada si trova un cantiere, anche lì si va a impiegare 4 ore per arrivare da Parma a Viareggio. Insomma, diciamo che la situazione dei trasporti, sia ferroviari sia automobilistici, è davvero, insomma, gestita non bene. Insomma, io posso avere delle difficoltà,
ma queste difficoltà non posso gestirle in questo modo qui.

0: proprio fatica a capire l'ineluttabilità del caos, no? È quello che si fa fatica.
1: Pensi, scusami, perdone, l'altro giorno un treno nuovo è stato fermo 3 ore a Lambrate, cioè a Lambrate significa essere tra la stazione di Lambrate e la Milano Centrale, sono 4 chilometri, ma possibile che non ci sia un locomotore di soccorso che prende questo treno, va bene, e lo tira o a Lambrate o in centrale e fa scendere quei poveri passeggeri? Io ricordo che queste cose sono sempre successe, e però c'era una situazione anche di attenzione rispetto alle emergenze che possono... Adesso non c'è più una squadra di riserva, è stato tutto esternalizzato, tutto gestito secondo dei criteri per cui non si rompe mai il sistema, invece è sempre rotto e non c'è neanche la capacità di intervenire in emergenza per risolvere il problema.
0: Ma,
1: e questo è un...
0: No, ma per essere... io apprezzo sempre Dario Balotta l'estrema concretezza e pragmaticità, no? Che cos'è che si dovrebbe fare subito, perché si può fare subito? Per me, non per vivere nella Bengodi, ma per avere un minimo di ordine e razionalità in questa confusione totale.
1: Se io lavoro male e prendo lo stesso il mio stipendio, riesco a prenderlo nonostante io non abbia dei risultati, anzi cresce un po', come quello che succede in ATM, più ci sono gli servizi più i funzionari prendono dei premi, e, cioè, adesso io non voglio per forza ricondurre un servizio pubblico a una logica industriale,
0: però
1: bisogna avere qualche responsabilità, siccome la spesa è pubblica la responsabilità non c'è né del politico né del funzionario, che spesso e volentieri o il direttore o il manager è stato messo lì dal politico, e quindi c'è una irresponsabilità generalizzata. Sono anni che questo sistema qui va avanti, e quando un sistema così va avanti per anni,
0: poi,
1: uno dice, ma questa è la normalità, infatti per noi
0: è la normalità.
1: Ogni 3x2 i ritardi dei treni è diventata la normalità, mentre da altre parti è l'eccezione. L'altra cosa,
0: veloce o meno di un minuto?
1: Sì, l'irresponsabilità lo si vede da questo. Se i treni fanno in ritardo, quelli dei pendolari, in Lombardia per esempio, dove c'è un terzo dei treni pendolari e ci sono i peggiori ritardi di tutta Italia, va bene? C'è una puntualità dell'84% contro il 90% della rete regionale nazionale. Se il treno è in ritardo io ti do un piccolo indennizzo. Uno dice, bene, do un piccolo, si chiamano bonus, per carità. Allora, intanto uno la sera vorrebbe arrivare a casa alle 8 per mangiare con i figli, se tu gli dai l'indennizzo perché arriva alle 9, vabbè, insomma, gli dai l'indennizzo. Ma questo indennizzo qui, chi lo paga? Lo
0: sempre
1: paga
0: noi.
1: Il manager che ha sbagliato?
0: Sempre noi,
1: no,
0: sempre fondi pubblici.
1: Quindi, l'indennizzo io posso dartene 20, è come quello sulle autostrade,
0: è chiarissimo.
1: Ancora peggio,
0: non incide
1: con i futuri aumenti delle tariffe.
0: Non incide laddove dovrebbe incidere. Grazie sempre, Dario Balotta. A presto, buona giornata, buon lavoro e buon viaggio.
2: Grazie. Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenta.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000. Senti

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime e meno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
6: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
5: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice, incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Già detto e ricordato, questa mattina sia nelle news che poi in rassegna stampa, oggi ricorrono i 50 anni dal peggiore incidente ambientale che l'Italia ha subito, il 10 luglio del 1976. L'incidente negli ambienti chimici industriali della ICMESA a Seveso determinò una fuoriuscita di sostanza che poi in combinazione, proprio come reazione chimica, ed era la prima volta che in Italia se ne parlò, abbiamo fatto esperienza, abbiamo conosciuto una sostanza estremamente aggressiva, la diossina. Poi si scoprirà che fortunatamente è aggressiva, ma fino a un certo punto per l'organismo umano, invece, insomma, rispetto a proprio l'inquinamento ambientale, quelle foglie, quell'erba che diventò improvvisamente gialla in un periodo che non era certo autunnale, raccontava proprio bene l'incidente, la gravità dell'incidente, che per tanti diversi motivi abbiamo anche atteso a dover capire e conoscere, perché lo ricordiamo, l'incidente all'ICMESA fu del 10 luglio del 1976, ma in realtà a livello proprio di stampa nazionale, di informazione di quello che era successo, lo abbiamo scoperto soltanto 7 giorni dopo, per motivi che adesso questa mattina cercheremo anche di ricomporre. Oggi a Seveso, questa mattina alle 10.30, arriva anche il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato Mattarella, proprio per rendere omaggio alle vittime, per ricordare quello che accadde 50 anni fa, e poi perché fare memoria significa questo, significa avere una consapevolezza viva di quello che è stato, ribadire l'impegno perché certi disastri non succedano più. Quelli erano anni in cui da poco avevamo le regioni, ancora non c'erano le ASL, tutto era in capo per quanto riguarda la salute all'ufficio comunale, non c'erano protocolli di sicurezza aziendale e neppure territoriale come abbiamo oggi, anche la protezione civile era un suo abbozzo di attività, quindi è proprio cambiato il contesto. Però la gravità di quello che è successo deve veramente, con 700 e oltre persone che furono evacuate senza sapere realmente la loro salute, come sarebbe stata in qualche modo messa in discussione oppure no, se potevano ritornare a casa. Ci fu anche un effetto stigma nei confronti della popolazione, era metà luglio, molti di loro avevano già, molte famiglie avevano già prenotato gli alberghi per le vacanze. Bene, ci fu una disdetta da parte degli albergatori proprio perché temevano che potessero in qualche modo queste persone essere contagiate e fossero anche nella possibilità di contagiare altri, ma ancora di più perché sappiamo che poi la mente umana produce dei veri e propri mostri. Seveso è una zona, un distretto della tradizione mobiliare importante, quindi si fabbricano proprio mobili. Ecco, ci furono delle disdette rispetto a delle commesse che erano state contrattualizzate, quindi di questo stiamo parlando, di tutto questo, e cerchiamo proprio di ripercorrere quei giorni con Luigi Losa. Luigi Losa è uno storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, principale settimanale diocesano dell'area, ma ai tempi ha lavorato anche, insomma, all'Avvenire, quindi è un nome veramente storico del giornalismo milanese, brianzolo, lombardo. Ai tempi era proprio un giovane cronista, stiamo parlando di 50 anni fa, del Corriere della Sera, e fu lui insieme alla collega del giorno a dare la notizia di quello che era successo a Seveso. Notizia però, ve lo ripeto, che fu pubblicata il 17 luglio.
1: Passarono appunto diversi giorni e noi arrivamo a dare la notizia dopo che i sindaci di Seveso e Meda misero le prime ordinanze nella zona inquinata, che avvertiva la popolazione appunto che era una zona infestata da sostanze tossiche, come si leggeva sui cartelli, e che veniva vietato, come dire, il consumo di ortaggi e di animali da cortile. E questi sindaci avevano la necessità di, come dire, far conoscere questa notizia, di divulgarla, e allora chiamarono un po' i giornalisti di zona. Io allora ero corrispondente per la Brianza del Corriere della Sera, e il collega Mario Galimberti del giorno, per il giorno fummo appunto informati che c'era questa situazione. Da lì appunto poi il giorno dopo ci recammo immediatamente sul posto per diciamo così capire cos'era davvero successo, e vabbè, da lì è iniziato un po' tutto il, come dire, il grande, come dire, che si è mosso un po' tutto quello che si chiama il circuito mediatico, viene detto il circuito mediatico.
0: Certo, anche perché poi cominciarono a venire fuori anche queste dermatiti, no, importanti, sì, tra i bambini, sì, quindi sempre più era,
1: sì,
0: manifesto.
1: Fu anche quello uno dei fatti che nei giorni immediatamente successivi all'incidente, diciamo che l'incidente avvenne il sabato 10 luglio, diciamo a partire dal martedì, mercoledì, cioè pian piano sempre il numero crescente, c'erano dei bambini, si arrivò alla cifra di circa 40 bambini, no? Alcuni dei quali vennero anche ricoverati negli ospedali, e quello fu quello che fu, diciamo, al di là della moria di animali, delle piante avvizzite, fu quello che naturalmente mosse anche i sindaci a prendere le decisioni. Bisogna ricordare che in quel momento non c'era, come dire, né un sistema di protezione civile, né un sistema, non c'era ancora il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Eh sì, non c'erano le ASL, no? Le regioni erano un abbozzo, ecco, proprio.
1: Sì, c'era il, allora era la massimo responsabile sanitario, era l'ufficiale sanitario, no?
0: del comune.
1: Di ogni comune aveva un ufficiale sanitario, tra l'altro quello dell'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, era in quel momento in vacanza ed era sostituito da un altro medico, insomma, no? Ecco, quindi, come dire, a livello oggi sarebbe molto diverso, insomma, oggi è chiaro, anche dopo quello che è successo a Seveso, come dire, i sistemi, come dire, di allerta, di intervento sono molto più reattivi, no?
0: Certo, ci sono protocolli di sicurezza, certo, a cui le aziende, certo, ma anche le amministrazioni, le ASL, c'è una rete, no, di sicurezza, certo, e protezione.
1: Sì.
0: Allora, questo onestamente era un
1: non
0: qualcosa.
1: C'era, ecco, anche io, a me piace sempre ricordare, per dire, le regioni, no, che oggi, come dire, sono i capisaldi del servizio sanitario, e in quel momento avevano 6 anni di vita, no? Erano state istituite nel 70, erano praticamente ancora in una fase di rodaggio, di costruzione di quello che erano un po' tutti gli apparati, che non sono solo burocratici, sono anche di struttura, insomma, di personale, di competenze, di esperienze, insomma, ecco, diciamo.
0: Sì, furono settimane anche di assoluta, e poi anni di assoluta incertezza, anche per quello, certo, che sarebbe stato,
1: ecco,
0: no?
1: Perché poi anche lì, quando noi arrivammo appunto il sabato 17 a Seveso, ancora però non era chiaro, non era conosciuto cos'era successo, qual era la sostanza che si era diffusa nell'aria. Sì, si sapeva che la lavorazione era il triclorofenolo, ma lì era successa una reazione chimica.
0: Sì,
1: allora,
0: certo,
1: ecco, qui c'è ancora anche qui da sottolineare come in effetti però sia a Ginevra che a Zurigo, perché l'Ismesa di Meda era una fabbrica che apparteneva a Givaudan di Ginevra, e Givaudan a sua volta faceva parte del gruppo Roche, nei laboratori di queste due aziende a Ginevra e Zurigo già il martedì avevano chiaramente scoperto, no? Avevano, come dire, accertato che si era generata diossina, però si guardarono bene dall'informare le autorità italiane. Furono costretti quasi, diciamo così, tra il martedì 20 e il mercoledì 21 ad ammettere, perché in quel caso furono inviati, no, dalla regione il medico provinciale di Milano e anche l'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, che nel frattempo era rientrato, furono inviati a Zurigo proprio da Roche, e loro si presentarono lì e disse: beh, adesso dovete dirci, no, che cosa è fuoriuscito, qual è la sostanza. E lì appunto un po' tutto il mondo conobbe la parola diossina, insomma,
0: sì, ecco. Fino a quel momento non avevano,
1: esatto,
0: idea di che cosa,
1: sì,
0: fosse.
1: Era stata, questa parola era stata pronunciata forse qualche anno prima in occasione di episodi legati alla guerra in Vietnam, insomma, o a incidenti che erano qualche incidente che era successo in America, no? Però
0: sì, però non era una sostanza con cui noi avevamo una confidenza, no? Anche,
1: esatto,
0: solo conoscitiva.
1: No, ma poi non era coinvolta, quindi era una popolazione civile in modo diretto, insomma, cioè questo è il vero aspetto, come dire, che fece di Seveso un dramma non indifferente, e segnò, come dire, una pietra forse anche miliare sul piano di quella che è la sicurezza ambientale.
0: Questo sì.
1: Di aziende nocive,
0: questo sicuramente. C'è da dire che gli abitanti di Seveso e dell'area vicina della Brianza hanno pagato anche un di più, no? Perché poi si era creato un vero e proprio stigma, una sorta di, erano un po' gli appestati, non li volevano,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: i prodotti, famosa area immobiliare che arrivavano da Seveso, quindi non prodotti alimentari, che uno poteva pensare alle contaminazioni, ma prodotti, un divano, una poltrona, una sedia da Seveso, nessuno li voleva più.
1: Ma sì, si arrivò a questi estremi che alcune famiglie di Seveso si videro respingere da alberghi dove avevano prenotato le vacanze, no? Perché c'era il timore che non so, fossero contagiosi, eccetera, mentre invece questo poi venne escluso fin dall'inizio, insomma, ecco, che era solo chi era stato esposto immediatamente, come era stato il caso dei bambini che appunto avevano queste manifestazioni, che in qualche caso furono davvero gravi, in qualche caso con i bambini che ci portarono i segni della cloracne, cioè ricordo le due sorelline, sì, Alice e Stefania Senno, che poi appunto lasciarono la Brianza, come dire, con la famiglia, andarono a stabilirsi in Veneto, e per loro sono portati i segni soprattutto sul volto, sulle braccia, sì, della cloracne.
0: Sì, sono state proprio deturpate furono aggredite in modo importante dalla diossina. Cosa le è rimasto, il ricordo personale più vivo, più forte, che ancora l'accompagna?
1: Il ricordo più forte e vivo è perché dopo qualche mese andai a trovare queste due, la famiglia di queste due bambine, che si erano alloggiate a Meda, insomma, no?
0: Sì.
1: Non lontano dalla zona, e mi fece impressione vedere queste due bambine con il volto completamente fasciato, insomma, no? Cioè si vedevano solo gli occhi, no? Questa è una delle immagini. L'altra immagine più forte è quella dello sgombero, delle evacuazioni che avvenne in due ondate, soprattutto nella seconda, agli inizi di agosto. E di queste centinaia di persone, famiglie, che, ecco, io vidi sulla strada, su questo corso di Giorgio, che è una strada che attraversava un po' la zona principale, la zona più popolata di cui era stata decisa l'evacuazione, che lasciavano con poche cose, cioè neanche tante valigie, qualche borsa, qualche effetto personale, qualche abito, e caricavano sulle loro macchine, partivano, e è chiaro, tra le lacrime, ma anche con l'angoscia, perché nessuno sapeva dargli risposte, no? Se e quando sarebbero tornati, no, nelle loro abitazioni, e per chi da un giorno all'altro si ritrova, come dire, a non sapere quale sarà il suo futuro, ecco, fu un'immagine molto forte che mi è rimasta.
0: E questa è la tragedia, il racconto del disastro di Seveso, di Luigi Losa, storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, settimanale diocesano di quest'area e ai tempi, ve lo ricordo, giovane, giovanissimo cronista del Corriere della Sera. Questa mattina Mattarella arriverà, raggiungerà Seveso proprio per le celebrazioni e il ricordo dei 50 anni dalla tragedia. Io vi faccio intanto ascoltare le parole dell'arcivescovo, attuale arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Del Pino, che tra l'altro di quel luglio del 1976 ha e trattiene anche un ricordo personale.
2: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case che, perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: E questo l'avete riconosciuto, Monsignor Mario Del Pini, arcivescovo di Milano, nel ricordo dei 50 anni dal 10 luglio del 1976 dal disastro chimico dell'ICMESA di Meda, che è il comune vicino a Seveso, quando per posizionamento sia dell'azienda sia dei venti, la vera area, quindi il vero comune che fu travolto e devastato, fu appunto quello di Seveso. E 50 anni dopo sono tanti le considerazioni che possono e devono essere fatte, e vi ricordo ancora una volta questa mattina le celebrazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella. Allora, abbiamo detto oggi come ultimo giorno prendiamo ovviamente anche lo spunto di voler fare dei punti, di lasciarci con dei fermi immagini rispetto ad alcuni temi per noi importanti, quindi ultima puntata, non possiamo non tornare in Venezuela. Nella serata italiana c'è stato un nuovo aggiornamento, ahimè, del bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, perché si parla di 3.889 morti. E tra l'altro vi ricordo, questa mattina ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, l'abbiamo fatto anche noi nelle news, ma ve lo ricordo ancora una volta, domenica 26 luglio è prevista ed è stata lanciata dalla Chiesa italiana una giornata di mobilitazione nelle parrocchie proprio per raccogliere delle offerte, una colletta per il Venezuela. Cerchiamo di capire ad oggi qual è la situazione. Di nuovo buongiorno a Marinelli Stremamunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas, ha fondato la Ollus Venezuela, la piccola Venezia, in campo a sostegno della popolazione colpita dal terremoto. Buongiorno Marinellis.
3: Buongiorno, grazie.
0: Abbiamo visto che il bilancio continua ad aggiornarci, l'ultimo ufficiale di 3.889 morti, ma con ancora troppe persone che mancano all'appello, migliaia di dispersi.
3: Sì, la situazione è purtroppo ogni giorno più drammatica, nonostante sui media abbiamo visto che l'argomento, diciamo, non se ne parla più come prima. Ma la popolazione ha iniziato a avere altri problemi collegati a, cioè, oltre a perdere i propri cari, al dramma, no? Che significa anche perdere la casa. Adesso i rischi sono sanitari, mancanza di distribuzione diciamo adeguata degli aiuti. E, ad esempio, io ieri proprio sentivo a un sacerdote che sta collaborando lì sul posto Caracas e anche con la zona della Vargas, e mi diceva che sì, ci sono gli aiuti internazionali, ma non ci sono sufficienti volontari.
0: Quindi mancano le persone.
3: Mancano le persone, perché dobbiamo ricordare che il Venezuela negli ultimi anni ha sofferto un esodo di più di 8 milioni di persone, soprattutto giovani. Quindi mi spiegava che si vedono o bambini, ragazzi, adolescenti che devono mettersi a cucinare per aiutare a portare i pasti alle persone, diciamo, colpite da questa tragedia, o persone molto grandi, manca quella fascia di età tra 20 e 30 anni che sarebbe quella più importante in certo. questo tipo di lavoro. Quindi è una situazione che, dove manca tutto, hanno trasformato praticamente il porto della Guaira in un centro forense, no? Dove vengono portate i cadaveri per poi fare una fotografia e portarli al cimitero, ma senza una adeguata identificazione, viene assegnato solo un codice, e questo ci dice che di questi scomparsi, che si parla di migliaia di scomparsi, sicuramente sono persone decedute che non sono state identificate. Perché proprio per la richiesta del governo di bloccare l'accesso a queste zone ai civili, perché praticamente hanno militarizzato la zona, ha creato problemi anche per identificare le persone, perché quando vengono prelevati i corpi non c'è nessuno che possa identificare se è un proprio parente. Quindi è una situazione di mancanza di coordinazione, mancanza di volontari, è veramente drammatico.
0: Ma in tutto questo, Marinellis, quanto c'è anche della volontà del regime, della presidenza, di non perdere il controllo del territorio? Cioè, un'emergenza di questo tipo dovrebbe in qualche modo, no, come dire, annullare anche tutte le contrapposizioni politiche, polemiche, di divisioni, ed essere uniti per il raggiungimento del bene comune, che è salvare più persone possibili e fornire l'adeguata assistenza. Quanto invece tutto questo viene frenato anche dal governo, perché comunque ha paura di perdere il controllo della popolazione del territorio?
3: Ovviamente stiamo parlando di un governo che non è un governo normale, che stiamo parlando di persone che sono coinvolte in rete di narcotraffico e di criminalità organizzata.
0: Appunto.
3: Anche l'attuale presidente ad interim è parte di questa rete, ricordiamo che lei è stata scelta da Maduro, quindi la spiegazione che faccio di solito: si sono portati via Alibaba e sono rimaranta ladri, no?
0: Sì.
3: Quindi la cosa allarmante che abbiamo visto in questi giorni è che più cercare di aiutare le persone ferite di questa tragedia, vediamo ad esempio ai militari cercando le mazzette di dollari che si trovano accatastate tra le macerie. Che erano tenuti in appartamenti sotto il controllo di questa rete criminale di riciclaggio, perché dobbiamo ricordare che la Guaira è il principale porto del paese, proprio dove sono crollati questi palazzi. Quindi abbiamo visto anche delle case forti che venivano prelevate da alcuni palazzi, che non si sa che cosa contenevano all'interno. Quindi è una situazione veramente che sembra un film, no, di fantascienza, ma è la verità. Abbiamo visto i video, ci sono le denunce, quindi non si può far finta di niente.
0: No, infatti.
3: Quindi non si può far finta di niente. Quindi la realtà è che alcune di queste strutture di agenti che dovevano aiutare le persone, invece hanno impedito perfino l'accesso ai soccorritori messicani o cileni che lo hanno denunciato. Alla fine la comunità internazionale sta vedendo quello che era, è evidente il crollo dello Stato venezuelano, non solo il crollo delle infrastrutture che ormai erano in difficoltà, no? Il crollo del paese. Adesso anche lo Stato è evidente, la vulnerabilità, non c'è possibilità di gestire questa tragedia. Il problema che abbiamo è che questo anche sarà un ostacolo per la transizione democratica che tutti noi volevamo e che eravamo in attesa. Quindi la situazione non è chiara, è molto drammatica, e io temo che questo possa spingere a un esodo ancora più importante della popolazione o a un'esplosione sociale, perché anche come fanno ad andare via queste persone che non hanno nulla?
0: No, infatti c'è poi proprio un problema pratico, no? Cioè comunque per spostarti di un minimo necessariamente hai bisogno, quindi se resti però volendo andare via in una situazione sempre più drammatica, cioè è logico temere
3: l'esplosione. Per farvi capire, non ci sono nemmeno i rifugi per queste persone sfollate, cioè praticamente ci sono delle tende di campagna a lungo tutta la via principale della Guaira in modo irregolare, quindi non c'è un posto, un rifugio dove tu dici vabbè portiamo lì. Hanno cercato anche di non creare questi grandi rifugi, che poi ci sono le strutture per ricevere le persone, ma hanno evitato ad esempio trasformare uno stadio in un centro di attenzione delle persone per non far vedere al mondo la situazione. Questa è la verità.
0: Ci hai restituito perfettamente il quadro drammatico determinato da un terremoto di questa potenza così distruttivo delle tante persone che hanno perso la vita, ma un quadro ancora più complesso che ci riporta all'attenzione di un Venezuela veramente martoriato e in mano a politici che non fanno certo l'interesse del paese, con tutto quello che poi abbiamo raccontato e che Marinella Estremamunno ha ben reso nell'espressione: hanno portato via Alibaba, sono rimasti 40, e i 40 sappiamo benissimo chi sono. Marinella Estremamunno, grazie sempre, e attraverso te veramente un abbraccio a tutto il Venezuela.
3: Grazie di cuore.
0: Marinella Estremamunno, giornalista, ha fondato la Onlus Venezuela, la piccola Venezia, impegnata nel sostegno alla popolazione venezuelana colpita dal terremoto. A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati al nostro Spazio Salute del venerdì, l'ultimo di questa stagione. Abbiamo deciso di parlare, puntare l'attenzione su un tema di cui fortunatamente da qualche tempo si comincia a parlare, se ne parla, però probabilmente è necessario sottolinearne ancora di più l'importanza, perché diventi poi patrimonio di tutti. Di cosa stiamo parlando? Della questione del binomio nutrizione terapia oncologica, perché sempre più emerge chiaramente come un nutrizione, alimentazione, quindi quella che con diverse dimensioni possiamo definire malnutrizione nei pazienti oncologici, in realtà poi rappresenta un problema rispetto anche a percorsi terapeutici. E di questo se ne è occupato l'altro giorno a Arnova un convegno dal titolo proprio La sfida della nutrizione in oncologia, evidenze, pratiche e prospettive future, organizzata da ISCEO, società di ricerca e consulenza per l'avanzamento proprio degli outcome sanitari. E al telefono con noi c'è Davide Integlia, health economist e consulente in scienza della salute, fondatore di ISCEO. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, perché è così importante mettere al centro la nutrizione quando si parla di patologie oncologiche?
2: Perché è una terapia essa stessa. Noi ci concentriamo, noi come sistema ci concentriamo troppo sulla malattia e sul farmaco, su un intervento specifico che aggredisca direttamente la terapia, e delle volte ci dimentichiamo invece della persona, ma della persona anche come corpo e come sistema. Ecco, la nutrizione, l'alimentazione corretta e adattata a determinati tipi di stati nutrizionali determinati appunto dalla malattia, e quindi anche la nutrizione come supplementi orali per poi andare a nutrizione enterale e parenterale, sono importanti e purtroppo non sono sufficientemente considerati in Italia.
1: Perché?
2: Perché di fatti questa attenzione determina intanto maggiore spesa, che deve essere appunto disciplinata e poi deve essere organizzata e reperita come risorse. E poi maggiore organizzazione, un'organizzazione che va oltre lo schema che abbiamo oggi della presa in carico del paziente. Spesso parliamo di presa in carico globale, ma globale sta ad indicare che ci sono altri tipi di servizi, altri tipi di supporti come il supporto nutrizionale, ma anche altri tipi di professionisti sanitari da dover strutturare all'interno del percorso di cura. Penso ai PDTA, ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, ma anche in generale nel percorso di cura del paziente. Ora, già parlare di percorso a volte è complesso, perché si fa un'astrazione rispetto a quello che succede. Quindi l'idea di poter strutturare servizi come il supporto nutrizionale, lo screening, la valutazione, la gestione del nutrizionale del paziente succede ormai in sempre più realtà, ma non dappertutto. Quindi ci deve essere uno sforzo di strutturazione di questo servizio.
1: Diceva, in Italia se ne parla poco, ma invece ci sono paesi, casomai omologhi vicini a noi, che possono rappresentare un esempio virtuoso?
2: Sì, in realtà anche l'Italia nel suo complesso è un esempio virtuoso, ma sempre con le famose macchie di leopardo, ecco. Cioè sempre con delle esperienze, delle best practices localizzate, proprio per il discorso che facevo prima della difficoltà di una strutturazione omogenea e garantita a tutti sistematicamente, ecco, su tutto il territorio. Esistono paesi virtuosi, altrettanto virtuosi, magari anche più virtuosi in alcune, proprio nella gestione del percorso, la programmazione, e sono principalmente i paesi con i sistemi sanitari più avanzati.
1: Mi fa un esempio? Cioè, a chi dobbiamo guardare proprio?
2: Beh, guardiamo sicuramente ai paesi con i sistemi sanitari più sviluppati nell'Unione Europea, per esempio, e mi riferisco prevalentemente a quelli che poi di fatti conosco. La sfida è il coordinamento di questo tipo di servizi. La nostra lacuna è la strutturazione per esempio a livello regionale. In tutte le regioni abbiamo fatto anche un'analisi regionale nel convegno che abbiamo avuto 3 giorni fa e si è visto come alcune regioni hanno anche una disciplina organica regionale, penso alla Lombardia per esempio, ma anche in Lombardia ci si rende conto che alcuni territori, alcune ASL non hanno un coordinamento efficace di questo tipo di supporto. Quindi, pur parlando della regione, se possiamo dire, più virtuosa, che ha una disciplina veramente organica della gestione nutrizionale del paziente oncologico, anche lì vediamo delle lacune. Quindi la sfida nel prossimo futuro è proprio questa: colmare questi gap che esistono nella programmazione e non affidare, come dire, non lasciare questo tipo di attenzione, quindi di servizio e in definitiva di accesso al supporto nutrizionale del paziente oncologico solo nelle strutture che magari per capacità anche di raccolta fondi, piuttosto che per virtuosismi anche all'interno della propria struttura, riescono a supportarlo. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i pazienti abbiano una valutazione sin dall'inizio, sin dalla diagnosi di tumore, uno screening nutrizionale, una valutazione nutrizionale e un avviamento,
1: certo,
2: con formazione, informazione a una corretta alimentazione adattata alla sua situazione e poi man mano anche ai supplementi eventualmente o anche a altri tipi di nutrizione clinica a tutti gli effetti.
1: Grazie, molto interessante Davide Nteglia, buona giornata,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: A lei. Grazie, buon
1: ancora.
2: Lavoro a tutti, grazie.
1: Davide Nteglia, health economist e consulente in scienze della salute, fondatore di SHEO, società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Siete pronti a partire? Mi auguro che tutti voi riescano a trovare modo, tempo e spazio per qualche giorno di vacanze, casomai perché no, anche per un viaggetto. Attenzione però, perché la salute anche in vacanza dobbiamo tenercela stretta e saperla ben tutelare. Buongiorno a Bruno Restelli, direttore poliambulatorio and day service del Centro Diagnostico Italiano. Buondì.
0: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parliamo di quella che viene definita la medicina dei viaggi, sia per quanto riguarda l'attenzione che dobbiamo avere in estate, anche se poi ci spostiamo poco rispetto a casa nostra, restiamo in Italia, casomai andiamo a fare una capatina in montagna o al mare, sia invece che decidiamo proprio di fare un messaggio, casomai anche per mete lontane. Allora, stiamo su questo secondo fronte al momento. Cosa devo fare? Vado a fare questo viaggio in Asia, nel Laos, in Africa, che cosa mi devo assolutamente premunire di sapere e di fare?
0: Allora, ci sono varie cose da sapere. Prima di tutto, nei casi in cui abbiamo dei viaggi, sia in Asia ma soprattutto in Africa, in cui in alcune zone è necessario fare delle vaccinazioni, bisogna sapere, sia tramite i tour operator, ma anche ci sono tutta una serie di informazioni, capire a seconda della zona se sono necessarie appunto alcune vaccinazioni, che possono essere quelle per il tifo, per la malaria, per la febbre gialla, però è molto ben documentato, per cui già generalmente, ripeto, quando si organizza un viaggio vengono date queste informazioni, perché dipende dalla zona endemica, per cui magari uno, un soggetto va, non so, faccio un esempio, in Kenya, ma non è detto che debba fare per forza delle vaccinazioni, dipende dal percorso del suo viaggio e quindi in quali località eventualmente deve raggiungere e quindi sostare. Questo è molto ben dettagliato e generalmente non vengono fatti dei viaggi così last minute, per cui già al momento della prenotazione vengono date queste indicazioni, per cui si ha tutto il tempo per eseguire le eventuali vaccinazioni. L'altra parte è chiaramente quella di preservare o comunque cercare di essere preparati per le condizioni, le alterazioni oppure le patologie o le malattie più tipiche quando si fanno dei viaggi, che possono essere quei disturbi gastrointestinali, dipende chiaramente dal tipo di alimentazione, dipende dall'acqua che come è in alcune condizioni è molto più facile avere queste condizioni di questi episodi di gastroenterite, e per cui è sempre importante partire con tutti quei farmaci che possano siano necessari in casi di nausea, di vomito, di diarrea, per cui dei farmaci antiemetici proprio per la nausea, oppure sicuramente fermenti lattici, oppure quei disinfettanti intestinali per quelle condizioni appunto di enterite generalmente accompagnate con diarrea. In alcuni casi durano 24 ore, cioè si può avere una febbre molto alta, questi episodi appunto di disturbi e malessere gastrointestinali, e generalmente si risolvono nelle 24 ore, però è opportuno avere una serie di farmaci proprio per cercare di tamponare e bloccare il più precocemente possibile questi sintomi. Un'altra cosa molto importante da fare è un'abbondante e adeguata idratazione, perché in alcuni paesi abbiamo delle temperature elevate, ma più ancora delle temperature e tassi di umidità molto alti, è importante idratarsi in maniera adeguata, magari aggiungendo anche un po' di elettroliti, cioè potassio, magnesio, proprio per prevenire una serie di disturbi. L'altro versante importante da proteggere è chiaramente la cute, perché soprattutto sia che si vada in montagna sia che si vada al mare, è chiaro che il sole cocente può determinare delle problematiche alla pelle, per cui è sempre importante avere a disposizione e utilizzarlo soprattutto delle coperture solari. Generalmente devono essere con un grado di 50, perché le altre sinceramente non riescono a coprire in maniera adeguata, e anche in questo caso, soprattutto quando si prende parecchio sole o ci sono delle temperature molto elevate, ancora più importante idratarsi. Questi sono sicuramente i due capisaldi di un viaggio. Il terzo oggigiorno che c'è è quello che soprattutto in certi paesi si passa da ambienti con aree condizionate potenti.
1: Mamma mia,
0: sono abituati
1: ad allevare pinguini,
0: esatto, a temperature che per noi sono glaciali, e poi si esce con 40 gradi o 90% di umidità. Infatti, mentre una volta le patologie laringiti, faringiti o anche tracheiti erano un po' tipiche nostre del periodo invernale, ormai raggiungono tutte le stagioni, soprattutto nel periodo estivo, proprio per questo gradiente tra ambienti con aria condizionata e poi l'ambiente esterno con temperature molto più elevate.
1: Ma dottor Restelli, stando sulla questione farmaci, no? Abbiamo spiegato, soprattutto se andiamo verso certe destinazioni, ha spiegato benissimo quali sono i farmaci da avere assolutamente con sé. Però mi preparo il sacchettino dei farmaci anche se resto in Italia, se comunque mi allontano da casa, ripeto, per andare in montagna oppure al mare qualche giorno, quindi resto in territorio italiano, però è sempre consigliabile portarsi dietro, io la definisco così, una piccola farmacia?
0: Direi di sì, perché allora è chiaro che l'utilizzo di alcuni farmaci è sempre opportuno farlo sotto un controllo.

0: e non ti danno i farmaci se non prima vieni visto dalla guardia medica del luogo. E per cui avere a disposizione dei farmaci e magari sentire invece telefonicamente o con qualche messaggio il proprio medico curante potrebbe accelerare in alcuni casi questa, la possibilità di poi di assumerli, sempre, diciamo, ripeto, con un controllo medico.
1: Chiaro.
0: Soprattutto a seconda delle condizioni di un soggetto.
1: E come li conservo i farmaci, soprattutto se con le alte temperature che ci sono adesso anche in Italia, li tengo in frigorifero oppure li posso lasciare a temperature ambiente nella stanza?
0: Dipende da dove ci si trova, nel senso che i farmaci devono essere, a parte quei farmaci che richiedono un frigorifero, devono essere mantenuti a una temperatura che può andare appunto dai 6 ai 25-26 gradi. Chiaro che se li lasciamo in macchina e poi torniamo in macchina e ci sono 45 gradi in macchina, è chiaro che non succede nulla, però non è una gestione adeguata dei farmaci.
1: Allora, do uno sguardo ad alcuni dei messaggi che sono arrivati. In realtà ad alcune delle domande abbiamo già risposto con quello che lei ci ha illustrato, Torrestelli, però c'è Maria che scrive da Bergamo e ci chiede: scusate, ma qual è il repellente, immagino repellente insetti e zanzare, migliore per un bambino di 7 anni? Quindi, perché ovviamente no, si ha paura di avvelenarlo noi il bambino mettendogli la crema che usiamo. Ecco, prego.
0: Sì, allora, i repellenti, per quanto riguarda le coperture solari, ci sono assolutamente le creme per bambini,
1: certo.
0: E non hanno assolutamente problemi. Diverso può essere il discorso per le punture di insetti, di zanzare, di vari insetti che possiamo trovare. Ci sono ora dei prodotti indicati anche per i bambini, tendenzialmente. Ecco, cercherei di ridurre al minimo l'utilizzo per i neonati, cioè se proprio è strettamente necessario, ma direi dai 3 anni in su non ci sono particolari problemi. Ci sono tutta una serie di prodotti repellenti per gli insetti adeguati all'età pediatrica.
1: Altra domanda, un po' l'abbiamo già toccata: quanto è importante la protezione solare, soprattutto per chi, e ogni quanto la devo riapplicare? Perché c'è chi la mette al mattino e fino a sera, nonostante anche casomai bagni molto molto molto lunghi, non rimette la protezione solare.
0: La copertura solare è fondamentale, perché abbiamo sempre di più un'incidenza di patologie cutanee importanti, che vanno dai basaliomi, spinaliomi agli stessi melanomi, proprio per una non sufficiente copertura della pelle. Poi chiaramente varia da soggetto a soggetto, abbiamo quelli con la pelle chiara che sono molto più a rischio, e oggigiorno le creme solari vengono appunto scritte waterproof, cioè se si va a fare un bagno dovrebbe esserci una copertura sufficiente, però generalmente dopo aver fatto un bagno, la doccia, io rimetterei la copertura solare. Ecco, non 5 volte al giorno, ma però sicuramente quando si fa un lungo bagno, la doccia eccetera, la copertura la rimetterei.
1: Fabio,
0: e l'altro punto molto importante è poi alla sera invece il doposole,
1: ecco.
0: Perché la pelle durante la giornata viene proprio disidratata e ha bisogno un po' di essere rivitalizzata con l'after sun, con il doposole, perché è importante.
1: Ecco, questa era proprio la domanda di Fabio da Roma. Dottore Stelli, io la ringrazio tantissimo, le auguro, se lo farà, buon viaggio, comunque buone vacanze, buone ferie, mi auguro per lei che riesca a staccare un po' quest'estate.
0: Certo.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E buona giornata. Bruno Restelli è direttore del Poliambulatorio and Day Service del Centro Diagnostico Italiano.

Non siamo saluti, e saluti quelli veri, nel senso che l'ultima puntata oggi per noi prima della pausa estiva, e speriamo di ritrovarci tutti insieme dopo l'estate. Intanto grazie per averci accompagnato in questa lunga stagione, speriamo di avervi tenuto compagnia informandovi piacevolmente rispetto a tutto quello che sta succedendo. Ormai tempi morti non ce ne sono mai a livello di attualità, ahimè, e grazie, va, la fermo qua, mi fermo qui perché altrimenti mi commuovo. Grazie ovviamente a tutti i fantastici registi di In Blu che si sono avvicendati alla conduzione, alla lunga conduzione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10, in modo particolare rappresentante per tutti oggi ringrazio Davide Dedè. A presto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000. TV

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA, Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime, almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
1: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di

Chiudiamo la playlist di questa settimana con Bob Marley e Could You Be Love, pubblicata nel 1980. Il brano rappresenta uno dei punti più alti del reggae mondiale e ancora oggi è una delle canzoni più associate all'estate. Il suo ritmo rilassato, ma allo stesso tempo energico, l'ho reso perfetto per spiagge, viaggi, momenti di libertà. Bob Marley è diventato un'icona culturale oltre che musicale e questo brano è uno dei più suonati in assoluto nelle playlist estive di tutto il mondo.

E così si chiude il nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, di estati, di risate, di ricordi. Abbiamo ballato sotto il sole degli anni 60, cantato nei villaggi turistici degli anni 80, viaggiato tra tormentoni degli anni 90 e 2000 fino ad arrivare alla musica di oggi. Ogni canzone è stata un frammento di vita, ogni ritornello una fotografia dell'estate. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso su Radio Fa Buon Sangue. Se queste canzoni vi hanno fatto sorridere, ricordare o semplicemente vi hanno riportato indietro nel tempo, allora il viaggio ha avuto senso, perché l'estate finisce, ma le sue canzoni restano e finché ci sarà una radio accesa, la musica farà sempre buon sangue. A tutti voi, buona vita e buona musica. Parola e microfono adesso ritornano a DJ Cibo. Alla prossima settimana!

0: bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue. Dopo aver sopravvissuto veramente ai 10 tormentoni del passato di Andrea Collalto, complimenti Andrea, ci hai fatto sentire tutti improvvisamente più vecchi. Vabbè, dai. Comunque ci sta aspettando in linea Laura Ferracin di Fidas Renazzo. La sentiamo tra pochissimo, sembra che prima non ci salviamo con questa canzone, altrimenti torniamo veramente tutti agli anni 90. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue. Yeah.

0: siamo di nuovo insieme, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continua la nostra chiacchierata con Laura Ferracin, presidente di Fidas Renazzo. Laura, uno degli aspetti più belli del volontariato, immagino, credo, è la capacità di trasmettere i valori, no? Come riuscite poi a trasmetterli, a parlare con i giovani?
1: Ma tanti giovani arrivano grazie ai genitori o ai nonni o ai parenti che donano, oppure anche semplicemente a fidanzati, fidanzate, oppure perché ci conoscono appunto nelle fiere. E gli si spiega l'importanza di donare, quindi è lì che è il nostro lavoro più grande, sensibilizzarli.
0: Ma secondo te il valore di un valore come può essere, i valori come altruismo, responsabilità e donazione sono ancora modelli modelli importanti?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E è si riesce?
1: Con la giusta pazienza e costanza si riesce. Visto i nostri risultati, penso che ci stiamo riuscendo.
0: Sì? Sei sicuro? Cioè, ti sento sicura? Sì.
1: Ce la fate? Sì, è difficile, ma ci riusciamo.
0: Bene, ma guarda che io ti faccio delle domande perché mi interessa, quando, nel senso,
1: assolutamente.
0: I nostri amici a casa o dove sono, che ci stanno ascoltando, gli fa piacere sentire l'esperienza anche vostra. Spesso poi chi dona, no? Per la prima volta arriva con qualche dubbio, un po' di emozione, no?
1: Sì, magari c'è la paura del lago più grosso, dello stare male, di quanto sangue mi tolgono e quanto ci si mette poi a riprodurlo, e sono queste le paure più grandi. Quindi a volte bisogna proprio accompagnare il donatore in tutto il percorso, sia dalla visita medica che fino all'ingresso in sala prelievi. Quindi è un lavoro anche di coordinamento con l'equipe medica.
0: Quindi sono le domande che ti senti rivolgere, che vi sentite rivolgere più frequentemente dai nuovi donatori, queste?
1: Sì, ho paura del lago.
0: magari, come dico sempre, hanno 70 piercing, 40 tatuaggi.
1: Esatto, è proprio lì che diciamo, guarda che lago è più piccolo di quello del tatuaggio che hai addosso.
0: Beh, insomma, diciamo che sono tutti uguali, i giovani, in quel campo lì.
1: Sì, poi magari il giovane non viene da solo, ma viene con l'amico e si fa coraggio.
0: Ah, vengono accompagnati.
1: Sì, esatto, spesso sì.
0: Ah, sì.
1: O con la mamma o col papà.
0: Addirittura
1: insomma.
0: Con la mamma anche. No, non dirmi.
1: Beh, qualcuno sì, è ovvio che poi dopo il percorso lo fa da solo.
0: Certo, ma viene con la mamma? No, questa guarda, è la prima volta che la sento, guarda.
1: Qualcuno viene.
0: Vabbè, insomma, siamo quasi arrivati all'ultima parte della nostra intervista. Tra poco parleremo del futuro, visto che non abbiamo ancora parlato di Fidas Renazzo, e del messaggio che tu, Laura, vuoi lasciare a tutti gli ascoltatori, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ti prepari un bel messaggio? Sai, di quelli importanti, tipo da Presidente della Repubblica, va bene?
1: Ok.
0: Va bene.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, questa è la quarta parte della nostra intervista con la nostra veramente amica, spero sia mia amica da adesso, Laura Ferracin, presidente di FIDA Serenazzo, che non ho mai conosciuto ma sono qui al telefono con lei. Ciao Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, visto che non hai messo giù, ti sto simpatico un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Scusi, ma che sono veramente uno sciocco io, quindi guardando ai prossimi anni, Laura, quali sono gli obiettivi che FIDA Serenazzo si è posta per continuare a crescere e a sostenere poi il sistema trasfusionale del territorio?
2: Ma sicuramente l'impegno sempre di cercare nuovi aspiranti donatori, soprattutto in una fascia più giovane, per garantire il ricambio generazionale, che è essenziale per il futuro, perché comunque anche il donatore verso i 70 anni va tra virgolette in pensione, quindi bisogna comunque tappare quel buco che lascia.
1: Ma organizzate feste, fate qualcosa, andate,
2: sì,
1: non so, cioè,
2: sì, noi tutti gli anni,
1: un po' cosa fate di bello.
2: Allora, noi ovviamente apparteniamo a FIDAS Nazionale, che è guidata dal presidente nazionale Giovanni Musso, e tutti gli anni c'è un congresso nazionale che si tiene generalmente un anno al nord e un anno verso il sud, dove sono 3 giorni di congresso e sono molto importanti perché è formazione e anche confronto verso le altre federate. Poi ovviamente c'è la nostra festa sociale, che generalmente la facciamo tra marzo e aprile, dove premiamo i donatori. E poi ci sono sempre programmati dal nazionale i FIDAS Lab, che sono 3 giorni di formazione, quindi quest'anno saranno a novembre a Rimini, e ci mandiamo i nostri giovani.
1: Li mandiamo a Rimini a prendere il sole?
2: Sì, esatto, così fanno amicizia con gli altri giovani, certo, delle altre federate.
1: Tu sei nata a fare il lab, immagino.
2: Ci sono andata una volta, dopo per impegni, visto che sono diventata mamma da poco, quest'anno, l'anno scorso non sono riuscita ad andarci.
1: Tanto auguri per essere mamma.
2: Grazie.
1: Che sei qui con noi nonostante la bimba piccola. Ma volevo anche dirti, tu sei la donatrice naturalmente.
2: Certo, assolutamente sì, e quindi... ne approfitto anche per dire che ho donato il sangue del cordone ombelicale nel momento del parto.
1: Vedi che brava, sei stata molto brava.
2: Sì, ne approfitto per sensibilizzare le donne, perché è assolutamente indolore, non comporta rischi né per il nascituro né per la mamma, quindi andate avanti su questa cosa, perché certo, possiamo aiutare i bambini piccoli con malattie.
1: Allora, tu quante donazioni hai fatto di sangue e di plasma?
2: Ma in realtà come donna di donazioni ne ho fatte circa 10. Ci sono le varie sospensioni, per noi donne è un po' più difficile essere costanti rispetto
1: però,
2: agli uomini.
1: Tranne la prima e l'ultima, una in particolare te la ricordi?
2: Beh, la prima assolutamente,
1: no,
2: quella più emozionante.
1: Detto, tranne la prima e l'ultima.
2: Ok, beh, tutte le altre volte è sempre un'emozione, anche se non è la prima o l'ultima, è sempre emozionante.
1: Vedi?
2: Perché speri che vada tutto a buon fine, e quindi è quello che ti emoziona di più.

0: Allora facciamo così, adesso siamo arrivati, ti ho detto di pensarci prima, il messaggio che vorresti lanciare, chi non ha mai donato sangue o plasma ma sta pensando di farlo, e tu sarai quella persona, quella presidente che lo convincerà, non solo a Renazzo ma anche in tutta Italia.
1: Ma vi dico di donare, perché è bello fare del bene verso gli altri, è una responsabilità che abbiamo per tutta la nostra comunità, quindi donate, che fa bene a voi e anche agli altri, soprattutto agli altri.
0: Presidente Laura Ferracin, grazie di essere stata con noi al telefono e grazie a tutta Fidas Renazzo per il lavoro che svolgete ogni giorno.
1: Grazie a voi per l'intervista.
0: Il sangue, come sempre, non si produce in laboratorio e non si compra, si può ottenere soltanto grazie alla generosità delle persone. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente Fidas Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la rifinerie di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso. In Brianza oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 edu. Affidabilità alta.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Blu. Connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: I wrote this for my good friend James Ingram and I miss him so much.

0: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti, Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica ICMESA e il relativo disastro ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina era presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Condannato a 1 anno e 2 mesi, l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in 3 parti, rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Ricordiamo infine che oggi si gioca la partita a Wimbledon tra Sinner e Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est, con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Questa volta la storia è quella di Suor Anna, una religiosa polacca che racconta la sua esperienza di volontaria a servizio di poveri, persone senza fissa dimora che utilizzano le strutture sotto il colonnato del Bernini, gestite dall'elemosineria apostolica voluta da Papa Francesco nel 2015. Hanno bisogno di ascolto, oltre che di lavarsi, radersi, prendersi cura di se stessi, dice. Per i poveri, racconta, questo significa recuperare almeno una parte della normalità quotidiana perduta. E ancora racconta, quando per la prima volta ho incontrato dei giovani senza tetto e li ho chiamati fratelli, si sono messi a piangere, mi hanno detto che nessuno li aveva mai chiamati così. È una testimonianza commossa quella che rende ai media vaticani Suor Anna. Dal 2015 la religiosa polacca presta servizio come volontaria presso le docce per i poveri e le persone senza fissa dimora sotto il colonnato di Piazza San Pietro, e sottolinea che la cosa più importante non è soltanto offrire un aiuto materiale, ma restituire alle persone la dignità che hanno perduto. Lei da 11 anni ogni mattina è impegnata nel servizio per i più bisognosi e arriva alle 7 del mattino, registra tutte le persone che desiderano utilizzare una delle 3 docce disponibili, ognuno si iscrive nella lista e poi dice chiamiamo le persone una alla volta. Nel frattempo possono radersi, bere un tè o un caffè, mangiare un cornetto, della frutta. Poi verso le 11 vengono distribuiti panini preparati dall'elemosineria apostolica. La religiosa polacca sottolinea che per molte delle persone che usufruiscono di questo servizio la possibilità di lavarsi significa ritrovare almeno una parte della normalità quotidiana. L'aiuto, tuttavia, non si limita al cibo, alla possibilità di curare la propria persona. Molto spesso vogliono semplicemente parlare, spiega Suor Anna. Hanno bisogno di sentirsi ascoltati, che qualcuno chieda loro cosa li abbia portati a vivere per strada, quando si conosce la loro storia, l'infanzia, la situazione familiare. Si comincia a capire quante ferite portino dentro di sé. E aggiunge che molte persone soffrono di dipendenze dall'alcol e dalla droga, ma dietro ogni dipendenza si nasconde una concreta storia di sofferenza e conserva uno dei ricordi più forti dell'inizio del suo servizio, l'incontro con il gruppo di giovani senza tetto. Passavo sotto un tunnel e mi sono rivolta a loro chiamandoli fratelli. Tutti si sono messi a piangere, ricorda la religiosa. Mi dissero che nessuno li aveva mai chiamati così. Avevano sentito soltanto insulti e parole di disprezzo. E è stato questo un momento che ha toccato profondamente non solo loro, ma anche me. Suor Anna è convinta che anche le persone che vivono per strada cerchino un senso alla propria vita, desiderino ritrovare la propria dignità, ma molti sono profondamente feriti e per loro è molto difficile ritornare a una vita normale. Suor Anna riconosce che con il passare degli anni ha compreso quanto valore abbiano per loro anche i gesti più semplici. Quando l'incontro per strada, dice, si fermano sempre, salutano, sorridono. Vedo anche
quanto sia importante per loro poter lavarsi, prendersi cura di se stessi. Questo li aiuta a riscoprire la loro dignità, la dignità anche di figli di Dio, e aggiunge che proprio grazie a questo servizio ogni giorno imparano anche a riconoscere e valorizzare la dignità dell'altro. Ringrazio Dio, conclude, per questi 11 anni trascorsi al servizio delle persone. Non è un lavoro facile, ma grazie ad esso ho potuto comprendere meglio la loro vita e condividere con loro la quotidianità.

0: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale.
1: Giorgio Gaber, vorrei essere libero.
0: Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Termina anche per oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta e vi ricorda che se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, c'è il nostro programma La Fontana sulle nostre frequenze alle ore 12:06:18:15. Dopo i notiziari potete seguirci però anche attraverso la vostra auto in DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Rischia conseguenze penali pesantissime l'automobilista che mercoledì pomeriggio ha travolto un motociclista in viale Cadorna a Montevarchi, dandosi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 lungo la strada regionale 69 all'altezza dello svincolo di Montevarchi Nord. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 61 anni sbalzato dalla sella nell'impatto con l'auto. La caduta sull'asfalto gli ha provocato un forte trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia di Terranuova. Dopo aver stabilizzato il 61enne, vista la gravità delle condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che è atterrato a pochi metri dal luogo dello scontro ed è decollato intorno alle 19 diretto all'ospedale di Careggi di Firenze, dove l'uomo è stato ricoverato in codice giallo. La polizia locale di Montevarchi ha lavorato fino a tarda sera per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Decisivo il sistema di videosorveglianza cittadino. Le telecamere hanno permesso infatti di individuare modello e targa dell'auto pirata. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, a bordo della vettura non ci sarebbe stata una sola persona. Gli inquirenti ipotizzano che il conducente, per depistare le indagini, possa aver ceduto la guida a un passeggero dopo l'incidente. Per questo si sta cercando di identificare con certezza chi fosse al volante. La posizione dell'automobilista è molto grave, altrettanto seria quella di eventuali passeggeri, anche non prestare soccorso è reato. Sotto la lente ci sono due profili penali principali, come l'articolo 189 del codice della strada, che prevede l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con feriti. La fuga e l'omissione di soccorso sono punite severamente, con l'articolo 590 bis del codice penale, lesioni personali stradali gravi o gravissime. A queste contestazioni potrebbero aggiungersi ulteriori violazioni del codice della strada. Le pene previste dalla legge arrivano fino alla reclusione da 6 mesi a 3 anni e alla sospensione della patente da 1 a 3 anni. Ancora dal Valdarno, incidente stradale nella tarda serata di ieri a San Giovanni, dove due auto si sono scontrate poco dopo le 22:40. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e ai rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio è stato un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari e trasportato in codice 2 all'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi per gli accertamenti e le cure del caso. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Ancora con le notizie di cronaca, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore di Arezzo per rafforzare la sicurezza ad Arezzo. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, con supporto della Polizia Locale, ha effettuato un nuovo servizio ad alto impatto che ha interessato le principali aree del centro storico, con particolare attenzione alle cosiddette zone rosse, individuate per elevato flusso di persone e per le criticità legate a episodi di microcriminalità e degrado urbano. L'attività svolta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Squadra Mobile della Polizia Locale rientra nella programmazione periodica disposta dal questore di Arezzo e condivisa col prefetto nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia un'intensa attività di prevenzione e controllo, identificate 100 persone, elevata una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, e sono stati eseguiti 2 ordini di carcerazione. Il primo riguarda una 47enne italiana rintracciata dagli agenti delle volanti e arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per diversi reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per la reiterata violazione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Arezzo. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata nel carcere fiorentino di Sollicciano. Secondo provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile nei confronti di un 54enne italiano condannato per reati in materia di stupefacenti. L'uomo, sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, aveva più volte violato le prescrizioni imposte. Le reiterate inadempienze hanno portato alla segnalazione al magistrato di sorveglianza, che ha disposto la sospensione della misura cautelare e il conseguente accompagnamento al carcere di Arezzo, dove sconterà la pena residua. Si è tenuto ieri mattina davanti all'ospedale Santa Margherita della Fratta Cortona un sit-in dedicato alle tante ormai note criticità del presidio ospedaliero della Valdichiana. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, presidente della conferenza dei sindaci, quello di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, il sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma, quello di Foiano, Jacopo Franci e il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza. Nel corso dell'incontro, il sindaco Meoni ha illustrato le principali problematiche che interessano l'ospedale della Fratta, dal pronto soccorso all'oculistica e all'ortopedia, richiamando le criticità già evidenziate nelle precedenti conferenze dei sindaci e gli impegni assunti dall'ospedale, dall'azienda ospedaliera, ma che ad oggi non si sono tradotti in fatti concreti. Sentiamo.
1: Pochi giorni fa ho avuto una telefonata anche di un oculista, di un medico, che mi dice che il progetto oculistico è a metà, non va né avanti né indietro, sono state spese risorse pubbliche per poterlo costruire, ma l'ortopedia è tornata veramente a livelli molto bassi rispetto a quello che era un anno fa, la chirurgia sta chiudendo perché il professionista sta tornando forza Siena, insomma una serie di condizioni. L'ambulatorio di rigenerativa, abbiamo praticamente delle criticità, è stata depotenziata l'ambulatorio di rigenerativa, ci sono un sacco di criticità a partire soprattutto dal pronto soccorso, dove in dei casi abbiamo risposte positive alla cittadinanza, in degli altri ahimè vengono fatte anche diciamo tra virgolette dei disastri. Quindi io vorrei capire dal direttore generale, il quale si è espresso davanti a noi sindaci e davanti al sottoscritto essendo presidente della conferenza dei sindaci, in modo molto chiaro che aveva portato avanti, avrebbe portato avanti dei reparti tra virgolette di eccellenza. Sull'ortopedia cosa è stato fatto? Hanno messo in piedi questo progetto con il Gemelli di Roma, vengono una volta, due al mese a operare i professionisti, spariscono, non sappiamo neanche chi sono, non ci hanno chiamato quando sono arrivati, insomma non può dare le risposte uno che viene una volta al mese dal Gemelli. Noi dobbiamo avere un'ortopedia che funziona con medici professionisti qui alla Fratta, una chirurgia che funziona, un pronto soccorso che funziona, e chiudo con quest'altro dato, era stata promessa e verbalizzata nelle conferenze l'HDU, la subintensiva. La subintensiva non è stata mai riportata alla Fratta come era nel passato, quindi siamo anche senza la subintensiva. Io credo che veramente siamo arrivati al capolinea. Qualcuno ha detto le conferenze vanno fatte nelle sedi istituzionali. No, bisogna scendere in piazza, bisogna scendere davanti all'ospedale, bisogna dire ai cittadini la verità. Questo ospedale sta rischiando la chiusura a causa la direzione sbagliata, progetti sbagliati, e noi vogliamo su questo impedire tutto ciò.
2: Sindaco, tutti d'accordo sui punti e sulle criticità, qualche eccezione tra i sindaci di Vallata sul fatto di essere qua, oppure di portare queste istanze nei tavoli proposti?
1: Ma di essere qua o non qua, io credo che la prima, per quanto mi riguarda, chi mi conosce sa bene che rispetto appieno le istituzioni italiane e ne ho il massimo rispetto. È chiaro che dopo una decina di conferenze di sindaci dove viene verbalizzato, quindi vengono fatte promesse da parte dell'azienda ed oggi le stesse non sono portate a compimento, è bene scendere in piazza, è bene scendere davanti all'ospedale, perché il popolo deve sapere quello che accade, se no noi verremmo tacciati poi di non essere all'altezza di mantenere la barra dritta nelle conferenze e di chiedere. Noi abbiamo chiesto quello che merita la Fratta, non abbiamo chiesto niente di più. Le promesse sono state fatte ed oggi, invece di potenziare i reparti, gli stessi vengono chiusi, a partire dalla chirurgia.
2: Tra le richieste ce n'è una prioritaria oppure a suo avviso va rivisto complessivamente la struttura?
1: La prioritaria, secondo le indicazioni del direttore generale, era quella di costruire un reparto di eccellenza per l'ortopedia che possa dare risposte al territorio. Tutto ciò non è accaduto, vi era stato messo in piedi un progetto molto importante, dava risposte, questo è venuto meno, oggi siamo tornati allo zero. La chirurgia, che anch'essa doveva portare a operazioni minori ma comunque utili a un'utenza e un bacino di 55.000 abitanti come il nostro da conferenza, bene, anche lo stesso reparto sta chiudendo perché il professionista se n'è andato o sta andando via in questi giorni. Insomma, noi non ci stiamo più a questo giochetto di rimbalzo delle competenze, chiediamo al direttore una risposta celere e immediata e poi noi, almeno per quanto mi riguarda, al di là delle piccole differenze che è normale che ci siano con i colleghi, ma che ringrazio gli stessi per essere qua, noi chiederemo alle istituzioni quello che dovremmo chiedere, quindi qualcuno poi pagherà le conseguenze.
3: Sulla casa di comunità di Castiglion Fiorentino e le altre strutture che esistono sulla Val di Chiana, che sono negli intenti da potenziare, si è fatto un gran parlare. Io aspetto ancora il giorno di inaugurazione, che doveva essere a marzo, ma da marzo a luglio ancora non c'è stato questo momento solenne ufficiale. Si è capito bene qual è lo spirito, quello di alleggerire i presidi ospedalieri attraverso anche le case di comunità con dei servizi. Questi servizi partiranno, però qui c'è poco da alleggerire. Qui mi riferisco all'ospedale della Fratta, anche perché io l'ho definito più di una volta in modo probabilmente goliardico, colorito, l'ospedale del gambero, che fa un passo avanti e ne fa due indietro. Ora ne potrebbe fare anche tre indietro, e di fronte a delle situazioni che sono ovviamente in corso d'opera, mutevoli, degli aggiornamenti, dico che se la conferenza dei sindaci si trasforma in un punto stampa per rendere noto anche ai giornalisti e ai cittadini quello che accade o quello che non sta accadendo, io credo che noi facciamo bene. Indipendentemente dalla forma, privilegio la sostanza.
4: Quindi evidenzia il senso stesso del fare politica, stare in piazza, stare tra la gente, evidenziare le criticità, Mario. Ma il prossimo passo quale potrebbe essere concretamente?
3: Ma qui si è parlato molto, no? Anche della conferenza dei sindaci integrata e del ruolo che queste conferenze assumono. Ma queste conferenze possono essere sicuramente intanto più trasparenti. Per essere più trasparenti bisognerebbe, ho proposto, l'ho detto così, in modo anche spontaneo, al pari dei consigli comunali, che sono in diretta streaming e che tutti i cittadini possono ascoltare, il contenuto di una conferenza non può rimanere una piacevole conversazione con un'unione di intenti che poi puntualmente non si verificano. Se non si verificano, io non metto in discussione la buona fede dei dirigenti della ASL, non metto in discussione nemmeno la regione, perché credo che il servizio di sanitario è un qualcosa che comunque una regione se ne debba far carico, e anche se ne deve ovviamente far vantare, ecco, di poter dare questo tipo di servizio ai cittadini. Quello che non va bene è che le tanto attese conferenze non producono poi dei risultati, e se non producono risultati bisogna capire perché. Su questo, al pari mio, assolvo anche tutti i sindaci che della Val di Chiana hanno sempre perorato la causa dei cittadini del nostro territorio.
4: Lei ha un filo diretto col presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con i consiglieri e gli assessori regionali. Mario, c'è una data, un'idea per quanto riguarda la casa di comunità di Casino Fiorentino per l'inaugurazione ufficiale?
3: No, non c'è un'idea. Io avevo visto poco tempo fa il governatore, mi ha detto che sarebbe dovuto ritornare. Dispiace che, insomma, di fronte a un investimento a 6-0 c'è stato questo ritardo, per far capire, per spiegare anche che cosa può fare il cittadino di Castiglione Fiorentino e il cittadino della Val di Chiana in questa casa di comunità, sempre allo scopo di migliorare il presidio ospedaliero principale e quello anche dei comuni limitrofi. Se no, viceversa, si corre a ripari, come fanno molti cittadini, perché io ho sentito i colleghi di Marciano, ho sentito i colleghi di Lucignano, da quelle parti magari si preferisce direttamente andare a Arezzo, e quindi il problema che c'è sulla Fratta e l'ospedale Santa Margherita è un problema che magari riguarda più Cortona o Castiglione Fiorentino.
4: Sindaco Maria De Palma, un intervento accorato di fronte all'ospedale. A differenza dell'altra volta, i sindaci sono tutti qua. Quali sono le richieste?
5: Ma le richieste sono sicuramente un miglioramento, per un rinforzo e un miglioramento dell'ospedale. Questo è diciamo così improrogabile, perché non si può rischiare non si può giocare sulla vita dei cittadini. Quindi assolutamente un potenziamento. Noi non chiediamo chissà che cosa, però quel poco che c'è e che ci dovrebbe essere deve funzionare bene. Quindi decidiamo cosa, ma quello che ci sarà deve funzionare bene. I cittadini devono venire qui con tranquillità, perché ad oggi i miei cittadini, le posso dire che non vengono volentieri all'ospedale alla Fratta. Quando si parla di andare all'ospedale alla Fratta, tutti hanno qualche dubbio, diciamo così. Questo viene perché le cose non sono state gestite finora in maniera corretta, secondo il mio pensiero. Quindi sono d'accordo nel richiedere un rinforzo dell'ospedale della Fratta, questo sicuramente, però non ritengo che questo sia il metodo giusto. È una questione di metodi. Io rappresento le istituzioni come tale, non voglio venire in piazza a fare confusione, ma voglio confrontarmi costantemente con le istituzioni. Ad oggi io posso dire, 7 anni che faccio il sindaco, sono venuta spesso alle conferenze dei sindaci, ma diciamo così, non sono state fatte con una costanza tale e con un incalzamento tale a livello istituzionale da poter dire avremo dei risultati. Noi secondo me non abbiamo avuto dei risultati perché a livello istituzionale dobbiamo essere più incisivi.
4: Quindi sindaco, il prossimo auspicabile passo è in sede istituzionale.
5: Istituzionale, è lì che dobbiamo veramente battere i pugni e far capire alle istituzioni che questo è un problema grave che va risolto, perché questo è un ospedale.
0: Nuove risorse regionali per sostenere la rinascita di Castelnuovo d'Avane, frazione del comune di Cavriglia. Scelto 3 anni fa dalla Regione Toscana come progetto rappresentativo del bando del Ministero della Cultura per la rigenerazione dei piccoli centri urbani. L'intervento approvato dalla Regione Toscana integra con ulteriori 6.800.000 euro il finanziamento PNRR di 20 milioni di euro concesso dal Ministero della Cultura per la rigenerazione economica, sociale e culturale anche sotto il profilo ambientale ed energetico dell'antico borgo, con lavori che consentono di recuperare parte degli edifici e delle infrastrutture esistenti. Il completamento dell'intero intervento prevede opere di urbanizzazione, compresa la viabilità interna, i percorsi pedonali e le aree comuni. Il restauro della parte più alta di Castelnuovo d'Avane prevede interventi di recupero della terrazza panoramica che si affaccia sul borgo e sul lago di Castelnuovo dei Sabbioni e la realizzazione delle opere necessarie a garantire l'accesso e il collegamento fra la terrazza e la viabilità ai piedi della rocca. È tutto per questa edizione, vi auguro un buon proseguimento, buon fine settimana.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
7: Ben trovati amici, buon ascolto, siamo già giunti al venerdì e noi imperterriti continuiamo a parlare di Arezzo perché è trascorsa già una settimana di preparazione e domani, sabato 11 luglio alle 18, ci sarà la prima uscita contro una rappresentativa locale in una partita di allenamento che consentirà a Bucchi di vedere all'opera i propri giocatori in una situazione di gara, tra virgolette. L'impianto prescelto è sempre il solito, insomma là dove ci si allena è Giusi Conti di Rigutino, dove l'Arezzo ha continuato a mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione che segnerà, come ho detto, il ritorno in Serie B. All'Arezzo Training Center di Rigutino, così è chiamato, il gruppo Amaranto prosegue senza sosta la preparazione estiva sotto l'attenta supervisione di mister Cristian Bucchi e del suo staff tecnico in un clima di grande concentrazione e con tanta voglia di arrivare pronti ai primi impegni ufficiali. La squadra sta alternando lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e test fisici con l'obiettivo di costruire le basi della stagione che prenderà il via tra poco più di un mese. Gli allenamenti di questi primi giorni rappresentano un momento fondamentale per valutare la condizione del gruppo e iniziare a plasmare l'identità della nuova squadra. Il primo appuntamento, ho detto, domani sul campo aperto al pubblico, ore 18, quando gli Amaranto affronteranno una rappresentativa locale in una partita di allenamento che consentirà a Bucchi di vedere all'opera i propri giocatori in una situazione di partita naturalmente e di gara ufficiale. Subito dopo questa prima fase di lavoro, l'attenzione si sposterà sul ritiro estivo. La formazione Amaranto partirà infatti per Clusone in provincia di Bergamo, dove resterà dal 18 al 30 luglio per affinare la preparazione lontano dalla città e intensificare il lavoro atletico e tattico. Il conto alla rovescia è già iniziato anche per il primo impegno ufficiale della stagione. Domenica 9 agosto l'Arezzo farà il proprio esordio in Coppa Italia affrontando l'Union Brescia. Tra doppie sedute, primi carichi di lavoro e l'entusiasmo di un ambiente che attende con impazienza il ritorno del campionato, l'Arezzo continua così il proprio percorso di avvicinamento ad una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. Rigutino rappresenta il primo passo di un cammino che proseguirà in montagna a Clusone, prima di entrare nel vivo con la Coppa Italia e l'inizio della nuova avventura in Serie B. A proposito, il 12 ad Ascoli nascerà il calendario quindi del campionato cadetto 2026-2027. Calciomercato quindi in piena evoluzione, cominciamo a conoscere quelli già arrivati. Cominciamo dai due portieri, Nunziante e Seculin.
8: L'Arezzo si rinforza tra i pali con due nuovi arrivi. Andrea Seculin, portiere d'esperienza che ha disputato l'ultimo campionato nella Reggiana, e Alessandro Nunziante, classe 2007, che arriva in prestito dall'Udinese.
9: Quest'anno qui è sicuramente un anno fondamentale, importantissimo, perché è un anno in cui posso mettermi in mostra. Con la base che ho avuto dall'Udinese, dal Benevento, spero di giocarmi le mie carte al meglio.
10: Sicuramente è un campionato difficile, perché la Serie B è sempre un campionato difficile. Sicuramente il direttore costruisce una squadra pronta, ci faremo trovare pronti. Dalla mia posso portare appunto l'esperienza di tanti campionati di Serie B. Conosco abbastanza bene il campionato e cercherò di mettere a disposizione questa mia esperienza maturata in tutti questi anni alla squadra.
9: Ho parlato parecchio con il direttore prima di venire qui, da subito mi ha parlato di come si lavora a Arezzo, di quello che trovavo a Arezzo. Subito sono stato contentissimo di scegliere Arezzo, non ho esitato e, come può anche dirvi il direttore, ci siamo trovati subito bene. Ed è stata una scelta che veramente, veramente sono contentissimo di essere qui e di iniziare. Ritrovo Viviani, che ho passato un anno con lui a Benevento. Mi ha parlato anche lui della piazza e di come si vive qui il calcio.

0: illustrato un po' l'ambiente Arezzo, tutto quello che abbiamo a disposizione, e mi ha fatto una buonissima impressione. Sono contentissimo.
1: Alcuni ragazzi già li conoscevo, gli altri li stiamo conoscendo, comunque ci siamo ritrovati ieri sera. Abbiamo questi giorni prima di partire per il tiro per conoscerci ancora meglio. Un ragazzo dello staff anche lo conoscevo, con il mister ci avevo parlato un paio di giorni fa. Sembra un ottimo ambiente per poter fare molto bene.
0: Però sì, per un portiere è importantissima la struttura, perché in un campionato come la Serie B, che è tanto fisico, simile alla Serie C, c'è bisogno di farsi valere in aria.
1: Parlando col direttore, quando la prima telefonata, siamo stati chiari. Io vengo qui appunto per portare la mia esperienza, per giocarmi le mie carte. Di certo non parto con l'idea di non giocare, perché giustamente poi così l'allenamento si fa meglio e fa bene a me, fa bene agli altri ragazzi e aumenti la qualità. L'ho fatto l'anno scorso con un ragazzo giovane che era Motta, che poi a gennaio è andato alla Lazio, e quindi è un ruolo che ho già ricoperto. E mi fa piacere, mi piace lavorare con i giovani, mi piace dargli consigli, mi piace integrarmi bene con il preparatore dei portieri, per far sì che si fa un ottimo lavoro in settimana per poi arrivare al meglio il sabato e cercare di arrivare a fine stagione facendo un ottimo lavoro di qualità.
2: Proseguiamo con gli ultimi arrivati, è il caso di Julian Illanes, che è ufficialmente un giocatore amaranto. Sentiamo le sue prime parole al microfono di Massimiliano Cuseri.
3: Julian Illanes, nuovo arrivo, innanzitutto ben arrivato ad Arezzo, porti tanta esperienza dalla Serie B dopo 2 anni a Carrara.
4: Sì, grazie mille. Sì, diciamo sì, dai 2 anni vissuti a Carrara, con tante gioie, quindi arrivo qua carico a dare un contributo alla squadra.
3: Come mai hai scelto di sposare l'Arezzo?
4: È stata una trattativa piuttosto corta, diciamo che hanno mostrato interesse su di me, questa mi è piaciuta, mi è piaciuto il progetto, mi hanno parlato molto bene di Arezzo, conoscevo qualche compagno che giocava qua, quindi ho deciso di sposare la causa, diciamo, dai.
3: Ecco, quindi non sarà un'avventura totalmente nuova, perché qualcuno già conosci con cui hai già giocato.
4: Sì, con qualcuno ho giocato 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, quindi conosco un paio dei ragazzi, li conosco.
3: E hai giocato ad Arezzo da avversario, perché 2 volte ci hai giocato a Carrara, adesso giocherai invece con la maglia amaranto.
4: Sì, ho giocato contro, bravo, 2 volte e ora mi tocca indossare la maglia dell'Arezzo e con tanta responsabilità cercherò di dare una mano. È un contributo al mister e alla squadra, quindi speriamo che sia una stagione positiva.
2: L'Ascoli è stato la squadra antagonista fino all'ultima partita. Dopo i festeggiamenti, i riconoscimenti per Tomei e soprattutto al presidente, che naturalmente sta già parlando di Serie A, è importante sapere o ascoltare cosa sta combinando il direttore sportivo bianconero Patti, che prova a chiudere un po' il cerchio per il prossimo campionato, soprattutto con dei giovani. Ascoltiamo.
5: Il primo anno targato Famiglia Passeri, ma anche il primo colpo in canna in vista del campionato di Serie B, centrato al primo tentativo dalla nuova proprietà bianconera. L'Ascoli ha messo le mani su Giacomo De Pieri, 19enne fantasista di proprietà dell'Inter. A stretto giro il calciatore deciderà il proprio futuro, visto che insieme al direttore sportivo Matteo Patti gli stanno facendo la corte pure gli olandesi del Feyenoord e i croati dell'Hajduk Spalato. L'Ascoli sembrerebbe in vantaggio, ma il nodo verrà ufficialmente sciolto nelle prossime ore. De Pieri è reduce dalle esperienze con Juve, Stabia e Bari, proprio tra i cadetti. Mancino puro, veneto della provincia di Treviso in Campania, ha collezionato 7 presenze, inclusa quella in Coppa Italia. Poi, da gennaio in Puglia, ha timbrato 11 gare tra campionato e playout, 4 da titolare. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, De Pieri, 20 anni il prossimo dicembre, ha militato in tutte le selezioni nerazzurre e ha vinto il campionato Primavera 1, edizione 2024-2025. Proprio nel gennaio 2025 Simone Inzaghi lo ha fatto esordire in prima squadra in Champions League a San Siro, nel quarto d'ora finale della partita vinta dall'Inter 3-0 contro il Monaco nella fase a gironi. Nel 4-2-3-1 di mister Francesco Tomei, De Pieri potrebbe essere schierato sia da trequartista che da attaccante esterno a destra, a piede invertito. Da un giovane a un altro, pure lui nato nel 2006. È la seconda punta Kevin Gorica, di origini albanesi, reduce dalla parentesi nelle giovanili del Napoli dopo le 24 reti in 30 partite con la maglia della Primavera 2 del

0: l'Ascoli. Gorica sarebbe finito nel mirino di tre squadre di Lega Pro, Campobasso, Pineto e Casertana, ma i bianconeri vorrebbero portarlo in ritiro per valutarlo. Dunque il quasi ventenne dovrebbe fare rientro nelle Marche e restarci, almeno per il momento.
1: È tutto anche per oggi, la pagina sportiva torna lunedì all'interno di GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e Katz ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano, e sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati. passati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione. L'accusa del ministro degli esteri italiani, l'ambasciatore russo in Italia, da parte sua attacca con parole sprezzanti l'Italia nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma, dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpali accumulate mesi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita, sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: saranno ancora e queste luci accese.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos, nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
3: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
2: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Un tuffo al mare, in piscina, ovunque vi siate, laghi, montagne, insomma varie destinazioni, varie ed eventuali, direi anche quelle che ci segnalate all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, le vostre vacanze in musica, solo qui su Blu 2000, insieme al nostro delfino curioso, come nella sigla, ovvero Sabino D'Alessandro, che è molto curioso di sapere anche di cosa parleremo oggi, quindi ci terrà compagnia e regia fino alle 16, naturalmente con tutti i vostri messaggi che arrivano direttamente dalla mail diretta @radioinblu.it. poi vi invito a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci in ogni luogo durante le vostre vacanze estive, ma non solo, e poi andare sul sito play2000.it, ricco di novità non solo per quanto riguarda la radio ma anche per la TV, TV 2000. Detto ciò, dopo le coordinate giuste per affrontare questo pomeriggio di venerdì 10 luglio, vi dico che tra poco parleremo anche di tantissimi appuntamenti con musica e cultura insieme, jazz e tanti altri generi musicali, protagonisti di questo weekend ormai in arrivo nel nostro paese, molto caldo chiaramente, ma anche diciamo caldo dal punto di vista degli eventi, quindi tutti da raccontare. Intanto iniziamo con la storia della musica. Gli anni 80 sono quelli dei Dire Straits.

Un grande classico, Alice per Elisa 1981, parliamo anche di Trieste Estate, il nostro contenitore insieme a Trieste Classica, omaggiano i giovani come noi, Sabino, noi che siamo giovani comunichiamo ai giovani, allora giovani intesi non solo come età in questo caso, e più giovani ancora, ma come purezza e vigore dello spirito, con il concerto Sorgenti di Vita che verrà ospitato in questa giornata a partire dalle 18, manca pochissimo per questa rassegna fuori centro in piazza 25 aprile alle 19:30, tornerà anche l'edizione Summer, quinta edizione, che si conferma come un appuntamento estivo dedicato ai giovani a Trieste e alla creatività. Il festival anima anche il Polo Giovani di San Giusto con una serie di eventi musicali, ci saranno anche appuntamenti teatrali, sportivi, artistici, di danza, organizzati e vissuti direttamente dai gruppi giovanili. E con Trieste Love Jazz, ad esempio, al giardino del Museo Sartorio, a partire dalle 21, lo spazio da oggi va alla musica dei Balcani, questo incontro tra generazione e innovazione contemporanea. E poi alle 22 in scena anche il Giorgio Quartet, nato nel 2023 da un'idea del pianista Giorgio Pacorig. Andiamo avanti con altri appuntamenti nella giornata di domani. Trieste Estate si accende con il Castello di San Giusto by Night, e poi in Piazza Verdi alle 21 Magia da Buenos Aires con i Ritmi, appunto in un viaggio affascinante nel cuore del tango argentino. Domenica 12 alle 21 Piazza Verdi va in scena la Divina Commedia in concerto, quindi un'opera omnia sintetizzata in qualche modo attraverso la musica. E al giardino del Museo Sartorio alle 21 Trieste Classica propone il concerto Spensieratezza e Oscurità. Tantissimi gli appuntamenti, ovviamente informatevi sul sito del Comune di Trieste, perché Trieste Estate accende la musica per tutti i gusti a partire da oggi fino al prossimo 13 luglio. Noi siamo pronti anche per ritornare alle canzoni di quest'ultimo periodo, sono ritornati i grandi, sono ritornati anche gli U2, di cui parleremo tantissimo anche nelle prossime settimane, saranno protagonisti della nostra programmazione, ma prima ancora degli U2 e sono comparsi anche Rolling Stones con il loro nuovo singolo che ci fa scatenare, In the Stars.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

Ci piace il sole sole, si intitola così, Sole sole di Sano, questo singolo pubblicato lo scorso 9, cioè ieri praticamente è stato pubblicato. Il brano è la traccia d'apertura dell'EP Quando voi forse, allora noi già, ed è un mix di cantautorato ed elettronica. L'abbiamo ascoltato con molta attenzione, da questi ritmi veloci che raccontano un'intimità estiva sospesa tra leggerezza e inquietudine. Siete inquieti? Mi auguro di no, però un po' inquieti forse lo sono quelli che non riescono a staccare totalmente la spina dal lavoro, dalle faccende in generale che occupano la nostra vita quotidianamente, anche quando sono in vacanza, perché un'indagine, uno studio rivela che è sempre più difficile staccarsi ad esempio dal proprio PC. Il 44% degli italiani fatica ancora a staccare letteralmente dal lavoro durante le ferie, ma vediamo nel dettaglio la curiosità, quindi quanto pesa, ci chiediamo davvero il lavoro sul nostro tempo libero, quanta importanza gli diamo. L'edizione di questo nuovo corso di studi di LinkedIn scatta una fotografia impietosa e complessa del rapporto tra gli italiani e il riposo. Secondo la ricerca, quasi la metà dei lavoratori non riesce a staccare del tutto e controlla praticamente in maniera, non dico compulsiva, ma quasi, le email persino durante le vacanze. Ragazzi, non si fa, per favore, quando andate in vacanza staccate la spina, soprattutto il cervello, non andate continuamente a controllare, cioè disattivate proprio le notifiche. Ecco, il nostro Sabino ad esempio non controlla nulla, forse ha una, niente, neanche lo smartphone usa ancora un po', e questa reperibilità forzata si scontra con questa netta inversione di tendenza guidata dalla generazione Z, che si impegna attivamente a difendere invece il proprio tempo libero. Vedi, dobbiamo prendere esempio dai giovani, che mantengono la vita privata ben separata dalla sfera professionale. Cioè, quando è in vacanza, una persona è in vacanza, basta, stop. Allora, i giovani mostrano un desiderio di protezione del loro spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più adulte. Il divario emerge con chiarezza proprio durante le ferie. La percentuale di ragazzi della generazione Z controlla messaggi di mail di lavoro ed è la metà rispetto a quella dei cosiddetti boomer. Più in generale, il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, quindi una quota che tra i giovani sale addirittura, e giustamente, beati loro, al 70%. Quindi a complicare lo scenario interviene anche il fattore economico importante, perché il 40% diciamo dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, un dato in netta crescita registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica spinge quindi a riflettere sull'aumento del costo della vita. Ci troviamo di fronte a un paradosso evidente, cioè da un lato cresce la necessità anche psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, ma dall'altro diventa sempre più difficile organizzare un viaggio e contenerne le spese. Il risultato è questo equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere realmente dal punto di vista economico e ciò che si vorrebbe davvero fare. Poi, riguardo a quest'ultimo studio della ricerca di LinkedIn, ci sono molti italiani che purtroppo si indebitano per andare in vacanza, fanno dei mutui, dei prestiti per poter affrontare il viaggio, e qui diciamo è un territorio un po' spinoso che non spetta a me commentare.

anche Raffaella, che ci ha comunicato che effettivamente lei fa parte della schiera di quelli che non riescono a sganciarsi totalmente dal lavoro, forse perché lei è un'azienda, è titolare appunto di un'azienda, e quando va in ferie deve tenere tutto sott'occhio anche quando è lontana, e questo è uno dei risvolti di chi, insomma, ha delle responsabilità anche quando è in vacanza. Arriva Noah Kahan.

successo della sua carriera per Carmen Consoli, era il 2000, in bianco e nero la canzone. Allora immaginatevi magari fare una bella passeggiata a lungomare, Porto Canale, andiamo a Cesenatico per questo appuntamento noir da brivido e anche da letture, diciamo, da fare sotto l'ombrellone in vacanze in estate, perché si sa che il giallo è un genere molto frequentato dagli italiani, che piace molto a livello di lettura, non solo durante il periodo estivo ma tutto l'anno, in particolare proprio durante i mesi che stiamo vivendo proprio adesso durante l'estate, anche nel 2026. Tra l'altro anche nell'appuntamento del mercoledì pomeriggio tocchiamo il tema libri con le classifiche, ci accorgiamo che sempre un libro giallo, più libri gialli nella top 10 li troviamo in maniera ovviamente quasi costante. E dal 22 al 26 luglio saranno il Porto Canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice a questa nona edizione di Cesenatico Noir, che è un festival dedicato alla letteratura di genere, ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura, organizzato anche da Confesercenti Emilia Romagna. Quindi la celebrazione quest'anno per la nona edizione, sono in programma incontri con autori, come ogni festival letterario che si rispetti, reading, laboratori per bambini, per 5 giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller, ma anche del poliziesco, che è uno dei generi anch'esso molto letto e quindi preferito dagli italiani, in uno dei palcoscenici più suggestivi davvero della Riviera Romagnola. Quindi incontri letterari, spettacoli non mancheranno, momenti di approfondimento con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali. Tra gli ospiti più attesi anche Carlo Lucarelli, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buch, mentre l'attore Gigio Alberti sarà protagonista di una serata conclusiva. E poi c'è un ricco programma, ad esempio il 22 luglio ad aprire il tutto c'è l'anteprima dedicata al dark romance, che è un altro genere che va molto, con giovani autrici come Claire Dee e Corinne Wilson. Il 23 luglio alle 21:30 sul palco principale di piazza Ciceruacchio interverrà la scrittrice tedesca Vera Buch, appunto, i cui romanzi stanno riscuotendo davvero un grande successo nel nostro paese dopo aver scalato le classifiche di Germania e Svizzera. E il 25 luglio alle 18 protagonisti saranno Livia Sambrotta, i cui gialli affrontano temi e problematiche che riguardano anche le famiglie, quindi il sociale, e tantissimi altri protagonisti. Il programma anche per i bambini, dicevamo, si chiama Mystery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani e alle famiglie, che anticipa e accompagna il programma di Cesenatico Noir, con appuntamenti pensati per avvicinare bambini e ragazzi al piacere ovviamente della lettura attraverso il gioco, l'avventura e il mistero. E questo è Cesenatico Noir, lo ricordiamo, in programma dal prossimo 22 fino al 26 luglio. E fateci sapere anche la vostra lettura preferita del momento, non soltanto quella gialla, ma qualsiasi genere voi frequentiate o vi piaccia, insomma fatecelo sapere a diretta @radioinblu.it.

anche un pizzico di anni 70 nella nostra programmazione pomeridiana. Queste sono le parole dell'estate. Adesso arriva, mamma quanta gente che c'è in arrivo, Andrea Bocelli, David Guetta e anche Megan Thee Stallion, tutti insieme per questa nuova canzone che si intitola DNA.

Smith, Let There Be Love. Siamo ritornati al 1991. Prossima ora già in arrivo per le parole dell'estate di questo venerdì, in cui avremo un'altra anticipazione direttamente dalle classifiche dell'estate, che poi sono le ex classifiche del weekend. Oggi è uscita la nuova classifica di Air One, quindi scopriremo anche qualche anticipazione all'interno della nostra seconda ora. Intanto una canzone che è da classifica proprio in quest'estate 2026, quella di Jovanotti.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera, tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
1: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat. Nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026 e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

Questo ormai è un classico di Neffa, la mia signorina inaugura la seconda ora delle parole dell'estate per questo venerdì 10 luglio 2026 insieme su In Blu 2000. Vi ricordo anche il nostro DAB, il canale digitale terrestre 728 e poi scaricate la nostra app Play 2000 per portarci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, anche in questo momento se state per partire. Seguite tutta la nostra programmazione. Il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, adesso lo manderemo in missione per trovare le due canzoni che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend di Blu 2000, quindi preparati Sabi, perché dopo la prossima canzone ti mandiamo, scegliamo in soffitto in cantina, in uno dei due luoghi deputati dove trovare queste canzoni, queste curiosità. Allora, intanto vi parlo della regola del 3, ecco perché il nostro cervello ama tanto questo numero. Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, il numero è associato a equilibrio, memoria, comunicazione efficace, e lo ritroviamo anche in molti slogan e frasi celebri. Noi non ce ne accorgiamo, ma il 3 è considerato il numero perfetto davvero, dalla Trinità ai Tre Moschettieri, la cultura sacra anche profana ci ha abituati a pensarlo come il numero dell'equilibrio e della completezza in generale. E gli psicologi sostengono che il nostro cervello abbia una sorta di propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e anche in vari ambiti della vita e della conoscenza. Quindi si va dalla letteratura alla comunicazione, come detto, addirittura fino al marketing, dove il 3 è il numero più usato. Il numero 3 crea un senso di completezza, facilita la memorizzazione perché viene percepito come intero e soddisfa quindi il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare anche slogan, non so, per la pubblicità, formule o detti, tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave giusta per rendere un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Quindi se usi forse più di tre frasi già ti perdi e quindi la comunicazione è meno efficace. Questo schema cattura l'attenzione di chi ascolta e di chi guarda, favorisce la comprensione anche del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Non a caso Valeria Rossi, ve la ricordate, fece un grande successo estivo con soltanto tre parole: sole, cuore e amore, ragazzi. Allora, il successo della regola del 3 si tratta di questo meccanismo potente che attraversa la storia, evidente in celebri espressioni come Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Egalité, Fraternité. In effetti sono tre parole della rivoluzione francese, fino ad arrivare a molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del 3, continuano gli psicologi, continua a essere oggi uno degli strumenti più efficaci per comunicare un concetto in modo immediato, incisivo e facile da ricordare. Tre cose ci vogliono, ma io direi a questo punto musica, spensieratezza per il pomeriggio di Blu 2000 e anche classifiche, tre ingredienti bellissimi. Tra poco ne parleremo. Intanto Bruno Mars con un suo grande successo del 2012.

0: dell'estate.
1: E allora oggi è uscita la classifica ufficiale di Air One, che sarà inserita nelle classifiche dell'estate di domani e anche di domenica dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000, per vedere anche quali sono le canzoni di quest'anno che vanno per la maggiore in questa stagione estiva, e non soltanto il ritorno al passato. Vi abbiamo raccontato anche una classifica di una classifica in particolare che scaleremo nella giornata di domani, e lo abbiamo fatto lunedì scorso nell'anticipazione della classifica del passato. E adesso non perdetevi invece queste due canzoni che fanno parte della top 10 della classifica di Air One, dove ci sono dei protagonisti che ascolteremo anche nella giornata di domani. Ad esempio, Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno nei teatri, lo sappiamo, quindi periodo molto importante per lei, che sta continuando diciamo questa sua nuova rinascita, una nuova tournée tutta estiva, e si è raccontata anche sui social. Ultimamente mi viene un po' da piangere adesso, ha detto nelle ultime ore che questo percorso musicale è iniziato per lei nel 2010, i followers hanno potuto vedere la foto di lei bambina con un microfono in mano quando aveva solo 9 anni, ma già una passione sfrenata per la musica trasmessa ovviamente da Pino Mango, il suo famosissimo papà. Ce l'hai fatta Nina, meriti tutto questo, ha scritto un fan sotto al post dopo il periodo un po' difficile che ha trascorso. E adesso questo tour estivo, l'iscrizione anche all'università che ha raccontato lei stessa, e anche una canzone nuova insieme a Marco Mengoni che andiamo ad ascoltare nell'anticipazione, nell'anteprima delle classifiche dell'estate. Questa è Canto d'amore.

Beh, anche Locchio vuole la sua parte, diciamo. Io e Sabino stavamo commentando fuori diretta anche il look nuovo di Angelina Mango, con questo stile un po' alla Billie Eilish, che ci ricorda molto la cantante in questione. Intanto un'altra anticipazione dopo Canto d'Amore con Marco Mengoni arriva, e non vi diamo le posizioni di classifica, le scoprirete domani solo vivendo insieme a noi. E naturalmente un altro grande protagonista di quest'estate, uscito dopo il successo di Sanremo dei Romantici, parliamo di Tommaso Paradiso. Vi posso dire soltanto che continua a salire nella chart di Erwan, e lui su Instagram ha pubblicato una serie di foto anche per festeggiare il suo recente 43esimo compleanno, e ha scelto di guardarsi un po' indietro, ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale, quindi traguardi importanti, soprattutto familiari. Ha scritto così in una breve ma significativa riflessione: 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour, e oggi sono 43, ha scritto lui. Auguri a tutto, a tutti per tutto, e viva l'amore. E questo è il commento di Tommaso Paradiso per guardarsi un attimo indietro, fare un po' il punto della situazione, il bilancio. Il cantante ha mostrato alcuni momenti vissuti insieme alla figlia Anna, diventata una presenza sempre più importante ovviamente nella sua quotidianità, e non sono mancati nemmeno i riferimenti al matrimonio con Carolina Sansoni, celebrato dopo una lunga relazione. Gli scatti condivisi restituiscono l'immagine di una fase particolarmente serena e felice della sua vita, nella quale carriera e affetti sembrano procedere di pari passo e amalgamarsi. Questa è la sua nuova canzone in anteprima per le classifiche dell'estate.

It Was a Bird, che è stata anche ospite nei nostri studi qui su Blue 2000. Più in alto la sua nuova canzone, Sabino Alessandro va sempre a vedere i suoi video, insomma molto è incuriosito nella carriera di Bird, giusto per farci gli affari del nostro Sabino. Allora, tra gli eventi di questo weekend, ma non solo, ci sono tante cose molto interessanti di cui parlare. Ad esempio a Sulmona c'è questa magia della giostra cavalleresca, che è una cosa storica, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate abruzzese, nel cortile della Santissima Annunziata, con la presentazione del palio della giostra cavalleresca Sulmona 2026, appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione. Il programma poi entrerà nel vivo in questo mese di luglio con due grandi appuntamenti: la giostra europea in programma il 18 e 19 luglio con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la giostra cavalleresca di Sulmona prevista il 25 e 26 luglio. Per la città sarà ancora una volta l'occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Per maggiori informazioni potete andare sul sito, che è www.giostrasulmona.it. Raccontateci anche di eventi dalle vostre parti, vi aspettiamo a diretta@radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. La storia è quella degli anni 80 di Mike Oldfield.

0: risolve.
1: Lui arriva dall'America, si chiama Malcolm Todd, protagonista del nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana con Hearings. Ringraziamo Donatella che ci ha segnalato un po' di appuntamenti nella zona in cui andrà in vacanza, ovvero Bari, e a partire da domani e anche il 12 luglio nel weekend ci saranno concerti, festival, trekking, visite guidate, insomma tantissimi appuntamenti. L'estate che entra nel vivo, in questo caso ci sono i Dog Star, appuntamento più atteso di questo weekend alla Fiera del Levante, la band rock di cui fa parte l'attore Keanu Reeves come bassista, sarà protagonista appunto nel fine settimana. Domenica 12 luglio il trio che arriva dalla California salirà sul palco della Fiera del Levante per l'unica data nel sud Italia. E poi ricordiamo anche l'appuntamento Bar in Jazz che inaugura la 23esima edizione del festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate pugliese. C'è stata un'anteprima nella giornata di ieri e si continua oggi a Molfetta con Casa di Lego, mentre sabato 11 luglio il festival si sposta a Locorotondo con altri protagonisti. Parliamo anche di arte, Art Nouveau, la settimana a Bari che riscopre il fascino del Liberty, il festival internazionale dedicato allo stile Liberty. A Bari continuano queste visite guidate tra il quartiere Murattiano, Madonnella e Lungomare, con iniziativa che coinvolge anche tantissimi altri comuni pugliesi con mostre, incontri, laboratori dedicati all'arte del primo Novecento. E poi chiudiamo con il trekking, l'abbiamo citato prima, trekking notturno nella foresta di Mercadante per chi ama la natura. Domani sera è in programma questo trekking notturno lungo il percorso della Fungipendola, un'escursione guidata tra sentieri immersi nel bosco dove regna il silenzio ma anche i profumi della macchia mediterranea e i suoni della fauna notturna. Questo è un appuntamento veramente affascinante, ma per quelli un po' più paurosi forse è meglio lasciar perdere, perché di notte poi insomma dipende dalle suggestioni personali che uno riceve. Grazie alla nostra amica, continuate a scriverci, diretta @radioinblu.it. Intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Jack Johnson.

Beh, questo è un pezzo rock degno di nota, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue 1999 l'anno. Allora, grandi canzoni che poi ci portano anche al divertimento, al pensiero ai nostri anni che furono, un po' come facciamo anche nel weekend con le classifiche del passato, ma in questo caso il passato ritorna alle parole dell'estate. Ce ne torniamo nel 1979 con questa London Calling, storica canzone dei The Clash.

Beh, siamo abituati ormai a vedere bollini rossi e arancioni dappertutto causa meteo, ma insomma, informandoci anche sul traffico del weekend, devo dire che insomma il traffico risulterebbe sostenuto, quindi secondo le previsioni un bollino più o meno rosso, dai, sotto il rosso, non decisamente rosso ancora, l'esodo completo si avrà ad agosto, 10, 11 e 12 luglio, comunque bisogna viaggiare ovviamente informati. Buon viaggio a tutti voi se partirete a breve.

2 con Song of the Future. Loro stanno arrivando con un nuovo singolo. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi lascio al pomeriggio di Blue 2000. Tra poco anche l'informazione. E io vado un po' in vacanza nelle prossime due settimane a condurre questo spazio del pomeriggio. Ci sarà Daniela Lami. Un grande abbraccio a tutti voi. Buona estate. Vi lascio con Bob Dylan e vi auguro anche buon weekend. Questa è Like a Rolling Stone.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.

0: AMSA, scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In blu 2000 news.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'ICMESA di Meda il 10 luglio 1976 si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella, ma dopo quel disastro finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
5: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
4: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Alla cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato: Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale, che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio. My

0: Kiss.
1: In blu, l'estate con tante radio dentro.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica, andiamo subito sul lago di Como oggi.
0: Oggi andiamo allora sul lago di Como e parliamo di chiese a porte aperte. Di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un progetto che unisce la tutela del patrimonio all'innovazione tecnologica e all'accessibilità. Ci sono due chiese che sono dei veri e propri gioielli, sono San Martino di Careno e Santa Maria di Vico a Nesto, stiamo parlando proprio della sponda orientale dell'Ario, e attraverso un'app gratuita che rientra nel progetto Cultura Porte Aperte sarà possibile prenotare l'ingresso, quindi con un'app ci si avvicina, c'è un QR code, si aprono le porte e si possono visitare queste chiese.
0: Ma queste chiese di solito non sono visitabili o hanno solo orari particolari?
1: Esatto, hanno degli orari particolari perché non essendo delle chiese dove normalmente si celebra, ma
0: sì,
1: trovandosi in piccole frazioni
0: sono chiuse prevalentemente.
1: Sono prevalentemente chiuse, ma si tratta veramente di veri e propri gioielli. Quest'app, oltre a permettere di aprire le porte, fa partire anche tutto un sistema di illuminazione, di musica, di narrazione anche di quelli che sono le bellezze magari di un affresco, di un altare, e quindi è veramente un progetto complesso nato dalla collaborazione fra chiese, perché i primi ad aver sperimentato questa cosa sono stati nelle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta, si è aggiunta anche la Lombardia, e la diocesi di Como è la prima a far partire questo progetto grazie ad una collaborazione con la CEI e ad alcune fondazioni.
0: Allora, ci spiega un po' come stanno le cose Elisabetta Gandola, che è direttore dell'ufficio tecnico della diocesi di Como. Sentiamola.
2: C'è stato un lavoro di squadra tra gli uffici diocesani. I beni devono essere privi di beni mobili asportabili, avere un ingresso principale, laterale o anche secondario, privo di portoni storici, presentare però elementi di interesse storico, artistico, architettonico e avere anche una comunità curante a supporto. Abbiamo individuato un elenco di chiese sussidiarie, ovviamente non di parrocchiali. Abbiamo ristretto il cerchio alla provincia di Como proprio perché per una vicinanza, una prossimità agli uffici che in questa prima battuta hanno collaborato attivamente alla stesura dei due progetti pilota. In questo modo abbiamo quindi verificato con i parroci e le comunità la disponibilità ad aderire ai progetti, e quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire proprio di persona l'effettivo stato dei beni. Stimolante è stato cercare la storia delle chiese e costruire la narrazione per chi entra, a partire dagli elementi artistici presenti e dalla storia. Infatti è la storia e la fede di generazioni che ci hanno preceduto, che custodiscono opere d'arte che parlano di bellezza e di speranza.
0: Ecco perché è stato fatto questo progetto, Enrica, perché queste chiese sono molto particolari. Per esempio la chiesa di San Martino è di origine medievale e quindi ha tutto una pianta anche particolare, antecedente a 1184. Quindi insomma sono posti, la chiesa ovviamente in stile romanico perché in quell'epoca venivano costruite così, sono luoghi particolari.
1: Sono luoghi particolari sia dal punto di vista artistico ma anche paesaggistico, proprio perché sono inseriti in contesti naturali molto, molto particolari. Ad esempio sono visibili anche dal lago, sono a strapiombo sul lago, quindi sono veramente delle realtà molto particolari. Poi, come abbiamo sentito che spiegava l'architetto Gandola, in questa prima fase sono state scelte magari anche più in prossimità di Como, proprio per permettere ancora di più questo contatto con il territorio, questa supervisione, visto che stiamo parlando di progetti pilota.
0: Sentiamola ancora allora Elisabetta Gandola.
2: Queste chiese, in qualche modo, come ci racconta la loro storia, continuano a essere luoghi vivi di preghiera, di incontro e di fraternità. Sempre il cardinale ci ha ricordato che aprire le loro porte significa offrire a tutti, residenti e visitatori, la possibilità di scoprire una storia che appartiene a un intero territorio e di lasciarsi interrogare dal messaggio spirituale e umano che essa trasmette. È fondamentale per la riuscita e la continuità nel tempo del progetto che ci sia qualcuno che si prende cura della chiesa, anche solo della semplice pulizia degli ambienti, delle piccole manutenzioni. Questo infatti testimonia la vita che tra queste pietre aperte ad essere visitate scorre. È proprio una vita. La comunità curante sono le pietre vive di cui la Chiesa è costituita e sono segno di speranza per tutti quelli che da qui passano.
0: E qui sono, possiamo parlare veramente di pietre, perché queste chiese sono di pietra, in una posizione bellissima, tu l'hai già detto, sul lago, con anche degli affreschi molto belli. È proprio un'idea intelligente questa di fare le aperture a richiesta, Enrica. Bisognerebbe esportarla non solo Piemonte e Val d'Aosta e Lombardia.
1: Sì, ecco, diciamo che forse magari anche questa collaborazione con i beni ecclesiastici della CEI potrebbe essere un esempio. No? Che poi può essere esportato.
0: Sì.
1: La cosa bella comunque è che, come veniva sottolineato, c'è questa comunità curante, quindi non è che ci si affida alla tecnologia che deresponsabilizza.
0: Sì.
1: Comunque alle spalle innanzitutto c'è una comunità che ha accettato questo tipo di progetto e soprattutto che continua a mantenerle vive sul territorio.
0: Certo, ce ne sono tantissimi luoghi belli e molto interessanti le chiese. Allora, grazie per averci presentato questo progetto, Enrica, grazie per tutti questi mesi, ci risentiamo dopo l'estate.
1: Ci sentiamo dopo l'estate e intanto, dopo la prima inaugurazione del 28 giugno, anche il 12 luglio ci sarà una seconda inaugurazione ufficiale di questo progetto.
0: Benissimo, grazie Enrica, e noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio Mimmo, adesso ce l'abbiamo sicuramente, e noi con lui parliamo dell'associazione Il Volante Storico di Ribera. Volante già ci dice qualcosa, storico anche. Mimmo, spiegaci tu meglio, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Tutto nasce ai primi dell'anno 2000, quando Mauro Caternicchia, grande appassionato di auto, decide di riunire alcuni suoi amici e si comincia con poche auto a fare il giro dei paesi vicini di Ribera per poter mettere in mostra queste auto d'epoca. Già allora Mauro ha ancora una vecchia Diane 6 e una Fiat 1100, e da quel momento qualcosa sboccia nell'area di Ribera e si forma questo davvero nutrito gruppo di appassionati che prende il nome di Il Volante Storico, associazione Il Volante Storico di Ribera, che
0: sono diventati tanti. Sono diventati, sì? Tanti gli automobilisti con le auto d'epoca.
3: Sì, ma qui si respira il profumo delle auto con i colori particolari delle vecchie 500, delle Fiat 600, delle 850, e sono riuscite davvero a formare un notevole gruppo che gira per la provincia con difficoltà a volte anche per raggiungere località lontane, perché i mezzi di allora erano costruiti per fare determinati chilometri.
0: Quindi,
3: anche se viene difficile, comunque si supera
0: vanno.
3: Tutto.
0: Allora, l'hai già nominato, chi è che ha fondato tutto questo e adesso è presidente dell'associazione Il Volante Storico di Ribera, Mauro Caternicchia, sentiamolo.
4: Il Volante Storico nasce un bel po' di anni fa, credo che adesso siano oltre 20, e nasce dalla passione di giovani e meno giovani verso le auto storiche, le moto storiche e tutto ciò che ha fatto la storia della motorizzazione. Quindi riunire in un'unica associazione tutta questa gente ci ha dato la possibilità di fare delle manifestazioni come oggi, che comprendono la presenza di circa, e lo sentite pure, di circa 80 auto, anche di più direi, e diverse moto. E ci pregiamo di questi eventi per l'esposizione e anche per far conoscere un po' ai ragazzi, alle nuove leve, la storia delle auto vere delle motorizzazioni, senza polemiche per le elettriche, per tutto il resto, ma io sono un po' di parte.
0: Un po' di parte, un po' passato, diciamo così, no? Le auto d'epoca poi sono belle, sicuramente da vedere. Mimmo, che giri fanno? Che tipo di macchine sono, Mimmo?
3: Mimmo, duetto, poi le auto bianche a 112, poi sì. Ci sono anche le Porsche, tante serie, la 911, la 924, però chiaramente poi fanno la parte del leone anche le Fiat 500L, le mitiche Fiat Multipla, che adesso somigliano davvero a delle cose diverse come concetto. Allora.
0: Però fanno...
3: la cosa importante è che questi girano quasi a partire dai primi di aprile, sì, fino a maggio inoltrato, poi c'è tanto sole e quindi bisogna anche fermarsi, a volte si riuniscono anche la sera per evitare il caldo e per evitare problematiche se si ha le macchine durante i viaggi.
0: Ma loro non fanno, sono sfilate, non fanno, sono cose non competitive, insomma sono fatte per far vedere le auto.
3: Sono passeggiate. E poi finiscono con la staticità delle macchine che vengono posizionate nel corso principale dei paesi dove vanno. Sono andati a Favara, sono andati ad Agrigento, sono andati a Sciacca, a Castelvetrano, poi c'è l'appuntamento fisso a Ribera perché include tutto l'anno la partecipazione alla festa di San Giuseppe, quando arrivano più di 130-140 equipaggi, e poi vanno a finire tutti dopo la sfilata nel centro storico nella casa del governatore per mangiare la minestra di San Giuseppe,
0: la famosa, e ne abbiamo già parlato. Allora adesso lo risentiamo e poi ci salutiamo. Mauro Caternicchia.
4: Noi partiamo da un bacino d'utenza Ribera con una vecchia Fiat Balilla che, se non ricordo male, è del 1932, quindi abbiamo una possibilità di tantissime auto, fino alle Young Timer che sono le auto degli anni 90, magari le auto un po' più cattive, le GT o le Abarth, che quest'anno vanno tantissimo, che in questo periodo più, in quest'anno vanno tantissimo. Gli obiettivi futuri sono sempre quelli di mantenere viva la passione per le auto, principalmente, che si tratti di sportive, di storiche o di veramente di nonnine, di auto d'epoca, come dicevamo, per quella di 100 anni. L'associazione promuove questo. Quando c'è la gente e quando c'è la partecipazione, credetemi, è una festa sempre. È una festa per chi guida, è una festa per chi vede. Quindi anche per gli spettatori è sempre una cosa bellissima.
0: Allora Mimmo, grazie anche a te per tutti questi mesi e ci risentiamo a settembre.
3: Grazie a voi, alla prossima, sempre con molto piacere. Buona estate a tutti.
0: Piacere nostro. Adesso noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, Fernanda Cherubini è collegata con noi tra poco, con lei parliamo di questa mostra internazionale a 60 anni dalla scomparsa di Gino Severini, che insomma è stato un artista molto molto famoso. Fernanda, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, grazie.
0: Allora, dal 5 luglio, quindi iniziata da poco, al 1 novembre, il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini. Fernanda, ricordaci chi è.
5: Sì, è un grande artista che pochi conoscono in Italia, ma quando si parla di futurismo non si può non pensare a lui, insieme a Marinetti, il fondatore, conosciuto ahimè piuttosto in Francia, a Parigi, in Germania, nella Berlino degli anni 20, e però ritorna a Cortona, un po' come Père Lachaise, il cimitero cortonese monumentale accoglie le sue spoglie ed è luogo anche quello di pellegrinaggio, di preghiera.
0: No, no, anche perché di... lui, non abbiamo detto, Fernanda, scusami, è nato a Cortona, quindi
5: è nato a Cortona.
0: Appunto, quindi voglio dire che Cortona celebri, diciamo, i 60 anni dalla scomparsa, diciamo, è nelle cose. Senti, intanto tu hai intervistato Lilli Maggi, che è vicepresidente della Fondazione Gino Severini, che è fondata dalla figlia del pittore, che è Romana Severini. Sentiamola.
6: Ho una grande ammirazione per quest'uomo, oltre che un grande affetto, perché parlando con la figlia Romana mi racconta spesso degli aneddoti legati al padre, e quindi sono entrata quasi in confidenza con quest'uomo, credo di conoscerlo abbastanza bene. E la fondazione, credo, questo bisogna chiederlo alla Romana, lei che ha voluto fare questa fondazione, che abbia lo scopo intanto di mantenere viva la memoria e le luci accese su questo grande pittore, avrà anche il compito di ampliare e di sviluppare tutte le conoscenze. Quest'anno nell'attuale mostra avremo un altro spaccato importante, che è quello dei murales, soprattutto in Svizzera, in sei chiese. Oltretutto, leggendo i suoi scritti, si capisce benissimo che scriveva anche molto molto bene, quindi poteva fare anche il romanziere.
0: Allora, la mostra si intitola Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda.
5: E proprio per questo, l'hai detto tu, è di Cortona, ma in realtà è ritornato a Cortona portando proprio il dialogo tra quella che era l'esperienza classica, anche artistica, italiana, cortonese, rinascimentale, con quella d'avanguardia francese, ed è ritornato proprio in questo dialogo di arte, di figure, di colori, di sensazioni pittoriche, dialogo anche con la religione, perché non dimentichiamo che quando c'era Cortona il vescovo Franciolini fu incaricato anche di portare avanti la processione, e quindi verso Santa Margherita le sue tavole di mosaico del dolore di Gesù, che hanno un colore che fa perdere quella sensazione di dolore, appunto, e di malinconia, per andare verso l'alto, quindi un'espressione molto alta di arte e di spiritualità.
0: Tu hai intervistato anche Francesco Attesti, che è assessore alla cultura del comune di Cortona. Sentiamolo.
7: Trovarsi al cospetto della monumentale tela del Pampan a Monico di Gino Severini è un'esperienza davvero unica. Ci sono 3 metri per 4. Per l'occasione della mostra esposta presso il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città, a partire proprio dal 5 luglio. Questa opera accoglie il visitatore davvero con una forza d'urto e dirompente. C'è un vortice di colori e una scomposizione dello spazio che letteralmente fanno davvero vacillare davanti a questa opera. Lo spazio nasce proprio dalla frequentazione Severini presso questo locale di cabaret parigino che si chiama Monico. Questo spazio viene letteralmente demolito e ricomposto a seconda del gusto del pittore. Ci sono dei tasselli di luce, perché questa tecnica divisionista che si scompone in tessere di colore puro che compongono i personaggi e tutto lo spazio intorno. Non esiste più la distinzione fra il soggetto, lo sfondo, ma come vedere letteralmente il suono, perché qui si va dal ritmo del ballo con queste linee diagonali, le curve, con questo movimento perpetuo, appunto, fino a un frastuono, perché ci sono frastuono dei colori tra i rossi, gialli, accesi, blu profondi, che evocano tutta la vitalità di questo locale.
0: Ma guarda come ce l'ha fatto vedere l'assessore. A volte si dice in radio, no, purtroppo, parlare del quadro, dell'arte, insomma, di un paesaggio particolare perde. Lui ce l'ha descritto, infatti poi ho visto

0: Lo spettatore.
1: Allora, speriamo di poterla vedere, veramente una cosa eccezionale. Iniziata il 5 luglio, andrà avanti fino al 1 novembre al Mike di Cortona. Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda, anche a te grazie per essere stata con noi questi mesi, ci risentiamo a settembre.
0: Grazie a voi tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, grazie a voi per averci seguito in questi mesi. Il Territorio Parla riprenderà a settembre.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su Blu 2000.

0: Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!

0: Paradiso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
3: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Entriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: raccomando, pazienza col cimello sbagliato,
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05. Qui con me ci sono Gabriele Boscherini.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Giacomo Checconi.
3: Buonasera.
1: Io sono Daniele Stanganini e anche oggi parleremo dei tre dischi che ci sono piaciuti di più che sono usciti a giugno.
3: Soprattutto sudati.
1: Sì, non lo sapete voi che ci state ascoltando, ma è arrivata l'estate, come vedete, e qui con noi c'è anche un ospite speciale.
2: Un buon Checconi dalla regia.
1: Il fisico di Checconi.
2: Esatto.
3: È bellissimo, tra l'altro.
1: Io direi, partiamo subito col primo disco. Giacomo, parla te, dai, che ci hai portato oggi?
3: Allora, oggi vi ho portato Coez con From the Rooftop
2: Volume 3. Attenzione, scusate, ha detto il nome dell'album. Alla decima, undicesima puntata si è ricordato di dire il titolo dell'album.
3: Bene o male ho imparato alla fine.
2: Ripetilo per favore.
3: From the Rooftop Volume 3.
2: Wow.
3: Ok, allora andiamoci subito ad ascoltare il pezzo e poi ne parliamo un pochino, va bene ragazzi? Adesso ci ascoltiamo Niente da Nascondere.
4: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.

0: Eccoci tornati, cosa ne dite ragazzi sudati?
1: Direi una delle tante canzoni di Coiz uguale a quell'altra.
0: Mamma mia quanto sei di questa
1: canzone. Il nostro capitano per tutti gli album che non porta lui c'è un artista che fa la stessa canzone,
0: esatto, titolo diverso. Sempre totalmente critico.
1: Il mese scorso Boscherini ha portato Mannarino, un album fatto dalla stessa canzone.
0: Esatto, su quello sono d'accordo. Poi se me lo dici così con questa camicia aperta fino all'ultimo bottone mi emoziono. Ad ogni modo, cosa volete sapere dell'album? Allora, intanto vi dico due informazioni. L'uscita è stata, dal punto di vista dello store digitale, il 22 maggio, invece è uscito poi fisicamente il 12 giugno. È il terzo volume di un progetto che ha iniziato Coez, dove praticamente faceva degli arrangiamenti delle sue canzoni di inediti e di cover rap. E siamo al terzo volume, come dice il titolo, l'ultimo è stato nel 22 e la registrazione è tutta quanta impresa diretta. Riarrangiano le canzoni, fanno presa diretta e registrano tutto quanto, così fanno anche il pacchetto video e CD. E in questo caso è stato registrato al grande Hotel Baglioni di Firenze, da cui è partito anche il tour. Quindi non so se volete qualche dubbio, qualche domanda, io cercherò di...
1: Io volevo ricordare di quando, tipo, 15 anni fa, andai a vedere Coiz a Ponticelli, vicino Castiglione del Lago.
2: Ricordiamo che il nostro capitano, lui non va ai grandi eventi, lui va tutto il sottobosco degli eventi, ok? Tieni impegnati
0: ma
2: tutti.
0: Ma quanto non hanno senso?
1: Sì. Gratis, gratis, Coiz, gratis, Coiz, gratis. Eravamo, credo, 10 persone forse a vederlo, di cui 5 stavano mangiando la pasta asciutta nel frattempo.
0: Mica male.
1: Però da lì un po' mi è piaciuto. Cioè, no, è stato un periodo che mi è piaciuto. Poi dopo, da quando inizia a fare canzoni tutti uguali, un po' meno.
2: Questa cosa mi ha sbloccato un ricordo, che tra l'altro eravamo insieme di quando andammo a vedere la nostra prima volta Brunori Sas. Dario Brunori, quindi ora è conosciutissimo. Però mi ricordo, era uscito il volume 1, Poveri Cristi volume 1, lui si vestiva ancora con l'occhiale basettona e super vestiti indie, che aveva uno stilista che viaggiava con lui, e era Siena.
1: Ah,
2: ti ricordi che era Siena?
1: Unità,
2: era tipo una festa, una festività a Siena, che si dice, ma chi è questo che spacca live comunque con la chitarra acustica? E poi è diventato Brunori Sas.
0: Allora, tornando a noi dopo l'RS a Cortona, qui davanti, Gabriele Stanganini. Allora, la canzone che avete ascoltato è l'inedito, dopodiché ci andremo ad ascoltare una sua riproposizione di una delle sue canzoni storiche e più famose, che è Faccio un casino, che è uscita con l'album omonimo del 2017.
1: Cioè, lui praticamente ha fatto un album di cover delle sue canzoni.
0: Lui coverizza sia le sue canzoni che inediti che anche cover rap, quindi tutte quante le ha arrangiate. In questo caso la musica e l'arrangiamento gliel'ha gestiti Colombre, che ha fatto anche l'arrangiamento, ha partecipato a Sanremo, ma ha fatto anche l'arrangiamento per Chiello di Sanremo, e i violini gliel'ha gestiti Fausto Cigarini, che è un altro
1: centrocampista del Parma degli anni 2000.
0: Marchigiano e compositore sempre della canzone di Chiello.
2: Comunque Coez a livello d'autostima supera quasi il grande Van Morrison. Mamma mia, coverizza se stesso 3 anni dopo praticamente.
0: Tanto di cappello. Comunque andiamoci a ascoltare subito Faccio un casino.
3: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto risveglio.

presa a male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova, devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ha lasciato un bel casino.

0: faccio un casino.
1: Eccoci qua. Allora, adesso non lo chiederò minimamente a Stanganini, tanto so già la risposta. Boscherini, cosa ne pensi di questo arrangiamento?
2: Per me è quel, diciamo, l'arrangiamento di archi, quindi violini, tutta quella parte lì l'ha resa molto più ariosa la canzone, quindi diciamo molto più adatta a un clima romantico, va bene così.
3: Io direi che è un po' come quella cosa che più la mescoli più funziona.
1: Top. Allora, tornando a noi, tanto ho capito che oggi va male, la situazione non è controllabile. Allora, all'interno di questo CD c'è anche la canzone che Coez ha è stata utilizzata, insomma, per la serie di Zero Calcare, Due Spicci, ovvero Ci vorrebbe una laurea. Cosa che Coez, lo stesso Coez, ha detto è una canzone che aveva già realizzato per il suo album 1998, dell'anno, di due anni fa se non sbaglio, e però Zero Calcare l'aveva mandata a Zero Calcare per sapere se era interessato. Lui era in fase di scrittura, di chiusura del progetto della serie, e quindi ha deciso di utilizzare la canzone. Allo stesso modo un'altra c'è all'interno, una canzone con il featuring di Colombre, e ci andiamo ad ascoltare fra poco una canzone, una cover, che sarebbe una canzone del 90.
2: Regia Checconi, sì. Ma non era già stata fatta una cover?
1: No, una cover di una canzone rap. Prima era un inedito, la seconda era una canzone di un suo brano, una cover del riarrangiamento del suo brano. Adesso una cover di una canzone rap che non è la sua, di un altro artista.
2: Di chi?
1: Canzone del 98 di La Pina and the King.
3: Mitica La Pina.
1: Dell'album Piovono Angeli.
3: Collega La Pina, tra l'altro, di Radio DJ.
1: È vero.
3: Collega.
1: È vero. Sì, sicuramente ci ascolterà.
3: Ciao Pina.
1: Comunque, tanto dato che Stanganini ha abbandonato totalmente la sua rubrica dei live del mese, io vi ricorderò che
3: è vero, esisteva anche una rubrica all'inizio della stagione.
1: Vi ricorderò che il tour di partenza partirà l'8 luglio da Firenze, quindi proprio Firenze è diventato un pacchetto di lancio perfetto per Coez, che però è già sold out, quindi ragazzi non potete vederlo. Si concluderà il 7 dicembre a Bari, girerà praticamente tutta Italia. Se volete, ci sono ancora i biglietti per il 4 agosto ad Assisi.
3: Corro a prenderli.
1: Vai subito, comprare adesso.
2: E poi il 4 agosto sarà il freschino, vero Stanca?
3: Sicuramente meno di oggi.
1: Ad ogni modo, andiamoci ad ascoltare la canzone, la nostra cover, che il featuring è stato fatto con California, che non è in provincia di Bibbona, comune di Bibbona, a Bibbona in provincia di Livorno, ma è California dei Comacose, che con Coez fanno Parla Piano, You Are My

0: Bella questa canzone, devo dire, invece rispetto agli altri.
1: Oh, finalmente abbiamo fatto breccia del cuore di Stanganini.
0: Condivido, bella. Forse okay. L'originale era più bellina, però va bene anche
1: più bellina. Sicché
0: per dare per dare un po' di internazionalità a questa trasmissione, io oggi ho portato l'album The Muse.
2: Wow.
0: Che signal. È uscito il 26 di giugno.
1: Non vedo fogli sul banco. Ma com'è possibile?
0: Ho tutto in testa.
2: Attenzione, oggi ha studiato.
1: Ha studiato? Oh, vediamo,
0: L'album si chiama The Wow Signal. E andiamoci ad ascoltare subito Cry.

0: Vi è piaciuto, ragazzi, questo raccio?
1: Molto, molto, molto, molto, molto. Grande amante dei Muse, come credo anche Boscherini.
2: Sì, per me è veramente un gran gruppo.
1: L'unica cosa è che hanno riciclato un pochino il riff iniziale di Plug-in Baby, qui. Si stanno un po' riciclando, ragazzi.
2: Sì, da un primo velocissimo ascolto, comunque non so, si sono distanziati tantissimo dal loro suono, no?
0: No, diciamo che avete un po' spoilerato quello che pensavo anch'io dell'album.
1: Penso che non è assolutamente.
0: Dopo un pochino, diciamo che è un po' sempre le stesse canzoni, tipo alla Coez, insomma.
1: Ma vediamo un po', Stanganini, raccontaci un po' di questo album.
0: Allora, come voi sapete, perché siete fan dei Muse, loro sono sempre stati dei grandi fan di tutte le teorie cospirazioniste
2: e aliene.
0: E aliene. Certo. Infatti, quest'album si chiama The Wow Signal, che è, come sapete voi amanti degli alieni, me, che è il segnale wow, è quel segnale che negli anni 70 registrarono degli studiosi che mandavano i segnali all'universo e aspettavano le risposte, con un segnale binario che sembrava indicare la parola, una parola ciao, tipo una cosa del genere, e scrissero, presero il tabulato cartaceo al tempo dove registravano i dati, lo evidenziarono e ci scrissero wow, perché per loro era un segnale di una civiltà extraterrestre che ci aveva contattato. Poi varie ricerche hanno fatto puntando i telescopi sulla stella da cui proveniva il segnale, non hanno portato, diciamo, purtroppo a niente, a scoprire niente, oppure chi lo sa, le ricerche hanno portato a qualcosa ma il governo non ce lo vuole far sapere.
1: O attenzione, il Boscherino,
0: o il Boscherino non ce lo vuole far sapere.
1: Esatto.
0: E dunque è rimasta nella leggenda di questi, degli ufologi, praticamente questo wow signal, appunto, che è stato il primo tentativo di far scoprire all'umanità gli extraterrestri.
2: Tra l'altro, scusa, ti rubo solo 10 secondi.
0: Anche più.
2: Stesso, ovviamente, ripreso questo aneddoto dalla Pixar sul film Elio, sul film d'animazione Elio. Io non so se l'avete visto, ma c'è il ragazzo, il protagonista, che praticamente avverte questi segnali che tornano indietro dallo spazio, in realtà. In quel caso ci sono sul serio, insomma.
0: Non l'ho visto.
2: Bellissimo.
1: Beh, dopo questa penso che poi lancio la prossima canzone, dopo l'intervento di Boscherini.
0: Mettiamo Be With You.

0: scusatemi compagni di trasmissione per questa canzone.
1: Questa la canzone ci è piaciuta talmente tanto che l'abbiamo mandata in onda la settimana, due settimane fa, la volta scorsa, e la rimandiamo in onda un'altra volta, la rimandiamo. Comunque bello.
0: D'altronde i Muse ci pagano per fare questo. E comunque mi sento di dire che Be With You è la classica canzone Muse che funziona. Loro sono bravissimi su queste sorte di ballate sospese tra l'elettronica e il rock.
1: Mamma mia, che professionalità, Boschini.
0: Bellissimo.
1: Senti una cosa, Boschini, tanto sei lì che parli, ma dove ci possono ascoltare i nostri usufruitori?
0: Ok, Radio Incontro in Blu, FM 88 e 492.8, oppure stream a www.radioincontri.org, oppure in DAB Incontri in Blu.
1: Perfetto, perfetto, perfetto.
2: Se mi lasciate parlare un attimo del mio disco che ho portato, se no qui va tutto.
1: Scusa Staccarini.
0: Quello che ha il capitano ci ha ripreso.
1: Alla saga dell'ombricello, guarda questo gratis.
2: E il cantante di Muse ha dichiarato che questo disco è tornato.
1: Che si chiama?
2: Bellamy.
0: Grande Matthew.
2: Matthew Bellamy.
0: Ha fatto una stanganinata,
3: è capito? La domanda tra bocchetto,
0: il classico domanda, ragazzi, allora, lo conoscete?
2: Ho studiato così tanto che non mi prenderà in fallo. E diceva che ha scritto questo testo dopo un periodo un po' travagliato della sua vita, credo abbia avuto qualche lutto, insomma, così. E secondo lui i testi sono tornati un po' quelli dei Muse vecchio stampo. Diciamo che la musica no, perché se ci ricordiamo i Muse dell'origine, insomma, avevano delle sonorità tutto molto più rock.
1: Sì, più tirati erano.
2: Sì. Questo ricorda un po' gli ultimi album dei Muse, insomma è un bell'album, non è che possiamo dire che è un album che non si ascolta, però
1: più pop,
2: è un po'
1: diciamo,
2: più ripetitivo, sì, anche se hanno perso un po' di slancio creativo.
0: Diciamocelo, forse anche proprio un album pensato per la musica d'insieme sui stadi, secondo me.
2: Sì.
0: Già dalla presentazione, dal merchandise, dai video che circolano in rete, comunque è evidente che questo tipo di album con questo tipo di musica, secondo me, è fatto proprio per un'idea ben precisa, per riempire i stadi, fare sold out e suonare uno,
1: poi ragazzi, da quant'è che suonano loro ormai? Cioè, è normale che non possono ancora avere quella mega freschezza come i primi album, dai.
0: Che però live sono
1: bravissimi. Quindi non gli si può dire niente.
0: Staccarini l'ha visti.
2: L'ho visti due volte, una volta a Roma e una volta a Milano.
1: Ma non sarà mai come il live dei U2 dei Boschi.
2: Mai come il live dei Boschi. Comunque, per restare sempre in tema alieni, io direi di lanciare Unrevealing.

0: Vai Gabri, raccontaci il tuo disco.
1: Allora, io stasera mi sono permesso, oggi mi sono permesso di portare un mostro sacro della musica, direi, internazionale.
2: Che non è Van Morrison.
1: Perché non è Van Morrison? Non è Van Morrison, è uno dei vecchi Fab Four, ok? Quindi è uno dei Beatles, 84 anni, il grandissimo
0: Mick Jagger,
1: il grandissimo Sir Paul McCartney.
2: Anche perché poi su tutta questa suspense erano 4, 2 sono morti, c'è tante difficoltà, indovina qual era. Raccontaci, dai, puoi scrivere.
1: Dovete portare rispetto a queste persone, capito?
2: Hai ragione,
1: ecco, 84 anni di musica, 84 anni di storia, prima con i Beatles, poi con i Wings, poi la carriera solista in cui ha fatto delle canzoni bellissime.
2: Con le Wings?
1: Sì. Per esempio, Maybe I'm Amazed, coverizzata da metà mondo della musica, per così dire, è la sua, perché tanti non la conoscono come
2: anche lì, anche lì volevo Let Die, no?
1: Anche lì con Let Die, appunto.
2: Resa famosa, dai?
1: Dai Guns N' Roses, oh, okay. Ovviamente.
2: Stanga, cantaci un attimo, aspetta, Stanga, cantaci un attimo lì con Let Die.
1: Dopo. Comunque, allora, stringiamo. Il disco che è uscito, che verrà recensito, è The Boys of Dungeon Lane. Ok, mm-hmm. I ragazzi di Dungeon Lane, è una strada di Liverpool. È una strada che subito fa pensare a quella che è, diciamo, la giovinezza di Paul McCartney.
2: Strada, okay? Una stradina.
1: È una strada. Ah, okay. Una strada comunissima. Poi ora ne parliamo dopo. Intanto lanciamo la prima canzone e io direi di partire, ero insicuro, però partirei con Home to Us, incisa con Ringo Starr.

0: Allora, eccoci tornati. Cosa ne pensate?
1: Sì, pensavo ma sta strada peggio. Ma sta strada?
0: Allora, ve lo dico. Vabbè. Allora, fa questo disco. E come tutti gli artisti che arrivano, diciamo, ad una veneranda età, quelli che ci arrivano, 84 anni, è solito fare degli album più riflessivi, no? Ricordiamo quelli, gli ultimi album di Leonard Cohen, uno che è stato pubblicato prima della morte, uno ovviamente postumo, in cui ovviamente faceva delle riflessioni molto più malinconiche su quello che era stato, su quello che era stato un passato, ok? Anche perché immaginate Paul McCartney a 84 anni, ne ha viste di cose, ne ha viste tante di cose, quindi potrebbe raccontare di tutto. Sceglie però di raccontare quel suo passato, in particolare un passato pre-Beatles, quindi giovanissimo, perché è come la prima fidanzata dei Beatles, no? Quindi
2: come fa a ricordarselo un passato così remoto?
0: Tre Van Morrison di penitenza, mettendo questa battuta di non
1: rispetto.
0: L'avrà un
1: po' inventato.
0: Quindi è andato a pescare nella sua giovinezza e lo fa non in maniera, malinconica, ma lo fa come sa fare bene lui, quindi mixando tanti generi, mixando collaborazioni, mixando storie.
1: Infatti, sull'album, siete la persona moscia che ascolta roba moscia.
0: Sì, sull'album, grazie del moscio, sull'album si passa da canzoni rock and roll, blues, mm-hmm, a ballate un pochino più intense, diciamo.
1: E folk?
0: Ok, è folk per forza, perché il folk è alla base anche della sua scrittura. Potrei citare diverse canzoni di Paul, non solo, ma con i Beatles che attingono direttamente da lì. Delle canzioni bellissime.
2: Non fare questi errori, Giacomo.
0: Per esempio, ora me l'avete detto. Non so se voi la conoscete, ora faccio lo stangarini di turno. I've just seen a face dei Beatles, la conoscete?
2: No.
1: Sì, ecco. Sì.
0: C'ha un ritmo super folk country. Esatto, quella bellissima, bellissima. Scritta da Paul McCartney. Esatto. Comunque, dove la mettiamo?
2: Siamo su un programma radio, volevo dire, si possono anche mettere le canzoni, okay. Non è che bisogna solo cantare.
1: No, la cappella diverte di più, scusa tanto.
0: Detto questo, andiamo avanti. È stato detto, diciamo, non è stato molto approfondito come recensioni, come tutto, perché lui ha rilasciato soltanto pochissime interviste nell'uscita dell'album. Quella principale l'ha fatta ovviamente a B-Road e poi ha fatto il giro una volta a Milano, un'altra parte, comunque pubblico chiuso, solo conferenze stampa con giornalisti, addetti al settore, e praticamente ha spiegato pochissimo e è stato concesso un solo ascolto. Quindi anche tutte le recensioni che ci sono in giro di quest'album praticamente non hanno avuto la possibilità i giornalisti musicali di ascoltarle più volte, quindi tutto quello che hanno detto,
1: questo atteggiamento
0: hanno fatto come a sensazione, le sensazioni che gli dava a primo ascolto, ok? Quindi a proposito di questo, prego,
2: può essere fuorviante però, perché tu hai detto prima, ci dicevi
0: esatto
2: che,
0: volevo dirvi questo a proposito di questo, perché io il primo ascolto l'ho fatto tutto una tirata, diciamo, come si dice noi, e non è stato una cosa piacevole sinceramente, perché immaginavo un'altra cosa. Poi invece riascoltandolo con calma, traccia dopo traccia, magari anche tracce slegate, invece gli ho dato molto molto più valore, perché Paul McCartney in questo album non ha bisogno di dimostrare niente, appunto perché Paul McCartney ha deciso di fare quello che vuole, come vuole, e di raccontare il suo passato non in una maniera malinconica, ma in una maniera, diciamo, diversa, ok? Sia nelle storie, nella tipologia di scrittura, sia nella sonorità. Comunque, andiamo avanti.
1: Io credo che i nostri amici, esatto, vorranno ascoltare qualcosa.
0: Esatto. La prima traccia che ho messo è stata ovviamente composta e incisa con la batteria Ringo Starr. Ora invece metto una traccia che è stata dedicata a George Harrison, l'altro grandissimo chitarrista dei Beatles, e questa si intitola Down South.

0: South.
1: Allora, eccoci rientrati. Ovviamente questo era un brano dedicato,
2: bella.
1: Anche secondo me, dedicato al rapporto che aveva con George Harrison. In un passaggio della canzone dice anche quando andavamo al sud, in quelle strade in cui imparavamo a suonare, prima di Twist and Shout, che è stato uno dei loro primi grandi successi come Beatles, quindi bellissima. E direi ovviamente un disco pieno di significato, riferimenti ai genitori, riferimenti alle strade importanti della sua giovinezza, ovviamente Beatles e anche altri periodi ed episodi della sua vita, anche i suoi due grandi amori, l'ex moglie e l'attuale moglie. Però io mi concentrerei sull'ultima canzone. Ho fatto una cernita, io non sapevo scegliere, allora ho scelto, diciamo, in maniera analitica, no? Visto che lui aveva dedicato, tra virgolette, una canzone per ogni Beatles, con Ringo Starr l'ha suonata perché ovviamente è in vita, ma con George Harrison non l'ha potuto fare perché appunto ci ha lasciato qualche anni fa. Grandissimo, io adoravo George Harrison.
2: Era conosciuto per giocare a calcetto insieme.
1: Sì, ho insegnato composizione. E l'ultima ovviamente è quella in cui fa dei riferimenti diretti, ma direi più non diretti, a John Lennon, quindi l'altro grandissimo Beatles, co-scrittore, coautore di forse l'80-90% di tutti i loro successi come Beatles, come formazione. E forse è anche quella più rappresentativa, secondo me, dal punto di vista strumentale, perché quella che ascoltandola ha dato un messaggio dell'album che forse mi ha mandato fuori strada, perché quella veramente malinconica, è la classica ballata malinconica in cui racconta il passato forse con un tocco di nostalgia, ma è l'unica. Io ascoltando questa, che è stato anche il primo singolo estratto, pensavo che era quella che poteva ovviamente dettare il tono dell'album, ma in realtà non era così. E quindi è un'eccezione, ma è bellissima, secondo me è la più bella, il primo singolo estratto, andiamo ad ascoltare.
2: E prima di lanciare il brano direi di salutare tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, Boscherini. E quindi ragazzi, grazie mille per averci ascoltati. Adesso
3: ascoltateci la prossima puntata di venerdì, perché faremo un recap clamoroso di tutti i dischi usciti nella prima metà
2: che non abbiamo portato, quindi sarà un bel mashup di canzoni.
3: A caso.
2: Esatto. Ora Gabriele lancerà il brano, io vado a prendere il venco e io lo do sulla schiena perché non ha messo il silenzio dal cellulare. Quindi ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti. Va bene, questa è la bellissima Days We Left Behind.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Incontri. One Station, One Tap.

0: nastro di Seveso, dall'Icmesa di Meda, si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria, morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, soccorsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalla nube di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
1: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
2: Antidrammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
1: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
0: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Pier Achille Dolfini.
3: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
4: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, in gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
5: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E parliamo anche della guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
6: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilskiy nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco, in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema, perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
8: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
9: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico. E con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
10: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta nelle comunità di tutto il mondo, e soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni, e questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo, e quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti, dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è il bisogno.
0: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250° dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
11: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Questa volta la storia è quella di Suor Anna, una religiosa polacca che racconta la sua esperienza di volontaria a servizio di poveri, persone senza fissa dimora che utilizzano le strutture sotto il colonnato del Bernini, gestite dall'elemosineria apostolica voluta da Papa Francesco nel 2015. Hanno bisogno di ascolto, oltre che di lavarsi, radersi, prendersi cura di se stessi, dice. Per i poveri, racconta, questo significa recuperare almeno una parte della normalità quotidiana perduta. E ancora racconta, quando per la prima volta ho incontrato dei giovani senza tetto e li ho chiamati fratelli, si sono messi a piangere, mi hanno detto che nessuno li aveva mai chiamati così. È una testimonianza commossa quella che rende ai media vaticani Suor Anna. Dal 2015 la religiosa polacca presta servizio come volontaria presso le docce per i poveri e le persone senza fissa dimora sotto il colonnato di Piazza San Pietro, e sottolinea che la cosa più importante non è soltanto offrire un aiuto materiale, ma restituire alle persone la dignità che hanno perduto. Lei da 11 anni ogni mattina è impegnata nel servizio per i più bisognosi e arriva alle 7 del mattino, registra tutte le persone che desiderano utilizzare una delle 3 docce disponibili, ognuno si iscrive nella lista e poi dice chiamiamo le persone una alla volta. Nel frattempo possono radersi, bere un tè o un caffè, mangiare un cornetto, della frutta. Poi verso le 11 vengono distribuiti panini preparati dall'elemosineria apostolica. La religiosa polacca sottolinea che per molte delle persone che usufruiscono di questo servizio la possibilità di lavarsi significa ritrovare almeno una parte della normalità quotidiana. L'aiuto, tuttavia, non si limita al cibo, alla possibilità di curare la propria persona. Molto spesso vogliono semplicemente parlare, spiega Suor Anna. Hanno bisogno di sentirsi ascoltati, che qualcuno chieda loro cosa li abbia portati a vivere per strada, quando si conosce la loro storia, l'infanzia, la situazione familiare. Si comincia a capire quante ferite portino dentro di sé. E aggiunge che molte persone soffrono di dipendenze dall'alcol e dalla droga, ma dietro ogni dipendenza si nasconde una concreta storia di sofferenza e conserva uno dei ricordi più forti dell'inizio del suo servizio, l'incontro con il gruppo di giovani senza tetto. Passavo sotto un tunnel e mi sono rivolta a loro chiamandoli fratelli. Tutti si sono messi a piangere, ricorda la religiosa. Mi dissero che nessuno li aveva mai chiamati così. Avevano sentito soltanto insulti e parole di disprezzo. E è stato questo un momento che ha toccato profondamente non solo loro, ma anche me. Suor Anna è convinta che anche le persone che vivono per strada cerchino un senso alla propria vita, desiderino ritrovare la propria dignità, ma molti sono profondamente feriti e per loro è molto difficile ritornare a una vita normale. Suor Anna riconosce che con il passare degli anni ha compreso quanto valore abbiano per loro anche i gesti più semplici. Quando l'incontro per strada, dice, si fermano sempre, salutano, sorridono. Vedo anche
quanto sia importante per loro poter lavarsi, prendersi cura di se stessi. Questo li aiuta a riscoprire la loro dignità, la dignità anche di figli di Dio, e aggiunge che proprio grazie a questo servizio ogni giorno imparano anche a riconoscere e valorizzare la dignità dell'altro. Ringrazio Dio, conclude, per questi 11 anni trascorsi al servizio delle persone. Non è un lavoro facile, ma grazie ad esso ho potuto comprendere meglio la loro vita e condividere con loro la quotidianità.

0: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale.
1: Giorgio Gaber, vorrei essere libero.
0: Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà, la libertà.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: termina anche per oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta e vi ricorda che se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì c'è il nostro programma La Fontana sulle nostre frequenze alle ore 12:06:18:15. Dopo i notiziari potete seguirci però anche attraverso la vostra auto in DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un saluto a tutti voi, cari amici di Radio Incontri in Blu che siete all'ascolto da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 14ª domenica del tempo ordinario, siamo entrati nel mese di luglio. E nella coda del programma di oggi ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per il consueto appuntamento con la parola di vita, quindi un buon motivo per ascoltarci fino in fondo. Veniamo allora alla breve lettura della liturgia domenicale. Ancora Matteo, siamo al capitolo 11 e questo è il testo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Venite a me stanchi e oppressi. Il verbo venire indica la sequela, il seguire Gesù esprime un invito gioioso, un invito pressante, direi. È anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi a quello vero, all'unico maestro, stanchi e oppressi. Il primo termine ci fa venire in mente l'immagine di un uomo che lavora sodo, il secondo l'immagine dell'uomo che invece cammina un po' curvo sotto il peso di qualche cosa, sotto un carico troppo pesante. Ma di quale fatica si parla? Di quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa, ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava, stentava sotto il peso del legalismo giudaico. Mite e umile sono due termini invece che Gesù applica a se stesso e direi giustamente perché indicano proprio in modo preciso il suo atteggiamento verso Dio, ma anche verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza, docilità. Verso gli uomini un atteggiamento invece di accoglienza, pazienza, ma anche discrezione. Direi anche disponibilità al perdono, addirittura al servizio. E anche l'aggiunta di cuore non è di poca importanza, indica che le disposizioni di Gesù, naturalmente verso il Padre, disposizioni verso i fratelli, si radicano nella sua interiorità e coinvolgono tutta quanta la persona. Portare il giogo. Era un'espressione corrente questa. L'immagine suggerisce che l'uomo deve impegnarsi nell'obbedienza, in questo caso nell'obbedienza al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Questo era il pensiero comune di allora. Gesù può dire il mio giogo perché l'ha portato lui per primo, personalmente, a differenza di quei maestri che invece sono falsi, che lo impongono agli altri senza invece personalmente muovere un dito. Ne conosciamo tanti anche oggi di questi maestri. Ma se Gesù dice il mio giogo è anche per un motivo più profondo. In quel periodo si parlava spesso del giogo del regno, dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù no, Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo di Gesù non significa prendere su di sé dei precetti, degli obblighi, ma subire il fascino di una persona.
Anche le esigenze di Gesù sono impegnative. Come può allora dire che il suo giogo è leggero? E lo dice per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo centro, per così dire, alla carità, l'ha liberata da tutta una precettistica molto complicata. Un centro chiaro, lineare. La legge di Gesù è impegnativa, ma è semplice. E poi un secondo motivo. Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia. E questa è la novità di Gesù. Prima lo stupore del regno, dopo, ma solo dopo, dunque come risposta, la legge morale. E infine una terza ragione. Il giogo di Gesù è leggero perché lui non è un maestro che insegna e poi abbandona il proprio discepolo a se stesso. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 5 all'11 luglio. A luglio festeggiamo Santa Filomena il 5, il 6 luglio Sant'Antonino, il 7 luglio Sant'Apollonio, l'8 luglio Sant'Adriano Papa, il 9 luglio Santa Vittoria, il 10 luglio Santa Seconda e infine l'11 luglio festeggiamo San Benedetto. Ed è proprio di San Benedetto che oggi voglio ricordare brevemente la vita. Fu un uomo amante della concretezza e della chiarezza. Fu proprio lui a dire quella famosa frase che studiamo da sempre nei libri di storia: ora et labora, prega e lavora, restituendo alla cristianità lo spirito del Vangelo, cioè da una parte la contemplazione, ma unita all'azione utile. Dal libro secondo dei dialoghi di San Gregorio Magno emerge la descrizione di un uomo che, giovane e patrizio, fu inviato a Roma per apprendere lo studio della retorica e della filosofia, ma deluso dalla vita che vi si conduceva, abbandonò la città per ritirarsi ad Infide, l'odierna Affide, dedicandosi allo studio in una vita di rigorosa disciplina ascetica. Non contento di quella per lui insufficiente solitudine, si ritirò sotto la guida di un pio eremita in una spelonca di Subiaco. Dopo 3 anni di meditazione e penitenza fu eletto priore dai monaci di Vicovaro, e più tardi però cercarono di avvelenarlo, insofferenti della disciplina che imponeva loro. Con un gruppo di giovani si diresse poi verso Napoli, scegliendo come dimora la montagna di Cassino, dove eresse il suo primo monastero. L'emblema monastico, la croce e l'aratro divenne espressione di questa nuova concezione della cristianità, preghiera e lavoro. Benedetto, preceduto nella tomba dalla sorella Santa Scolastica, presagì il giorno della sua morte, che avvenne probabilmente nel 547. San Benedetto è protettore dell'Europa insieme a San Cirillo e a San Metodio, ma è anche protettore degli agricoltori, degli architetti, dei cavalieri del lavoro, dei chimici, degli ingegneri e anche degli speleologi. Quindi è veramente un santo che ha a cuore tante espressioni di lavoro. Bene, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto, alle Benedette e a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Eccoci ancora una volta a sfogliare il libro della storia per conoscere cosa accadeva nella nostra terra tra fatti belli e anche misfatti un po' meno belli. Iniziamo con il 5 luglio del 1902. Gabriele D'Annunzio lascia Settignano per trascorrere l'estate a Romena, in Casentino, ospite di Villa Goretti, in una casa vicina nei pressi della Pieve Romanica di San Pietro. Ha già preso dimora Eleonora Duse con la figlia. Sembra che il poeta si sia ritirato con servi, cavalli e cani nella pace del Casentino per terminare la tragedia di Sigismondo Malatesta. 6 luglio 1580.
Il vescovo di San Sepolcro, Monsignor Niccolò Tornabuoni, concede licenza ai fratelli Agostino e Giovanni Tricca di chiedere l'elemosina in città e nel contado per terminare la fabbrica della chiesa della Madonna dell'Albero. 7 luglio 1236. I monaci camaldolesi nel monastero di San Giovanni a Vallemagna, nei pressi di Sant'Egidio di Cortona, danno un terreno a sfruttare per 8 anni al loro calzolaio per rimborsarlo di lire 10 pisane, prezzo delle calzature acquistate e riparate. 8 luglio 1391, ad Arezzo sono condannati a morte Braccio di Paolo detto Manciata, Jacopo di Bartolomeo, Antonio di Angelo detto il Braca e Cristofano di Martino detto Bisecca, tutti originari di Cortona e briganti di strada che avevano come base d'appoggio il castello di Lucignano in territorio senese. Ultima loro impresa, un tentativo di sequestro di un nobile aretino della famiglia Albergotti. 9 luglio 1583. Il visitatore apostolico Monsignor Angelo Peruzzi, in visita alla chiesa di Upacche, scopre che durante l'inverno, a causa del freddo molto rigido di quei luoghi, vengono accese fascine in chiesa durante la messa per riscaldarsi un po'. Naturalmente, Monsignore proibisce assolutamente, sotto pena di scomunica, il ripetersi di tale cosa. Ed eccoci al 10 luglio del 1525. Antonio di Bettino Ricasoli, come procuratore di Clemente VII e del cardinale Ippolito dei Medici e di deputati del comune di Fogliano, sottoscrivono i primi patti per la disseccazione della Val di Chiana. E infine 11 luglio 1563. Ad Anghiari, davanti alla chiesa della Croce, Antonio di Lorenzo Magi uccide a seguito di un diverbio Alessandro di Vincenzo Zaccagnini, detto Bonanni. Ed eccoci adesso al momento della frase da leggere insieme e, se possibile, da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Madre Teresa. Sì, sono sposata e innamorata di Gesù, ma qualche volta diventa difficile sorridere al mio sposo perché mi chiede troppo. Ci colleghiamo adesso con gli amici focolari a Loppiano per il consueto appuntamento con Parola di Vita.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente, ma c'è chi la coglie e chi per vari motivi la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Bill del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
è la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

0: eternity.
1: Ed eccoci giunti al momento della musica. Il brano più celebre e iconico dei Napoli Centrale, la storica band capitanata da James Senese, peraltro scomparso da poco, e Franco Del Prete, che ha fuso il jazz rock con la tradizione partenopea, è senza dubbio Campagna, che fu pubblicato nel 1974 all'interno dell'omonimo album di debutto. Diventò questo brano un vero e proprio manifesto del movimento Neapolitan Power. Il brano colpisce per il suo testo di forte denuncia sociale, è incentrato sullo sfruttamento dei braccianti agricoli del sud, esortati a non farsi schiavizzare dai padroni, e per la potenza della sua musica trascinata dal sax graffiante e viscerale di James Senese. Questo anche per dire che i musicisti, se vogliono fare denuncia sociale, la fanno con l'arte delle sette note e non con i post e i video su TikTok. Ed è proprio con questo brano che Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Rischia conseguenze penali pesantissime l'automobilista che mercoledì pomeriggio ha travolto un motociclista in viale Cadorna a Montevarchi, dandosi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 lungo la strada regionale 69 all'altezza dello svincolo di Montevarchi Nord. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 61 anni sbalzato dalla sella nell'impatto con l'auto. La caduta sull'asfalto gli ha provocato un forte trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia di Terranuova. Dopo aver stabilizzato il 61enne, vista la gravità delle condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che è atterrato a pochi metri dal luogo dello scontro ed è decollato intorno alle 19 diretto all'ospedale di Careggi di Firenze, dove l'uomo è stato ricoverato in codice giallo. La polizia locale di Montevarchi ha lavorato fino a tarda sera per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Decisivo il sistema di videosorveglianza cittadino. Le telecamere hanno permesso infatti di individuare modello e targa dell'auto pirata. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto a bordo della vettura, non ci sarebbe stata una sola persona. Gli inquirenti ipotizzano che il conducente, per depistare le indagini, possa aver ceduto la guida a un passeggero dopo l'incidente. Per questo si sta cercando di identificare con certezza chi fosse al volante. La posizione dell'automobilista è molto grave, altrettanto seria quella di eventuali passeggeri, anche non prestare soccorso è reato. Sotto la lente ci sono due profili penali principali, come l'articolo 189 del codice della strada, che prevede l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con feriti. La fuga e l'omissione di soccorso sono punite severamente con l'articolo 590 bis del codice penale, lesioni personali stradali gravi o gravissime. A queste contestazioni potrebbero aggiungersi ulteriori violazioni del codice della strada. Le pene previste dalla legge arrivano fino alla reclusione da 6 mesi a 3 anni e alla sospensione della patente da 1 a 3 anni. Ancora dal Valdarno, incidente stradale nella tarda serata di ieri a San Giovanni, dove due auto si sono scontrate poco dopo le 22:40. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e ai rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio è stato un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari e trasportato in codice 2 all'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi per gli accertamenti e le cure del caso. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Ancora con le notizie di cronaca, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore di Arezzo per rafforzare la sicurezza ad Arezzo. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, con supporto della Polizia Locale, ha effettuato un nuovo servizio ad alto impatto che ha interessato le principali aree del centro storico, con particolare attenzione alle cosiddette zone rosse, individuate per elevato flusso di persone e per le criticità legate a episodi di microcriminalità e degrado urbano. L'attività svolta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Squadra Mobile della Polizia Locale rientra nella programmazione periodica disposta dal questore di Arezzo e condivisa col prefetto nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell'operazione evidenzia un'intensa attività di prevenzione e controllo, identificate 100 persone, elevata una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, e sono stati eseguiti 2 ordini di carcerazione. Il primo riguarda una 47enne italiana rintracciata dagli agenti delle volanti e arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per diversi reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per la reiterata violazione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Arezzo. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata nel carcere fiorentino di Sollicciano. Secondo provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile nei confronti di un 54enne italiano condannato per reati in materia di stupefacenti. L'uomo, sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, aveva più volte violato le prescrizioni imposte. Le reiterate inadempienze hanno portato alla segnalazione al magistrato di sorveglianza, che ha disposto la sospensione della misura cautelare e il conseguente accompagnamento al carcere di Arezzo, dove sconterà la pena residua. Si è tenuto ieri mattina davanti all'ospedale Santa Margherita della Fratta Cortona un sit-in dedicato alle tante ormai note criticità del presidio ospedaliero della Valdichiana. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, presidente della conferenza dei sindaci, quello di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, il sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma, quello di Foiano, Jacopo Franci e il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza. Nel corso dell'incontro, il sindaco Meoni ha illustrato le principali problematiche che interessano l'ospedale della Fratta, dal pronto soccorso all'oculistica e all'ortopedia, richiamando le criticità già evidenziate nelle precedenti conferenze dei sindaci e gli impegni assunti dall'ospedale, dall'azienda ospedaliera, ma che ad oggi non si sono tradotti in fatti concreti. Sentiamo.
1: Pochi giorni fa ho avuto una telefonata anche di un oculista, di un medico, che mi dice che il progetto oculistico è a metà, non va né avanti né indietro, sono state spese risorse pubbliche per poterlo costruire, ma l'ortopedia è tornata veramente a livelli molto bassi rispetto a quello che era un anno fa, la chirurgia sta chiudendo perché il professionista sta tornando forza Siena, insomma una serie di condizioni. L'ambulatorio di rigenerativa, abbiamo praticamente delle criticità, è stata depotenziata l'ambulatorio di rigenerativa, ci sono un sacco di criticità a partire soprattutto dal pronto soccorso, dove in dei casi abbiamo risposte positive alla cittadinanza, in degli altri ahimè vengono fatti anche diciamo tra virgolette dei disastri. Quindi io vorrei capire dal direttore generale, il quale si è espresso davanti noi sindaci e davanti al sottoscritto essendo presidente della conferenza dei sindaci, in modo molto chiaro che aveva portato avanti e avrebbe portato avanti dei reparti tra virgolette di eccellenza. Sull'ortopedia cosa è stato fatto? Hanno messo in piedi questo progetto con i gemelli di Roma, vengono una volta due al mese a operare i professionisti, spariscono, non sappiamo neanche chi sono, non ci hanno chiamato quando sono arrivati, insomma non può dare le risposte uno che viene una volta al mese dal gemelli. Noi dobbiamo avere un'ortopedia che funziona con medici professionisti qui alla Fratta, una chirurgia che funziona, un pronto soccorso che funziona, e chiudo con quest'altro dato: era stata promessa e verbalizzata nelle conferenze l'HDU, la subintensiva. La subintensiva non è stata mai riportata alla Fratta come era nel passato, quindi siamo anche senza la subintensiva. Io credo che veramente siamo arrivati al capolinea. Qualcuno ha detto le conferenze vanno fatte nelle sedi istituzionali. No, bisogna scendere in piazza, bisogna scendere avanti all'ospedale, bisogna dire ai cittadini la verità. Questo ospedale sta rischiando la chiusura a causa la direzione sbagliata, progetti sbagliati, e noi vogliamo su questo impedire tutto ciò.
2: Sindaco, tutti d'accordo sui punti e sulle criticità, qualche eccezione tra i sindaci di Vallata sul fatto di essere qua, oppure di portare queste istanze nei tavoli preposti?
1: Ma di essere qua o non qua, io credo che la prima, per quanto mi riguarda, chi mi conosce sa bene che rispetto appieno le istituzioni italiane e ne ho il massimo rispetto. È chiaro che dopo una decina di conferenze di sindaci dove viene verbalizzato, quindi vengono fatte promesse da parte dell'azienda ed oggi le stesse non sono portate a compimento, è bene scendere in piazza, è bene scendere davanti all'ospedale, perché il popolo deve sapere quello che accade, se no noi verremmo tacciati poi di non essere all'altezza di mantenere la barra dritta nelle conferenze e di chiedere. Noi abbiamo chiesto quello che merita la Fratta, non abbiamo chiesto niente di più. Le promesse sono state fatte ed oggi, invece di potenziare i reparti, gli stessi vengono chiusi, a partire dalla chirurgia.
2: Tra le richieste ce n'è una prioritaria oppure a suo avviso va rivisto complessivamente la struttura?
1: La prioritaria, secondo le indicazioni del direttore generale, era quella di costruire un reparto di eccellenza per l'ortopedia che possa dare risposte al territorio. Tutto ciò non è accaduto, vi era stato messo in piedi un progetto molto importante, dava risposte, questo è venuto meno, oggi siamo tornati allo zero. La chirurgia, che anch'essa doveva portare a operazioni minori ma comunque utili a un'utenza e un bacino di 55.000 abitanti come il nostro da conferenza, bene, anche lo stesso reparto sta chiudendo perché il professionista se n'è andato o sta andando via in questi giorni. Insomma, noi non ci stiamo più a questo giochetto di rimbalzo delle competenze, chiediamo al direttore una risposta celere e immediata e poi noi, almeno per quanto mi riguarda, al di là delle piccole differenze che è normale che ci siano con i colleghi, ma che ringrazio gli stessi per essere qua, noi chiederemo alle istituzioni quello che dovremmo chiedere, quindi qualcuno poi pagherà le conseguenze.
3: Sulla casa di comunità di Castiglion Fiorentino e le altre strutture che esistono sulla Valdichiana, che sono negli intenti da potenziare, si è fatto un gran parlare. Io aspetto ancora il giorno di inaugurazione, che doveva essere a marzo, ma da marzo a luglio ancora non c'è stato questo momento solenne ufficiale. Si è capito bene qual è lo spirito, quello di alleggerire i presidi ospedalieri attraverso anche le case di comunità con dei servizi. Questi servizi partiranno, però qui c'è poco da alleggerire. Qui mi riferisco all'ospedale della Fratta, anche perché l'ho definito più di una volta, in modo probabilmente goliardico, colorito, l'ospedale del gambero, che fa un passo avanti e ne fa due indietro. Ora ne potrebbe fare anche tre indietro, e di fronte a delle situazioni che sono ovviamente in corso d'opera, mutevoli, degli aggiornamenti, dico che se la conferenza dei sindaci si trasforma in un punto stampa per rendere noto anche ai giornalisti, ai cittadini, quello che accade o quello che non sta accadendo, io credo che noi facciamo bene. Indipendentemente dalla forma, privilegio la sostanza.
2: Quindi evidenzia il senso stesso del fare politica, stare in piazza, stare presente, evidenziare le criticità, Mario. Ma il prossimo passo quale potrebbe essere concretamente?
3: Ma qui si è parlato molto, no? Anche della conferenza dei sindaci integrata e del ruolo che queste conferenze assumono. Ma queste conferenze possono essere sicuramente intanto più trasparenti. Per essere più trasparenti bisognerebbe, ho proposto, l'ho detto così, in modo anche spontaneo, al pari dei consigli comunali, che sono in diretta streaming, che tutti i cittadini possono ascoltare, il contenuto di una conferenza non può rimanere una piacevole conversazione con un'unione di intenti che poi puntualmente non si verificano. Se non si verificano, io non metto in discussione la buona fede dei dirigenti della ASL, non metto in discussione nemmeno la regione, perché credo che il servizio di sanitario è un qualcosa che comunque una regione se ne debba far carico, e anche se ne deve far vantare, ecco, di poter dare questo tipo di servizio ai cittadini. Quello che non va bene è che le tanto attese conferenze non producono poi dei risultati, e se non producono risultati bisogna capire perché. Su questo, al pari mio, assolvo anche tutti i sindaci che della Val di Chiana hanno sempre perorato la causa dei cittadini del nostro territorio.
2: Lei ha un filo diretto col presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con i consiglieri e gli assessori regionali. Mario, c'è una data, un'idea per quanto riguarda la casa di comunità di Cassino Fiorentino per l'inaugurazione ufficiale?
3: No, non c'è un'idea. Io avevo visto poco tempo fa il governatore, mi ha detto che sarebbe dovuto ritornare. Dispiace che, insomma, di fronte a un investimento a 6-0 c'è stato questo ritardo, per far capire, per spiegare anche che cosa può fare il cittadino di Castiglione Fiorentino e il cittadino della Val di Chiana in questa casa di comunità, sempre allo scopo di migliorare il presidio ospedaliero principale e quello anche dei comuni limitrofi. Se no, viceversa, si corre a ripari, come fanno molti cittadini, perché io ho sentito i colleghi di Marciano, ho sentito i colleghi di Lucignano, da quelle parti magari si preferisce direttamente andare a Arezzo, e quindi il problema che c'è sulla Fratta e l'ospedale Santa Margherita è un problema che magari riguarda più Cortona o Castiglione Fiorentino.
2: Sindaco Maria De Palma, un intervento accorato di fronte all'ospedale. A differenza dell'altra volta, i sindaci sono tutti qua. Quali sono le richieste?
4: Ma le richieste sono sicuramente un miglioramento, per un rinforzo e un miglioramento dell'ospedale. Questo è diciamo così improrogabile, perché non si può rischiare non si può giocare sulla vita dei cittadini, quindi assolutamente un potenziamento. Noi non chiediamo chissà che cosa, però quel poco che c'è e che ci dovrebbe essere deve funzionare bene, quindi decidiamo cosa, ma quello che ci sarà, quello che ci sarà, deve funzionare bene. I cittadini devono venire qui con tranquillità, perché ad oggi i miei cittadini, le posso dire che non vengono volentieri all'ospedale alla Fratta. Quando si parla di andare all'ospedale alla Fratta, tutti hanno qualche dubbio, diciamo così. Questo viene perché le cose non sono state gestite finora in maniera corretta, secondo me, secondo il mio pensiero. Quindi sono d'accordo nel richiedere un rinforzo dell'ospedale della Fratta, questo sicuramente, però non ritengo che questo sia il metodo giusto, è una questione di metodi. Io rappresento le istituzioni, come tale non voglio venire in piazza a fare confusione, ma voglio confrontarmi costantemente con le istituzioni. Ad oggi io posso dire, 7 anni che faccio il sindaco, sono venuta spesso alle conferenze dei sindaci, ma diciamo così, non sono state fatte con una costanza tale e con un incalzamento tale a livello istituzionale da poter dire avremo dei risultati. Noi secondo me non abbiamo avuto dei risultati perché a livello istituzionale dobbiamo essere più incisivi.
2: Quindi sindaco, il prossimo auspicabile passo è in sede istituzionale.
4: Istituzionale, è lì che dobbiamo veramente battere i pugni e far capire alle istituzioni che questo è un problema grave che va risolto, perché questo è un ospedale.
0: Nuove risorse regionali per sostenere la rinascita di Castelnuovo d'Avane, frazione del comune di Cavriglia. Scelto 3 anni fa dalla Regione Toscana come progetto rappresentativo del bando del Ministero della Cultura per la rigenerazione dei piccoli centri urbani. L'intervento approvato dalla Regione Toscana integra con ulteriori 6.800.000 euro il finanziamento PNRR di 20 milioni di euro concesso dal Ministero della Cultura per la rigenerazione economica, sociale e culturale anche sotto il profilo ambientale ed energetico dell'antico borgo, con lavori che consentono di recuperare parte degli edifici e delle infrastrutture esistenti. Il completamento dell'intero intervento prevede opere di urbanizzazione, compresa la viabilità interna, i percorsi pedonali e le aree comuni. Il restauro della parte più alta di Castelnuovo d'Avane prevede interventi di recupero della terrazza panoramica che si affaccia sul borgo e sul lago di Castelnuovo dei Sabbioni e la realizzazione delle opere necessarie a garantire l'accesso e il collegamento fra la terrazza e la viabilità ai piedi della rocca. È tutto per questa edizione, vi auguro un buon proseguimento, buon fine settimana.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
6: Ben trovati amici, buon ascolto, siamo già giunti al venerdì e noi imperterriti continuiamo a parlare di Arezzo perché è trascorsa già una settimana di preparazione e domani, sabato 11 luglio alle 18, ci sarà la prima uscita contro una rappresentativa locale in una partita di allenamento che consentirà a Bucchi di vedere all'opera i propri giocatori in una situazione di gara, tra virgolette. L'impianto prescelto è sempre il solito, insomma là dove ci si allena il Giusi Conti di Rigutino, dove l'Arezzo ha continuato a mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione che segnerà, come ho detto, il ritorno in Serie B. All'Arezzo Training Center di Rigutino, così è chiamato, il gruppo Amaranto prosegue senza sosta la preparazione estiva sotto l'attenta supervisione di mister Cristian Bucchi e del suo staff tecnico in un clima di grande concentrazione e con tanta voglia di arrivare pronti ai primi impegni ufficiali. La squadra sta alternando lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e test fisici con l'obiettivo di costruire le basi della stagione che prenderà il via tra poco più di un mese. Gli allenamenti di questi primi giorni rappresentano un momento fondamentale per valutare la condizione del gruppo e iniziare a plasmare l'identità della nuova squadra. Il primo appuntamento, ho detto, domani sul campo aperto al pubblico, ore 18, quando gli Amaranto affronteranno una rappresentativa locale in una partita di allenamento che consentirà a Bucchi di vedere all'opera i propri giocatori in una situazione di partita naturalmente e di gara ufficiale. Subito dopo questa prima fase di lavoro l'attenzione si sposterà sul ritiro estivo. La formazione Amaranto partirà infatti per Clusone in provincia di Bergamo, dove resterà dal 18 al 30 luglio per affinare la preparazione lontano dalla città e intensificare il lavoro atletico e tattico. Il conto alla rovescia è già iniziato anche per il primo impegno ufficiale della stagione. Domenica 9 agosto l'Arezzo farà il proprio esordio in Coppa Italia affrontando l'Union Brescia. Tra doppie sedute, primi carichi di lavoro e l'entusiasmo di un ambiente che attende con impazienza il ritorno del campionato, l'Arezzo continua così il proprio percorso di avvicinamento ad una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. Rigutino rappresenta il primo passo di un cammino che proseguirà in montagna a Clusone, prima di entrare nel vivo con la Coppa Italia e l'inizio della nuova avventura in Serie B. A proposito, il 12 ad Ascoli nascerà il calendario quindi del campionato cadetto 2026-2027. Calciomercato quindi in piena evoluzione, cominciamo a conoscere quelli già arrivati. Cominciamo dai due portieri, Nunziante e Seculin.
7: L'Arezzo si rinforza tra i pali con due nuovi arrivi. Andrea Seculin, portiere d'esperienza che ha disputato l'ultimo campionato nella Reggiana, e Alessandro Nunziante, classe 2007, che arriva in prestito dall'Udinese.
8: Quest'anno qui è sicuramente un anno fondamentale, importantissimo, perché è un anno in cui posso mettermi in mostra. Con la base che ho avuto dall'Udinese, dal Benevento, spero di giocarmi le mie carte al meglio.
9: Sicuramente è un campionato difficile, perché la Serie B è sempre un campionato difficile. Sicuramente il direttore costruisce una squadra pronta, ci faremo trovare pronti. Dalla mia posso portare appunto l'esperienza di tanti campionati di Serie B, conosco abbastanza bene il campionato e cercherò di mettere a disposizione questa mia esperienza maturata in tutti questi anni alla squadra.
8: Ho parlato parecchio con il direttore prima di venire qui e da subito mi ha parlato di come si lavora a Arezzo, di quello che trovavo a Arezzo. Subito sono stato contentissimo di scegliere Arezzo, non ho esitato e, come può anche dirvi il direttore, ci siamo trovati subito bene. Ed è stata una scelta che veramente, veramente sono contentissimo di essere qui e di iniziare. Ritrovo Viviani, che ho passato un anno con lui a Benevento. Mi ha parlato anche lui della piazza e di come si vive qui il calcio. Sono veramente felice di essere qui.
9: È importante partire bene da subito e poi curare ogni piccolo dettaglio. Questo sarà comunque il mister a pensarci, è questo, perché stare sempre sul pezzo, non mollare mai un campionato lunghissimo, stare sempre attaccati e fare più punti possibili. Come dicevo prima, anche uno fa la differenza, ma bisogna farlo.
8: Il mio idolo è Donnarumma, lo guardavo sin da bambino, quindi porto lui come idolo, come punto di riferimento. Con il mister ho parlato e anche lui mi ha illustrato un po' l'ambiente adesso, tutto quello che abbiamo a disposizione, e mi ha fatto una buonissima impressione. Sono contentissimo.
9: Alcuni ragazzi già li conoscevo, gli altri li stiamo conoscendo, comunque siamo ritrovati ieri sera, abbiamo questi giorni prima di partire per il ritiro per conoscerci ancora meglio. Un ragazzo dello staff anche lo conoscevo, con il mister ci avevo parlato un paio di giorni fa, sembra un ottimo ambiente per poter far molto bene.
8: Però sì, per un portiere è importantissima la struttura, perché qui in un campionato come la Serie B, che è tanto fisico, simile alla Serie C, c'è bisogno di farsi valere in aria.
9: Parlando col direttore, quando la prima telefonata, siamo stati chiari. Io vengo qui appunto per portare la mia esperienza, per giocarmi le mie carte. Di certo non parto con l'idea di non giocare, perché giustamente poi così l'allenamento si fa meglio e fa bene a me, fa bene agli altri ragazzi e aumenti la qualità. L'ho fatto l'anno scorso con un ragazzo giovane che era Motta, che poi a gennaio è andato alla Lazio, e quindi è un ruolo che ho già ricoperto e mi fa piacere, mi piace lavorare con giovani, mi piace dargli consigli, mi piace integrarmi bene con il preparatore dei portieri per far sì che si fa un ottimo lavoro in settimana per poi arrivare al meglio il sabato e cercare di arrivare a fine stagione facendo un ottimo lavoro di qualità.
6: Proseguiamo con gli ultimi arrivati, è il caso di Julian Illanes, che è ufficialmente un giocatore amaranto. Sentiamo le sue prime parole al microfono di Massimiliano Cuseri.
10: Julian Illanes, nuovo arrivo, innanzitutto ben arrivato ad Arezzo, porti tanta esperienza dalla Serie B dopo due anni a Carrara.
11: Sì, grazie mille. Dai due anni vissuti a Carrara, con tante gioie, quindi arrivo qua carico e a dare un contributo alla squadra.
10: Come mai hai scelto di sposare l'Arezzo?
11: È stata una trattativa piuttosto corta, diciamo che hanno mostrato interesse su di me, questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuto il progetto, mi hanno parlato molto bene di Arezzo, conoscevo qualche qualche compagno che giocava qua, quindi ho deciso di sposare le cause, diciamo, dai.
10: Ecco, quindi non sarà un'avventura totalmente nuova, perché qualcuno già conosci, con cui hai già giocato.
11: Sì, con qualcuno ho giocato 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, quindi conosco un paio dei ragazzi, li conosco.
10: E hai giocato ad Arezzo da avversario, perché 2 volte ci hai giocato a Carrara, adesso giocherai invece con la maglia Amaranto.
11: Sì, ho giocato contro, bravo, 2 volte, e ora mi tocca indossare la maglia dell'Arezzo, e con tanta responsabilità cercherò di dare una mano, no? È un contributo al mister e alla squadra, quindi speriamo che sia una stagione positiva.
6: L'Ascoli è stata la squadra antagonista fino all'ultima partita. Dopo i festeggiamenti, i riconoscimenti per Tomei e soprattutto al presidente, che naturalmente sta già parlando di Serie A, è importante sapere o ascoltare cosa sta combinando il direttore sportivo bianconero Patti, che prova a chiudere un po' il cerchio per il prossimo campionato, soprattutto con dei giovani. Ascoltiamo.
12: Il primo anno targato Famiglia Passeri, ma anche il primo colpo in canna in vista del campionato di Serie B, centrato al primo tentativo dalla nuova proprietà bianconera. L'Ascoli ha messo le mani su Giacomo De Pieri, 19enne fantasista di proprietà dell'Inter. A stretto giro il calciatore deciderà il proprio futuro, visto che insieme al direttore sportivo Matteo Patti gli stanno facendo la corte pure gli olandesi del Feyenoord e i croati dell'Hajduk Spalato. L'Ascoli sembrerebbe in vantaggio, ma il nodo verrà ufficialmente sciolto nelle prossime ore. De Pieri è reduce dalle esperienze con Juve, Stabia e Bari, proprio tra i cadetti. Mancino puro, veneto della provincia di Treviso in Campania, ha collezionato 7 presenze, inclusa quella in Coppa Italia. Poi, da gennaio in Puglia, ha timbrato 11 gare tra campionato e play-out, 4 da titolare. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, De Pieri, 20 anni il prossimo dicembre, ha militato in tutte le selezioni nerazzurre e ha vinto il campionato Primavera 1, edizione 2024-2025. Proprio nel gennaio 2025 Simone Inzaghi lo ha fatto esordire in prima squadra in Champions League a San Siro, nel quarto d'ora finale della partita vinta dall'Inter 3-0 contro il Monaco nella fase a gironi. Nel 4-2-3-1 di mister Francesco Tomei, De Pieri potrebbe essere schierato sia da trequartista che da attaccante esterno a destra, a piede invertito. Da un giovane a un altro, pure lui nato nel 2006. È la seconda punta Kevin Gorica, di origini albanesi, reduce dalla parentesi nelle giovanili del Napoli dopo le 24 reti in 30 partite con la maglia della Primavera 2 dell'Ascoli. Gorica sarebbe finito nel mirino di 3 squadre di Lega Pro, Campobasso, Pineto e Casertana. Ma i bianconeri vorrebbero portarlo in ritiro per valutarlo. Dunque il quasi ventenne dovrebbe fare rientro nelle Marche e restarci, almeno per il momento.
6: È tutto anche per oggi. La pagina sportiva torna lunedì all'interno di GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci,
2: a conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Che cos'hai? Cos'è successo?
1: La casa e il rogo del male è l'ultimo film del franchise iniziato nel 1981 con la pellicola di Sam Raimi. E come gli ultimi film della serie, anche questo non è direttamente collegato ai precedenti. La storia è quella di una vedova che si trasferisce dai suoceri dopo la morte del marito, cercando conforto. E qui scopre che il legame tra la vita e la morte non è così netto e che i voti pronunciati in vita rimangono validi anche dopo la morte.
0: Farei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
1: Il regista ha inoltre espressamente dichiarato che il suo intento è stato quello di creare un'esperienza sensoriale forte che turbi nel profondo e segni lo spettatore. E attenzione, perché le prime impressioni di chi l'ha visto parlano proprio di un film per stomaci forti.
3: Dobbiamo costruire un'Italia che non lasci indietro nessuno.
1: Renata sta vivendo la notte più importante della sua vita. È una deputata progressista che sta seguendo lo spoglio elettorale per capire se riuscirà effettivamente a diventare ministra della pubblica istruzione. Quando il traguardo sembra ormai a portata di mano, uno scandalo mediatico coinvolge però il compagno Carlo, un giornalista sportivo accusato di aver rivolto degli insulti razzisti a un calciatore, finendo per comprometterla e per farle perdere credibilità. Ma questo è soltanto l'inizio di una serie di situazioni bizzarre che si verificheranno proprio quella notte.
4: Oh, piacere.
5: È venuto con una Porsche.
4: Allora è famoso.
6: No, sei Furia.
4: Perché lo chiama Furia?
1: Election Day è l'ultimo film di Giorgio Amato. Una commedia sulla vita pubblica e su quella privata, sulla famiglia e sulla carriera, sul peso di ogni nostra azione e su quanto siamo disposti a spingerci per ottenere ciò che vogliamo.
7: E mi raccomando, votate, perché votare è importante.
8: Capitano Jorge Silva, responsabile logistica dell'Accademia.
9: Abbiamo una consegna dall'Accademia di Guerra.
10: Senta, se fossi in lei, capirei che è meglio non fare tutte queste domande.
1: La notte dell'11 settembre 1973 è particolarmente importante per la storia del Cile, poiché è la notte del colpo di Stato militare che porterà alla dittatura di Pinochet. Il film L'Hangar Rosso è interamente ambientato durante l'arco di questa notte. Il protagonista è il capitano Jorge Silva, ex capo dell'aeronautica che si ritrova a un bivio quando gli viene chiesto di trasformare l'accademia per addestrare i cadetti in un centro di reclusione e tortura per prigionieri politici. Deve quindi decidere se obbedire agli ordini e appoggiare il nuovo regime oppure disobbedire e aiutare chi lotta per sopravvivere.
11: Mi servono persone specializzate che restino a lavorare qui, nell'Hangar Rosso.
12: Preferisco la morte che parlare con i traditori.
1: L'Hangar Rosso è così sia un thriller carico di tensione che un intenso dramma politico sul peso delle scelte individuali nel momento in cui la storia obbliga a prendere una posizione. Cosa succede quando l'unica realtà che conosci può rivelarsi una menzogna?
13: C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta. Lo trapassa con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare.
1: Laura e sua madre vivono in totale isolamento in un casale nel deserto, convinte di essere le uniche sopravvissute sulla terra. Questo equilibrio è destinato però a sgretolarsi quando un misterioso ragazzo si introduce nella proprietà, costringendo Laura a mettere in discussione l'unica realtà che abbia mai conosciuto.
13: E magari là fuori c'è qualcuno.
5: ci fosse qualcuno sarebbe qui a prenderci tutto.
1: Il mondo oltre promette quindi di essere un dramma molto emotivo che parla di legami familiari, desiderio di evasione e della ricerca della propria identità.

0: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
4: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
4: Non so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
4: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
7: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
8: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo, dimmi?
4: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
4: Basta! Non ne esci con ragionamenti. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano.
4: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare la competizione, la cooperazione e persino la politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman. Piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere...
0: importante.
1: Sì.
3: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo e io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Window Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
4: Tu hai assistito a uno scippo? È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
4: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
4: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
4: Sì. Ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra è una minaccia. Da matematico diventa spia, o almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sir.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia? Non hai amici? Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alice Lard. Lieta di conoscerla.
4: Onorata.
5: Professore, per cortesia,
4: con il governatore.
5: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
6: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Io devo essere un pittore, altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice?
0: Veramente non ho detto questo, però sì, dipingo. Qui, guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Hurt Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador, ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad averla parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel

John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015, all'età di 86 anni, in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark, di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti. Ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica

cinematografica raggiunge un vertice affascinante quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quella.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le immersioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Io non entro lì, di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John, è un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato, vede, io non ci sono. Alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti, mi piace l'aroma che hanno, non entro più in questa sala da parecchi anni ormai, chissà che tè servono. Oh, grazie signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età, ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto, per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto, ballando sul podio, spogliandomi e facendo cocco, delle cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni, ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione, il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: La mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore gli ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto, sì, in effetti sì. Prego.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: No. Niente. Niente di niente. Non permette, signore.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

You have to.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: bellezza.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.